0: in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se è ancora di là. Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. La li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì, morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso. Un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto. Vergogna, ancora codeste velleità fino all'ultimo e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, eh già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano. Tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita è forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano. Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio, e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso, dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui, e il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto la moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là, anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio tutt'a un tratto è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così, i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere. Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice: non si sa mai qualche desiderio. No. E di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse. Ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini. Eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti, tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti, una giovinetta che gli grida: «Vecchio porco!» Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. «No, che ha creduto!» È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno, e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa dove deve andare per questo, lo sa! Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto. Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo», chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo». Promisi, senza pensare in quel momento, a mia padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo. E questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci sono passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdono a nessuno quello», fece Melo serio serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta». E ti avrebbe mangiato? Ti pare che mi voleva per accarezzarmi? Disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: Vedete, quella è la casa. E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. Scappiamo? Chiedemmo io e Bibbia a Melo. Subito di corsa, disse Melo, mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri, senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri, prendemmo un po' di fiato. Che paura! Esclamò Bibbi. Io non ho paura, affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: L'hanno fatta la processione qui a Bianco? Questa è ora di processione più? Rispose la donna guardandoci. Di dove siete, belli figlioli? Siamo del paese di sopra, disse Melo. E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete, continuò la donna. Siamo venuti pure da mia cugina, dichiarò Melo come per difendersi. Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina? Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta e non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibbi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò: è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibbi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava: Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle. Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro, messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie, capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu, qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio, appena Melo fu dentro. «Non chiudere!» gli disse Melo. «Sono miei compagni!» «Oh, non sapevo, entrate, entrate!» Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna. Una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibbi. «Io voglio», disse Melo. E si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibbi stavamo a guardare. Sentivo fame. E vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibbi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito. Pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero, come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse: «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibbi. Difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibbi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibbi non fiatammo. Ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca. Ne guardavamo con meraviglia come prima. Eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine cresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un H. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibbi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibbi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibbi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibbi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no? Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico, lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibbi. «Ma di notte», ammisi. Bibbi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibbi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibbi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibbi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibbi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibbi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore», dissi. «E che facciamo allora?» «Bisogna passare ad agio in punta di piedi». «Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibbi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibbi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibbi. «Sì, piano», feci, «e cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibbi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibbi, ritirando la sua mano. «Che è, un campanello? Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibbi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «Ecco, è vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibbi con energia. «Vuoi stare qui?» «E se c'è il pazzo?» «Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi, «siamo fritti». Tornai dal compagno ad agio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibbi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti e tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibbi. «A quest'ora tua madre, caro Bibbi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra casa.

0: Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. Che ti dice il cuore, Bibi? A me mi dice che mi menerà mia madre, disse mettendosi la mano sul petto. A me pure dice così, dissi. Metti la mano sul cuore, sentirai meglio, mi suggerì Bibi. Che ti dice ora? A me dice no, no, no. Allora non ti meneranno. Che ti dice a te? A me dice sì. Credi che ti meneranno allora? Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare, disse Bibi. Cosa dice a tua madre, Bibi? Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire. Successe un breve silenzio. Tu hai paura di tua madre? Mi chiese Bibi. No, di mio padre ho paura io, dissi. Stasera pensi che ti menerà tuo padre? Non mi menerà, dissi. Mio padre non mi ha mai menato. Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica. Mia madre no, lei mi vuole più bene. E tu hai paura di tuo padre? Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì. E a te? Pure a me dice sì ancora, disse lui. Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo, mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canistrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità, che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo. Un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea. Continua Canistrà. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canistra, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canistra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Ansa High Tech. Google è al lavoro per decifrare la calligrafia dei dottori. Basterà una foto con il cellulare per tradurre il testo. Durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, Google ha condiviso una nuova funzionalità in fase di test nel paese. Grazie agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale di Google Lens, il colosso permetterà di decifrare la spesso illeggibile scrittura dei medici in prescrizioni e referti manuali utilizzando la fotocamera dello smartphone. Basterà scattare una foto del documento o caricarne una dalla libreria per rilevare ed evidenziare i medicinali menzionati. Lens è una funzionalità già presente nei telefonini della serie Pixel e scaricabile sugli altri Android e iPhone nell'app Google, che consente di riconoscere gli elementi inquadrati per ottenere informazioni aggiuntive e persino traduzioni in più lingue in tempo reale. La comprensione della calligrafia è attualmente in via di sperimentazione con la rete di farmacisti in India, non un prodotto pronto per il pubblico, anche se le premesse fanno ben sperare. Una volta finalizzata, avremo un supporto di tecnologia assistita per la digitalizzazione di documenti medici scritti a mano. Tuttavia, nessuna decisione verrà presa esclusivamente sulla base dell'output fornito dal sistema, ha affermato la società in una nota. Google for India è l'evento annuale dell'azienda riferito al mercato dell'Asia meridionale, dove il colosso presenta vari sviluppi nei suoi vari campi di intervento. Tra le novità, anche un nuovo modello di comprensione del testo che dovrebbe coprire più di 100 lingue indiane, con modelli da utilizzare nelle app di traduzione del gruppo. In India, Google può contare su una base di utenti che ha superato il 500 miliardi, sebbene, nel corso del 2022, abbia dovuto affrontare diverse diatribe con le autorità di regolamentazione. L'ultimo a ottobre, quando l'antitrust ha multato Big G, cioè Google, con 160 milioni di dollari per la sua posizione di dominio assoluto sul mercato degli smartphone del paese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista enigmistica per bravissimi. Archeologia, le vie cave, di Fabrizio Cantelmi. Il territorio collinare che va dai Monti Volsini, lago di Bolsena, ai Monti Sabatini, lago di Bracciano, comprendendo quindi il territorio interno della Maremma toscana fino all'Alto Lazio, è segnato dalla bellezza di boschi e di impervie vallate. Modellata dalle antichissime eruzioni vulcaniche, questa vasta area di oltre 2000 chilometri quadrati si presenta come una ampia piattaforma tufacea attraversata da profonde e scoscese incisioni, ricche di vegetazione, percorse da una ramificata idrografia. In questa zona si insediarono gli Etruschi e tra i loro resti, quelli più caratteristici, sono le cosiddette vie cave o tagliate, lunghi corridoi molto profondi, stretti e ombrosi, tracciati all'interno della roccia di tufo. C'è una strettissima relazione tra queste vie cave, cioè scavate, e la presenza delle formazioni tufacee, frutto dell'attività vulcanica tra 900.000 e 30.000 anni fa circa. E furono proprio le caratteristiche morfologiche della regione tufacea e gli ostacoli che essa pone alla viabilità a sollecitare la realizzazione di questi tracciati. Passaggi ripidissimi, tortuosi e profondamente incassati nella roccia per collegare, con un tragitto più breve ed economizzare così i tempi di percorrenza, i centri abitati con la campagna coltivata o con gli altri insediamenti. Di fronte poi allo stupore che si prova percorrendo tali imponenti trincee, l'altezza delle pareti può arrivare a 10, 15 e a volte superare i 20 metri, realizzate solo con l'uso di picconi e di cunei, occorre ricordare che il tufo, ottimo materiale da costruzione, ancora oggi largamente impiegato, acquista resistenza agli agenti atmosferici e si indurisce solo con il passare del tempo. Inizialmente risulta relativamente tenero e facilmente lavorabile. Inoltre, l'attuale livello di percorrenza delle vie cave è assai sempre più basso di quello originario, a volte di molti metri. Per quanto concerne invece la cronologia, le vie cave non furono una realizzazione esclusiva dell'ingegneria etrusca. Anzi, i tracciati sicuramente attribuibili agli Etruschi sono in netta minoranza rispetto a quelli d'età romana, medievale e moderna. Tra le testimonianze presenti nella Tuscia viterbese possiamo ricordare alcuni tratti di strade incavate nei dintorni di Blera. A Norchia, particolarmente interessante per le soluzioni tecniche adottate, appare la cosiddetta cava buia, realizzata intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo e che reca sulle pareti diverse iscrizioni sia di età romana sia alto medioevali. Altre vie cave antiche sono attestate nei dintorni di Sutri e nella regione tra Castel d'Asso e Viterbo. Per la sua ampiezza, 5,2 metri, è probabile che la cava di Castro, attraverso la quale passarono le truppe pontificie di Innocenzo X che rasero al suolo la città nel 1649, facesse parte del tracciato della Via Clodia. La tagliata è imponente. Le sue pareti in alcuni punti raggiungono attualmente l'altezza di 20 metri. Nel distretto Falisco si segnalano le cave di Santi Bassi, nei pressi di Faleri Novi, con oltre 11 metri di profondità, e diverse vie nei pressi di Corchiano. Sebbene il distretto tufaceo toscano sia, per estensione, il più piccolo dell'Italia centrale, ospita tuttavia le cave più monumentali. A Pitigliano, la via cava del Gradone è un percorso affascinante sia dal punto di vista geologico sia per l'aspetto naturalistico. La tagliata si fa subito stretta e assume un tracciato tortuoso per superare le forti pendenze. Sono molti i segni lasciati dall'uomo che l'ha realizzato e dagli animali che lo hanno percorso. Le altre due vie cave di Pitigliano sono quelle di Frate Nuti e di San Giuseppe. Il tracciato di Frate Nuti è uno dei più imponenti della zona, superando con un breve tratto di percorso un dislivello di quasi 50 metri. La trincea taglia in due un'area di tombe etrusche situate sul pianoro soprastante, ma nessuna di queste si affaccia sulla via cava. La realizzazione, o almeno un importante rifacimento di questo percorso, è del resto indicato in modo preciso dalla data scolpita quasi all'imbocco, 1644. La tagliata collegava con un percorso di oltre 2 chilometri la parte orientale del paese con il convento, il romitorio e i terreni di Santa Maria delle Grazie. La via cava di San Giuseppe collega Pitigliano a Sovana, il centro etrusco caratteristico per le necropoli di età ellenistica a facciata rupestre, con un percorso di 7 chilometri circa. A Sovana le due grandiose vie cave di San Sebastiano e di Poggio Stanziale sono entrambe di età etrusca. La via cava di San Sebastiano, assai suggestiva ma non facilmente praticabile, conduce attraverso un percorso incassato tra pareti alte fino a 30 metri dalla valle del Calesine verso il pianoro di Sopra Ripa. La vasta necropoli di Poggio Stanziale è attraversata dal Cavone, la tagliata più ampia e maestosa attestata nella zona. Periodicamente livellata fino agli anni 30 del Novecento, è percorribile dal torrente Picciolana al pianetto di Sovana per alcune centinaia di metri. Sulla via del Cavone si aprono molte tombe etrusche a camera, il cui accesso segna il livello stradale in età arcaica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. A bocca aperta. Lo facciamo tutti, circa 8 volte al giorno. Sbadigliare mantiene in allerta e comunica empatia. Indica anche fame o noia. È un segnale che ha molte funzioni, alcune ancora da indagare. Di Raffaella Procenzano. Innanzitutto, non spaventatevi se durante la lettura di questo articolo vi verrà più volte da sbadigliare. È perfettamente normale. Non state crollando dal sonno e, almeno speriamo, non è perché questo articolo sia incredibilmente noioso. è tutta colpa della caratteristica più strana dello sbadiglio, quella che lo rende più misterioso. Spalancare la bocca e contrarre i muscoli proprio in quel modo è contagioso perché è un segnale sociale che la scienza sta ancora studiando. Istinto insopprimibile. E non si sbadiglia solo per contagio. Lo facciamo anche quando siamo completamente soli, per sonno, per noia, per fame. Non a caso gli studiosi distinguono due tipi di sbadiglio: quello fisiologico, che segnala un'esigenza del nostro corpo, il sonno o la fame, appunto, e quello psicologico, dettato dalla noia o dall'imitazione di qualcuno che sbadiglia. Una spinta così forte che non serve osservare bene una bocca che si spalanca per essere portati a fare lo stesso. Le ricerche hanno dimostrato che basta vedere uno sbadigliatore di profilo e perfino solo ascoltarlo per essere indotti a imitarlo. Non importa se tiene la mano davanti alle labbra. È stato addirittura provato che si ottengono più sbadigli leggendo un testo che parla di sbadiglio rispetto a uno che parla di singhiozzi, che invece non fa singhiozzare. Insomma, persino la parola sbadiglio ha un potere sbadigliogeno. E anche se non è l'unico segnale che ci capita di imitare da altre persone, succede di canticchiare la stessa melodia, grattarsi la fronte o il naso, toccarsi i capelli come chi ci sta di fronte, è il più difficile da controllare. Di più, gli studi dimostrano che nei momenti di socialità lo sbadiglio viene più ricambiato di un sorriso. Del resto si tratta di un segnale pressoché impossibile da nascondere. Anche chi è abile nel fare questo gesto a bocca chiusa viene tradito dall'intensa contrazione dei muscoli del collo e di quelli che circondano la bocca. Inevitabile per impedire alle mascelle di aprirsi. Tutti i presenti, insomma, capiscono che si tratta di uno sbadiglio. Secondo gli studi, uno sbadiglio dura tra i 3 e i 10 secondi, mediamente 6 secondi. E ognuna delle fasi può andare tra 1 e 4 secondi. La frequenza media degli sbadigli umani è 7-8 volte al giorno, ma c'è una variabilità enorme tra individuo e individuo. Si va da 0 a ben 28-30 sbadigli nell'arco della giornata. E non ci sono differenze tra maschi e femmine, mentre in alcune specie animali, soprattutto scimmie, i maschi sbadigliano di più. Esistono però momenti della giornata in cui gli sbadigli sono al picco. Uno studio condotto negli Stati Uniti sulla distribuzione di questo fenomeno nelle 24 ore ha dimostrato che alle 23 si sbadiglia di più in assoluto e che gli altri due momenti in cui ci si lascia andare facilmente allo sono le 18 e il risveglio, con alcune differenze tra le persone che si definiscono allodole, quelle che non hanno difficoltà a svegliarsi ed essere attive già la mattina presto, e i cosiddetti gufi, le persone che carburano solo verso sera. In effetti, a sbadigliare si comincia già prima di nascere, tra le 12 e le 14 settimane di età gestazionale, ma in questo caso non c'è un legame con il sonno. Il bambino non ha ancora acquisito il ritmo sonno-veglia. Nelle ecografie però si osservano chiaramente lente aperture della bocca contemporanee a un abbassamento della lingua che occupano il 50-75% dello sbadiglio. La bocca resta completamente aperta per 2-8 secondi per poi ritornare lentamente in posizione di riposo. Nei feti che crescono poco, perché arriva loro meno nutrimento, sono stati osservati molti sbadigli in sequenza, tanto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo meccanismo aumenti il ritorno di sangue al cuore. Dopo la nascita, però, cambia tutto. Secondo una teoria, gli sbadigli del lattante e del bimbo un po' più grande avrebbero soprattutto lo scopo di stringere legami con gli adulti che se ne prendono cura, inducendoli a imitarli. Funzione controversa. Insomma, perché si sbadiglia? Sembra incredibile, ma dopo secoli di studi, già Ippocrate diceva che così si scaccia l'aria cattiva dei polmoni, la risposta a questa domanda è ancora controversa. Una cosa è certa: non serve a fornire ossigeno al cervello come si ipotizzava fino a qualche decennio fa, spiega Gianluca Ficca, direttore del laboratorio del sonno del Dipartimento di Psicologia dell'Università della Campania. Quest'ipotesi è stata definitivamente smontata da un celebre esperimento condotto nel 1987. Alcune persone hanno inalato aria con livelli di CO2 più alti del normale, circa 8 volte di più. Risultato: la frequenza respiratoria dei soggetti è aumentata, ma non hanno sbadigliato. Allo stesso modo, se i partecipanti inalavano ossigeno, lo sbadiglio spontaneo non veniva inibito, il che significa che non si tratta di un riflesso fisiologico per migliorare l'ossigenazione cerebrale. Allora, che cos'è? Probabilmente un riflesso di attivazione del cervello. Dopo che si sbadiglia, di solito si diventa più attenti, un po' come quando si sbattono e si stringono gli occhi, ammiccamento. Non a caso, quest'ultimo segnale attiva i sistemi montati sulle auto più moderne che avvisano il guidatore che è il momento di fare una pausa, continua Ficca. Però non si sa se sia lo sbadiglio a svegliare il cervello o piuttosto sia il cervello che, svegliandosi, produce lo sbadiglio. Io propendo per la prima ipotesi. La verifica sperimentale che lo mantenga il cervello più sveglio anche di fronte a un compito noioso è di pochi anni fa. A un piccolo gruppo di persone è stato fatto indossare sul polso un apparecchio detto actigrafo che misura il livello di attività della persona, quanto si muove. Nei 15 minuti che seguivano, ognuno dei 747 sbadigli osservati, la motilità aumentava. C'è però chi afferma che sbadigliare sia più il segno di un imminente cambiamento di stato piuttosto che un segnale di stanchezza. In effetti si spalanca la bocca quando si passa dal sonno alla veglia, dalla sazietà alla fame, dalla noia all'attenzione. Tant'è vero che le persone che si aspettano che accada qualcosa di nuovo si abbandonano allo sbadiglio di frequente. È stato osservato, per esempio, che i paracadutisti che stanno per lanciarsi tendono a farlo. Lo si vede anche negli animali. Nei gelada, scimmie simili ai babbuini, si sbadiglia a denti sia scoperti sia coperti, ma sono entrambi segni di un passaggio. Nel primo caso si segnala aggressività, nel secondo invece desiderio di essere più in sintonia con gli altri membri del gruppo. E in questo caso lo sbadiglio è contagioso, fa notare Elisabetta Palagi, docente di etologia

0: non è molto diverso. Ci sono ormai molte prove del fatto che la contagiosità dello sbadiglio ha a che fare con la capacità di entrare in empatia con gli altri, sottolinea Ficca. Secondo le ricerche dello psicologo evoluzionista statunitense Steven Platek, che ha a lungo studiato questo aspetto, la suscettibilità allo sbadiglio contagioso è infatti associata all'attivazione delle regioni del cervello implicate nei processi cognitivi sociali. Il che significa che chi riesce a mettersi meglio nei panni degli altri si fa anche contagiare di più dagli sbadigli rispetto a chi resta abbastanza indifferente alle emozioni altrui. Lo sbadiglio è quindi un collante sociale. Non a caso i bambini cominciano a imitarlo solo dopo i 2 anni, quando acquisiscono la capacità detta teoria della mente, che consiste appunto nell'immaginare che cosa stanno pensando gli altri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, Oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato

0: il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'undicesimo e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli Incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, due frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Scoperto un misterioso sistema solare del tutto diverso dal nostro. Un sistema solare, dalle caratteristiche mai viste prima, offre nuove conoscenze agli astronomi. Di Gianluca Riccio. Sappiamo che lo spazio pullula di misteri. E l'ultima scoperta dell'Università di Warwick ne aggiunge uno bello grosso. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un antico sistema solare molto, molto diverso dalla nostra casa cosmica. A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno individuato una nana bianca vecchia più di 10 miliardi di anni, il cui nucleo è simile a quello del nostro Sole, circondata da un cimitero di planetesimi, ovvero frammenti di pianeti. La debole stella ha assorbito lentamente questi oggetti, ma questa non è l'unica cosa singolare di questo sistema stellare. È diverso da qualsiasi cosa intorno a noi. Brulica di elementi come il litio e il potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione. Com'è possibile? Perché questo antico sistema solare nella nostra prima galassia della Via Lattea è così diverso? Come si è arricchito di questi elementi? È un completo mistero, dice Abigail Helms, dottoranda all'Università di Warwick e collaboratrice della ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica della Royal Astronomical Society. Come detto, questo sistema solare è molto vecchio. Per intendersi, si è formato ed è anche morto prima ancora che il Sole e la Terra nascessero. I suoi sono i più antichi planetesimi mai trovati nella nostra galassia, attorno a una nana bianca. L'interessante scoperta viene da Gaia, l'osservatorio spaziale che da tempo mappa stelle e galassie nel cosmo. Dopo aver individuato questo sistema solare, i ricercatori sono ricorsi a X-Shooter, lo speciale spettrometro situato ad alta quota in Cile, per rilevare gli elementi presenti nelle atmosfere di questi corpi celesti. Come detto, sostanze chimiche come litio, potassio e sodio sono state attirate dalla gravità e accumulate intorno all'antica stella. Le nane bianche sono fatte di idrogeno o elio, per cui gli unici fornitori degli elementi in più sono i residui rocciosi del cimitero di pianeti che popola il sistema solare. Oltre il 95% delle stelle, come il Sole, si evolve in nane bianche. Verso la fine della loro vita si espandono, distruggendo tutto. Quando il nostro Sole si espanderà, inghiottirà Mercurio, Venere e forse anche la Terra, prima di perdere i suoi strati esterni. Le giganti rosse lasceranno dietro di sé relitti di pianeti e lune. Non vi allarmate però, il nostro Sole ci metterà circa 5 miliardi di anni a diventare una nana bianca.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizzi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizzi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui in molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505. E che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui colli euganei in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Prima puntata. Guarire prima della scienza. Le medicine del mondo antico.
2: Immaginate un uomo. Ha 32 anni. Vive in una foresta da qualche parte, nell'Europa di 40.000 anni fa. E stanotte ha la febbre. Non sa cosa sia la febbre, naturalmente. Non ha parole per descriverla. Sa soltanto che il fuoco dentro è più forte del fuoco fuori, che le gambe non reggono, che qualcosa di invisibile lo sta aggredendo. Sa, forse, che potrebbe morire. Cosa fa quell'uomo? Se è fortunato, nella sua comunità c'è qualcuno che sa, qualcuno che ha osservato, qualcuno che ha capito, senza capire davvero, che certe foglie portano sollievo, che certi riti allontanano il male, che il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti passa esattamente da lì, da quel corpo sudato nella notte. Quel qualcuno è il primo medico della storia. Benvenuti a Storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio attraverso 10.000 anni di tentativi, errori, intuizioni geniali e catastrofi colossali. Un viaggio nel mondo in cui l'umanità ha cercato, e spesso preteso, di guarire. Oggi cominciamo dall'inizio. Da quando la medicina non si chiamava ancora medicina e il confine tra il guaritore e lo stregone era puramente teorico.
1: La magia come medicina.
2: Per decine di migliaia di anni, la malattia ha avuto un'unica spiegazione possibile. Qualcuno ti vuole male. Non qualcuno nel senso di un vicino di casa rancoroso, anche se non era da escludere. Qualcuno nel senso di una forza soprannaturale, uno spirito, un antenato offeso, un demone, che aveva deciso di fare del tuo corpo la propria residenza temporanea. Questa visione, che noi oggi chiamiamo con una certa sufficienza magico-religiosa, non era irrazionale in senso assoluto, era razionale rispetto alle conoscenze disponibili. Se non sai cosa sono i batteri, se non hai mai sentito parlare di un sistema immunitario, se non conosci la parola virus, allora l'ipotesi della possessione spirituale è tutto sommato abbastanza coerente. Spiega i sintomi, fornisce un colpevole, indica una soluzione. La soluzione, ovviamente, era chiamare lo sciamano. Lo sciamano, o il guaritore, o l'uomo medicina, i nomi variano da cultura a cultura, svolgeva una funzione che oggi definiremmo ibrida. Era al tempo stesso psicologo, farmacista, sacerdote e chirurgo. Conosceva le piante, conosceva i rituali, conosceva la comunità e, cosa non trascurabile, aveva una dose di carisma che la maggior parte dei medici moderni farebbe fatica anche solo a immaginare. Funzionava? Dipende da cosa intendiamo per funzionare. Molte piante usate nelle medicine tradizionali di tutto il mondo si sono rivelate, secoli dopo, farmacologicamente attive. La corteccia di salice, usata per abbassare la febbre da popolazioni che non si erano mai incontrate, dagli egizi ai nativi americani, contiene acido salicilico, lo stesso principio attivo che, sintetizzato in laboratorio nel 1897, diventerà l'aspirina. In altre parole, lo sciamano non sapeva perché funzionava, ma a volte funzionava davvero.
1: L'Egitto e la prima medicina scritta.
2: Il salto successivo lo dobbiamo all'antico Egitto. Non perché gli egizi fossero più intelligenti degli altri, non lo erano, ma perché avevano la scrittura, e la scrittura cambia tutto. Intorno al 1550 avanti Cristo, quindi circa 3700 anni fa, viene redatto quello che oggi chiamiamo il papiro di Ebers. È una raccolta di oltre 900 prescrizioni mediche e leggendolo ci si trova in un posto strano, sospesi tra un passato lontanissimo e una modernità sorprendente. Da un lato troverete incantesimi, formule magiche da pronunciare mentre si somministra il rimedio, perché senza le parole giuste la pianta potrebbe non ascoltare. Dall'altro troverete osservazioni cliniche di una precisione che non sfigurerebbe su un manuale del XX secolo.
3: Se esamini un uomo con una massa allo stomaco e lui soffre del ventre e ha nausea e il suo cuore è affievolito, esamina la massa con le tue dita. Se la trovi rotonda e dura come pietra, di allora: questo è ghiande di frumento che si è fatto nello stomaco. Preparerai per lui olio di ricino, un terzo di tazza da bere ogni mattina, perché svuoti ciò che è nel suo ventre.
2: Cosa sta descrivendo? Probabilmente un tumore, o forse un'ulcera, o qualcos'altro ancora. Ma la struttura del ragionamento, esamina, osserva, fai una diagnosi, prescrivi, è identica a quella che userebbe un medico oggi. Il personaggio più celebre della medicina egizia è Imhotep, vissuto intorno al 2700 avanti Cristo, quindi ancora 1000 anni prima del papiro di Ebers. Era architetto, poeta, consigliere del faraone e, secondo la tradizione, medico straordinario. Così straordinario che dopo la morte fu divinizzato. I greci lo identificarono con Asclepio, il loro dio della medicina. Imhotep è il primo medico della storia di cui conosciamo il nome, il che ci fa capire qualcosa di importante. Già 4 millenni e mezzo fa, il medico era qualcuno di speciale, qualcuno di cui valeva la pena ricordarsi.

0: Ippocrate e la svolta greca.
1: Arriviamo al V secolo avanti Cristo. Siamo nell'isola di Kos, nel Mar Egeo. Qui nasce, o almeno qui esercita, Ippocrate, il medico più famoso della storia. Perché così famoso? Perché fa una cosa rivoluzionaria. Dice che la malattia non ha niente a che fare con gli dèi. Il che, nell'Atene del V secolo avanti Cristo, è un'affermazione piuttosto coraggiosa. Gli dèi greci erano ovunque, si intromettevano in tutto e avere un'opinione sulla loro irrilevanza medica poteva creare qualche attrito con i sacerdoti. Ippocrate insiste: la malattia è un fenomeno naturale che ha cause naturali e richiede rimedi naturali. Il medico deve osservare il paziente, raccogliere dati, fare previsioni. Deve essere metodico, paziente, onesto sulle proprie incertezze. Il celebre giuramento ippocratico, che i medici ancora oggi, in forma aggiornata, prestano all'inizio della loro carriera, nasce da questa tradizione. Prima di tutto, non nuocere. Primum non nocere. Un principio che sembra ovvio, ma che in un'epoca in cui i rimedi spesso facevano più danni della malattia, era tutt'altro che scontato. Ippocrate porta avanti anche la teoria degli umori. Il corpo è governato da 4 sostanze fondamentali: sangue, flegma, bile, bile gialla e bile nera. E la malattia è uno squilibrio tra queste forze. È una teoria sbagliata, completamente sbagliata, ma ha una qualità straordinaria. È coerente, sistematica, verificabile, almeno in linea di principio. È, per l'epoca, scienza. E il fatto che questa teoria sbagliata abbia dominato la medicina occidentale per quasi 14 secoli ci dice qualcosa di fondamentale sul funzionamento del progresso. Non basta avere torto, bisogna avere torto in modo abbastanza convincente da resistere a lungo.
0: Le prime piante, i primi farmaci.
1: Prima di chiudere questa prima puntata, una parola sulle sostanze, perché la storia della farmacologia inizia molto prima della farmacologia stessa. L'oppio è probabilmente la sostanza psicoattiva più antica usata dall'uomo in contesto medico. I Sumeri lo coltivavano già nel 3400 avanti Cristo e lo chiamavano Hul Gil, la pianta della gioia. Veniva usato contro il dolore, contro l'insonnia, contro la dissenteria. Funzionava. Funzionava così bene che è rimasto in uso, con qualche inevitabile modifica chimica, fino ad oggi. La mandragora era usata come anestetico già nel Medioevo e prima ancora nel mondo antico. Contiene alcaloidi che inducono allucinazioni e perdita di coscienza. Il problema è che la dose terapeutica e la dose letale sono pericolosamente vicine. Usare la mandragora come anestetico richiedeva una certa disinvoltura nei confronti del rischio. E poi c'è il salice, la cui corteccia, come dicevamo, veniva usata per abbassare la febbre da culture che non si erano mai parlate. Il principio attivo, l'acido salicilico, fu identificato solo nel XVIII secolo e sintetizzato in forma stabile nel XIX. Ma l'osservazione empirica che questa corteccia fa stare meglio risale a 3000 anni prima, almeno. È una delle storie più belle della farmacologia. Migliaia di anni di osservazione paziente, passata di bocca in bocca, di villaggio in villaggio, attraverso continenti e culture diverse. Senza laboratori, senza pubblicazioni scientifiche, senza brevetti. Solo persone che guardavano, ricordavano e passavano avanti quello che avevano imparato.

0: abbiamo fatto un viaggio lungo, dallo sciamano preistorico agli scribi egizi, da Ippocrate alle piante che non sapevano il proprio nome, ma facevano il proprio dovere. La prossima settimana ci sposteremo nel mondo greco-romano e medievale. Parleremo di un personaggio straordinario, un re così ossessionato dai veleni da sperimentarli su se stesso ogni mattina a colazione. Parleremo del primo grande catalogo farmacologico della storia e parleremo del momento in cui il sapere medico quasi scompare dall'Occidente per essere salvato da una cultura che l'Europa faticava persino ad ammettere di ammirare. Ma lasciamoci con un pensiero. 3000 anni fa, qualcuno capì che la corteccia di salice alleviava il dolore. Ci vollero altri 2000 anni per capire perché.
1: In medicina, l'osservazione ha sempre preceduto la comprensione. E forse è proprio per questo che ancora oggi la medicina è tanto arte quanto scienza.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Prima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: stands for paradise.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Quanti misteri sono custoditi nei segretissimi archivi vaticani? Se fossero rivelati, molti di essi potrebbero cambiare l'immagine della Chiesa, ma in realtà imporrebbero di riscrivere molte cronache storiche in modo diverso, dato che il Vaticano da millenni ha un ruolo centrale nella gestione del potere economico e politico dell'Occidente. Questa leggenda costituisce uno dei più clamorosi enigmi dello stato della Chiesa. Nello stato del Vaticano esistono stanze in cui sono nascosti documenti secolari top secret. Si tratta di una realtà che appartiene ad ogni paese, dagli Stati Uniti alla Cina. Quasi come se rivelare una realtà storica sottoposta a censura fosse molto rischioso. Nel caso del Vaticano, poi, ci troviamo davanti ad una vera e propria montagna di testi, considerata l'antichissima storia che caratterizza questo Stato. Una vicenda fra le tante, però, nonostante sia stata sempre smentita dagli organi ufficiali della Chiesa, è riuscita almeno in parte a finire allo scoperto. La storia che vi racconteremo parte da un unico e scottante interrogativo. È davvero esistito un papa di sesso femminile?

Fin dai primissimi secoli del Medioevo, la figura femminile, pur venendo rispettata per il proprio ruolo di madre e quindi di simbolo assoluto di vita, nel contesto ecclesiastico è sempre stata destinata ad essere esclusa da certe cariche di potere. Ancora oggi la Chiesa ha un atteggiamento non paritario tra uomo e donna. Basta pensare che può diventare sacerdote solo chi è di sesso maschile. Ma perché il Vaticano continua a considerare la donna non adatta a gestire il potere? Se l'emancipazione della donna è una conquista di civiltà, che in molti contesti come quello medio orientale appare purtroppo ancora un miraggio, si può dire che il Vaticano non sia certo evoluto in tal senso. Cardinali, vescovi, preti e naturalmente anche il pontefice probabilmente ancora a lungo saranno ruoli esclusivamente maschili, quasi come se la donna possedesse un qualcosa di peccaminoso che le impedisca di celebrare messa. Ecco perché la vicenda di un papa donna sarebbe tenuta ben nascosta. Secondo molte tesi, la storia della papessa Giovanna non è altro che un'invenzione dei giullari e dei comici dell'arte, che per secoli si sono tramandati questa favola, oltre a rappresentarla nelle pubbliche piazze. Non a caso, infatti, molti di quei cantastorie sono stati arsi vivi sui roghi perché accusati di essere ambasciatori del demonio. Queste cronache oggi possono apparire paradossali, ma per millenni tanti comici hanno dato la vita per poter raccontare la storia della papessa Giovanna. Questo impone una forma di rispetto verso una vicenda che ha mandato alla pena di morte chi ha osato parlarne.

donna uguale peccato uguale rogo. Si tratta di una formula che è stata tristemente usata per secoli dalla Chiesa. Per chi non avesse voglia di dedicarsi a complicate letture in latino, basta vedere il film Il nome della rosa, tratto dal bestseller di Umberto Eco, per comprendere di quale tragedia millenaria stiamo parlando. In quello scenario bastava una semplice accusa per trasformare una donna in strega e possiamo immaginare quale scandalo sarebbe stato se Papa Giovanni VIII non fosse stato un uomo. La clamorosa vicenda della papessa Giovanna si sarebbe svolta nel IX secolo. Quella donna, travestita da uomo, avrebbe esercitato il suo prestigioso ruolo di pontefice all'incirca per 2 anni. La sua vera identità sarebbe stata scoperta in seguito ad uno scandalo che, nei limiti del possibile, il Vaticano riuscì a nascondere. Se per assurdo una cosa simile accadesse oggi, con i moderni mezzi di registrazione delle immagini e del suono, nessuno potrebbe negare un fatto così evidente come quello che accadde a Roma nell'855. Chi era la papessa Giovanna? Quale passato le attribuisce una leggenda popolare che appare possedere diversi aspetti storici ideali? Il suo nome non è noto, mentre nei secoli si è tramandata l'idea che venisse da un luogo molto distante da Roma. Quella donna destinata a diventare pontefice sotto il nome di Papa Giovanni VIII proveniva dall'Inghilterra e giunse in Vaticano travestita da monaco. Secondo le antichissime novelle dei giullari, aveva anche un aspetto effeminato che molti pensarono si trattasse semplicemente di un uomo dall'aspetto aggraziato. Ma quel monaco, di nome Johannes Henricus, era in realtà una donna. Non impiegò molto tempo per entrare nelle stanze del potere e già questo mostrava una circostanza abbastanza rara per un giovane sacerdote, considerato che avvicinare un pontefice significava essere quasi certamente un candidato a prendere il suo ruolo. Come fece quel monaco a sedere subito al tavolo dei potenti del clero? È legittimo sospettare che in un contesto in cui c'erano soltanto uomini abbia utilizzato qualche metodo persuasivo che poteva avere una certa efficacia. Il giovane Johannes Henricus, contro molti pronostici, sarebbe riuscito a diventare papa, ottenendo l'elezione a scapito di altri uomini del Vaticano, apparentemente molto più accreditati. Assunse il nome di Papa Giovanni VIII e del suo operato, considerato gli oltre 1150 giorni trascorsi nel suo ipotetico pontificato, non restano tracce, se non quella caratteristica di essere una donna. Secondo la satira popolare, il pontefice creò molti problemi all'immagine della Chiesa, soprattutto a causa della sua vita privata, che sembra non sia stata affatto casta. Nella storia della Chiesa esiste un papa di nome Giovanni VIII, ma si tratterebbe del pontefice che, scoperto l'inganno, avrebbe assunto lo stesso nome di Johannes. Quella sorta di annullamento del pontificato di quella donna nasconde però un particolare interessante che rende tutta la vicenda almeno in parte credibile sul piano storico. Benedetto III, infatti, che venne eletto nello stesso anno in cui sarebbe stata svelata la vera identità di Johannes, prese un'iniziativa che ancora oggi per molti costituisce la prova schiacciante che la scomoda storia della papessa Giovanna è realmente accaduta. Benedetto III, appena venne eletto papa, volle cancellare il nome del suo predecessore dagli archivi storici. Un fatto unico nella storia della Chiesa. Tutti i pontefici, infatti, assumono un nome che viene registrato e che è destinato a non essere mai più utilizzato dai futuri papi. Che cosa vollero nascondere i potenti del Vaticano? Perché Benedetto III fece omettere dalle registrazioni storiche il nome di chi lo aveva preceduto?
Grazie a quell'iniziativa mai più verificatasi, la storia della papessa Giovanna acquista una notevole credibilità. Nelle ufficiali ricostruzioni storiche del Vaticano, naturalmente non c'è traccia della papessa Giovanna, ma ci sono molti documenti alternativi che ne dimostrerebbero la reale esistenza. Nel Duomo di Siena, infatti, negli elenchi dei pontefici, viene citata e parlano di lei diversi filosofi e letterati, primo fra tutti Guglielmo di Ockham. Se tutto ciò non bastasse a fornire fonti per dimostrare che qualcosa di vero nella vicenda di un papadonna c'è stato, ci si può chiedere perché sia stata tramandata una storia riguardo il rituale a cui sarebbero stati sottoposti molti pontefici. Di quale altro mistero si tratta? Secondo la tradizione popolare, in Vaticano per molti secoli, al momento dell'elezione di un nuovo papa, si imponeva al prescelto di sottoporsi ad alcuni rituali, fra i quali uno che fa venire dei sospetti riguardo alla storia della papessa. Si racconta che un pontefice neoeletto dovesse accomodarsi seminudo su una sedia forata, in modo che i sacerdoti addetti potessero testargli i genitali e verificare che si trattasse di un uomo. Appurato il sesso del nuovo papa, potevano pronunciare la frase «testiculus habet». Perché, dopo l'ipotetica elezione della papessa Giovanna, si sarebbe imposta la necessità di testare i genitali ad ogni pontefice neoeletto? Rispondere è impossibile, dato che il Vaticano ha sempre negato sia esistito un simile rituale anche in un lontanissimo passato. Per quanto però non sia del tutto dimostrabile, resta il sospetto che un fondo di verità possa esserci, dato che è stata tramandata la frase che avrebbero dovuto pronunciare i monaci addetti a testare il sesso qualora avessero appurato che non si trattava di un uomo. Avrebbero dovuto dire «Testiculus qui non habet, papa esse non posset». In seguito a questa dicitura, quindi, si doveva annullare l'elezione del pontefice. La vicenda della papessa Giovanna è giunta in modo fortuito ai nostri giorni, grazie soprattutto ai giullari, che per secoli hanno rappresentato la scena dello scandalo in cui è emersa la vera identità sessuale di Johannes Henricus. Secondo quelle ricostruzioni, ritenute dalla Chiesa del tutto blasfeme, la papessa Giovanna non aveva nulla in comune con l'immagine casta di una monaca. Durante il suo pontificato, infatti, si sarebbe intrattenuta con molti amanti. Il ruolo di potere che avrebbe occupato Giovanna la poneva al di sopra di qualsiasi giudizio morale sulla sua vita privata. C'è da ricordare, infatti, che nei secoli passati sono stati molti i pontefici che hanno avuto dichiaratamente dei figli. Perciò, anche nel caso di Giovanna, nessuno avrebbe mai potuto criticare un suo comportamento promiscuo. C'è da dire però che, secondo la novella popolare, in seguito ad una delle tante avventure sessuali, la papessa si ritrovò incinta. Un imprevisto che sarebbe stato soltanto l'inizio dello scandalo che l'avrebbe fatta passare alla storia. Quale incredibile scena si svolse davanti a migliaia di fedeli in una piazza di Roma. Nel IX secolo, come ancora oggi, il Papa, nei giorni che precedevano Pasqua, faceva una processione fra i fedeli. Secondo la novella popolare della papessa Giovanna, anche nell'855 il pontefice, seduto su un regale cavallo bianco, si incamminò per attraversare il centro di Roma. Proviamo dunque ad immaginare una folla entusiasta di vedere almeno una volta all'anno il Papa a pochi metri di distanza, come se fosse un qualsiasi cittadino. Fu proprio a causa di quei romani estasiati e quasi in preda ad un delirio collettivo
che si sarebbe verificato lo scandalo più clamoroso della storia del Vaticano. Il cavallo bianco sul quale si trovava quella che, secondo la storia narrata dai giullari, era la papessa Giovanna, per quanto fosse addestrato a camminare tra la folla, vistosi accerchiato da migliaia di persone che inneggiavano al pontefice, iniziò ad innervosirsi. Il destriero, spaventato, iniziò a tirare calci finché la papessa Giovanna, già indebolita dalla gravidanza e non riuscendo a domarlo, venne disarcionata. Cadendo dal cavallo bianco che la stava conducendo in San Giovanni in Laterano, la papessa si sarebbe ritrovata fra le braccia di decine di romani che nel soccorrerla scoprirono che era una donna. I fedeli iniziarono ad urlare sconvolti e la storia di quello scandalo si diffuse lungo il Tevere in pochissimi minuti. Per la papessa Giovanna non ci sarebbe stato alcun perdono, dato che nessuno avrebbe mai potuto fermare quella folla inferocita contro di lei. Secondo la novella tramandata, sarebbe stata giustiziata poco dopo in una pubblica piazza, proprio come una strega. Per concludere, possiamo dire che forse non sapremo mai se la vicenda della papessa Giovanna sia una leggenda o una verità storica tenuta segreta. Di certo, però, costituirà per sempre uno dei misteri più affascinanti della millenaria storia del Vaticano.

0: Il racconto.
1: Cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andava a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia», dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede!» le disse. «Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese!» «A me mi hanno detto altre cose ancora!» rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate co tiro e molla come vi torna conto, e la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola». Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca. Ed egli andava dietro alla ragazza, dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse alfine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu, «ora che sposate compare Alfio, che ci ha 4 muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula Baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava. E voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola. Facemo cuntu cacchioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu». La gnà Lola si maritò col carrettiere, e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze. Ma dentro ci si rodeva che il marito di Lolla avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia, borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava il massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò Camparo da Massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire paroline dolci alla ragazza. Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? Rispondeva Santa. La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle lole, e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poté arrivare, disse: Come sei bella, racinedda mia! Olè, quelle mani, compare Turiddu! Avete paura che vi mangi? Paura non ho né di voi né del vostro Dio. Vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso. Che vi mangerei con gli occhi! Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà Santa. Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete, allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre davanti agli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, e tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito». Chiacchiere. Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere. Ah, oh, sull'onor mio. Ah, mamma mia. Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più? Ma, sospirò il giovanotto, beato chi può salutarvi. Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa, rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. Domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera, disse Lola. Lascia stare, supplicava Turiddu. No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi. Ah, mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando Ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Compare Alfio tornò con le sue mule carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina santa, perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa. Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio. E a sentir parlare in tal modo di sua moglie, cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. Santo diavolone! Esclamò. Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado. Non sono usa a piangere, rispose Santa. Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turidu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie. Va bene, rispose compare Alfio. Grazie tante. Turidu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. Avete comandi da darmi, compar Alfio? Gli disse.

0: volete venire nei fichi d'India della Canziria? Potremmo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, lo aspettava sin tardi ogni sera. Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate? Quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar più. Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. Prima di giorno si prese il coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino pei fichi d'India della Canziria. Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia? Piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. Vado qui vicino, rispose compar Alfio, ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie. Compare Alfio, cominciò Turiddu, dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. Come è vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui, ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire. Col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse. E quant'è vero iddio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. Così va bene, rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto. E picchieremo sodo tutti e due. Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta. E fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'inguinaia. Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene, gli occhi, gli gridò compar Alfio. Che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. Ah! Urlò Turiddu accecato. Son morto! Ehi cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre, questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno "Ah, mamma mia!"
1: Avete ascoltato il racconto?
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci. Emozioni.

0: Presenta l'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone, c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Perché il bucato asciugato al sole emana profumo di pulito? Il bucato steso alla luce del sole ha un particolare profumo di pulito. Ora, lo studio di una ricercatrice italiana spiega i fenomeni fisici e chimici che lo producono. Di Fabrizia Sacchetti. Il profumo di pulito del bucato steso al sole lo conosciamo tutti. È talmente forte, buono e fresco da essere ricercato non solo da famose aziende di detersivi, ma addirittura da quelle che producono profumi per ottenere fragranze floreali e fruttate che sanno di pulito. Nonostante in passato diversi studi abbiano cercato di spiegare l'origine di questo buon odore, solo adesso è stato scoperto il segreto del profumo di bucato. Questo è dovuto in gran parte a molecole organiche prodotte dai panni umidi raggiunti dai raggi del sole. A fare il bucato nel nome della scienza è stata la ricercatrice italiana Silvia Pugliese, che ha pubblicato i risultati del suo studio sulla rivista Environment Chemistry, prontamente ripreso dal New York Times. Per fare l'esperimento, Pugliese e i suoi collaboratori dell'University of Copenhagen hanno lavato per 3 volte in acqua purissima alcuni asciugamani di cotone e poi li hanno stesi ad asciugare in 3 posti diversi, in un ufficio vuoto, in un balcone all'ombra di una tettoia e direttamente al sole. Una volta asciugati, i teli sono stati sigillati in un sacco per 15 ore. Quindi sono state esaminate le sostanze chimiche emesse da ogni asciugamano e sono state confrontate con quelle emesse dal sacchetto vuoto, da un altro asciugamano di cotone non lavato e dall'aria dell'ambiente in cui era avvenuta l'asciugatura. Risultato? Solo la biancheria più profumata, quella che si era asciugata alla luce del sole, aveva prodotto una grande quantità di aldeidi e chetoni, molecole organiche che si trovano anche in piante e fiori. Secondo Pugliese, il fenomeno potrebbe dipendere dall'esposizione del bucato all'ozono, in grado di trasformare sostanze chimiche comuni in aldeidi e chetoni. Non solo. Anche l'esposizione ai raggi ultravioletti potrebbe influire, in quanto favorisce la formazione dei cosiddetti radicali liberi, che favoriscono la formazione di aldeidi e chetoni. Infine, potrebbero esserci altre 2 concause. La prima, le gocce d'acqua sui pani bagnati, funzionerebbero da lente di ingrandimento che attira e concentra i raggi solari, velocizzando appunto tali reazioni chimiche. La seconda. Il profumo della biancheria è più forte se questa è di cotone, in quanto le aldeidi si legano di più a questa fibra naturale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. Il legno trasparente potrebbe presto sostituire la plastica. Uno studio ha scoperto che il legno trasparente potrebbe essere un'alternativa più sostenibile al vetro o alla plastica, tipicamente utilizzati per i parabrezza delle auto, gli imballaggi e i dispositivi biomedici. Di Gianluca Riccio. I risultati di uno studio suggeriscono che il legno trasparente può sostituire il vetro o la plastica, e può farlo in molti modi, nei parabrezza delle auto, negli imballaggi e nei dispositivi biomedici. Tutto grazie alle sue proprietà ecologiche. La rivista Science of the Total Environment ha pubblicato lo studio, che sostiene anche che il legno trasparente è più conveniente del vetro, perché 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico, con molti meno costi di produzione. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si producono 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, una quantità che non fa che aumentare, a causa dei livelli costantemente elevati di plastica monouso. In questo quadro, una base di partenza come il legno si presenta oggi come la piattaforma ideale per il materiale sostitutivo del futuro. La plastica è usata come sostituto del vetro, che è naturalmente fragile. Il legno trasparente, però, è un'alternativa ancora migliore dal punto di vista ecologico, afferma Prodyut Dhar, autore dello studio e ingegnere biochimico. Sviluppato nel 1992 dallo scienziato tedesco Siegfried Fink e poi migliorato da altri ricercatori, il legno trasparente è ottenuto rimuovendo il contenuto di lignina nel legno e sostituendolo con infiltrazioni epossidiche trasparenti. L'analisi di fine vita suggerisce che il legno trasparente è un po' meno ecologico del vetro, ma è comunque molto migliore della produzione di polietilene. Il legno trasparente viene sviluppato utilizzando fettine sottili di normale legno, ma è più resistente e più leggero. La capacità di aggiungere molteplici proprietà attraverso l'incorporazione di materiali specializzati lo rende un substrato biologico versatile per molte applicazioni. Negli ultimi tempi è stato utilizzato nell'edilizia, nell'accumulo di energia, nell'elettronica flessibile e nelle applicazioni di imballaggio. Considerate le crescenti preoccupazioni sull'impatto ambientale delle materie plastiche a base di petrolio, credo proprio che il legno trasparente avrà un ruolo nel mantenimento della sostenibilità ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista GQ. Perché la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai propri dipendenti. Ci sono dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati che TikTok raccoglie. Dovremmo disinstallare anche noi l'app? Di Luca Pierattini. La Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok sugli smartphone aziendali dei propri dipendenti. Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale ha deciso di sospendere TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali utilizzati per accedere alla rete interna. Si legge nella mail inviata ai lavoratori dell'ente europeo, che li sprona a cancellare l'app il più presto possibile. Chi non lo farà non potrà più accedere alla mail aziendale o ad applicazioni come Skype for Business. Una decisione drastica che testimonia il livello di allerta sull'applicazione, dopo mesi di speculazioni e accuse in merito a presunte violazioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e di ingerenze del governo cinese sulla proprietà, sempre smentite seccamente dall'app. Però era stata la stessa TikTok ad ammettere che alcuni dipendenti in Cina potevano accedere ai dati degli utenti europei nell'ambito di un complesso riordino della policy sulla privacy, dovuto anche al divieto dell'Europa di conservare dati personali degli utenti negli Stati Uniti. Ed erano stati proprio gli USA i primi a mettere TikTok sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito della guerra commerciale in corso col paese asiatico, che aveva portato l'ex presidente Donald Trump a ventilare l'ipotesi di bandire l'app. Non si è arrivati a tanto, ma già nel novembre 2022 il governo federale aveva intimato ai propri dipendenti governativi di cancellare l'app per prevenire fughe di informazioni scottanti per la sicurezza nazionale. Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Unione Europea. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, riducendo ulteriormente l'accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell'Europa, ha dichiarato un portavoce di TikTok. Ma se la Commissione europea chiede ai propri dipendenti di cancellare l'app, dovremmo porci il problema anche noi, comuni utenti? Al momento si lavora soltanto su sospetti, anche perché se ci fosse la certezza che dietro TikTok si nascondesse un'app spia, sarebbe stata già buttata fuori dagli app store. Per cui possiamo stare tranquilli. Trattandosi di un ente pubblico, è bene che si tuteli dalla fuga di dati verso l'esterno. Così come è vietato TikTok, esistono tante altre policy dello stesso tipo, ma non è necessariamente un pericolo per tutti. Quel che sappiamo è che l'app registra la localizzazione, la cronologia, il contenuto dei messaggi in chat, i video che vengono visualizzati e per quanto tempo, e con i cookie anche le nostre attività extra social. Nulla che non facciano anche Facebook o Instagram. Semmai può essere più problematica la gestione delle informazioni. Al di là di dove TikTok conservi i dati, e lo fa negli USA e a Singapore, la necessità di conservarsi delle backdoor di accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok ad alcuni dipendenti in tutto il mondo potrebbe spingere qualcuno a farsi più di una domanda. Quel che è certo è che se anche l'app non dovesse collaborare con il governo cinese per la condivisione dei dati personali contenuti all'interno degli smartphone, il social non è esattamente l'app più indicata da tenere su un telefono aziendale. Se si pensa che utilizzare il telefono aziendale per scopi personali è vietato, scorrere il feed di TikTok può essere considerato un buon motivo per arrivare anche al licenziamento. Ovviamente serve un regolamento aziendale che indichi forme e modi di utilizzo del cellulare, ma essendo un benefit ceduto al dipendente per evitare che si faccia carico delle spese per le chiamate di lavoro, scorrere i social non è esattamente un'attività d'ufficio. Poi dipende dai casi. Un conto è che si fanno chiamate personali di tanto in tanto. Diverso è il discorso se si utilizza il dispositivo per stare su TikTok in orario di lavoro. Quali app si possono installare dunque? WhatsApp è un ottimo strumento per tenersi in contatto con clienti e colleghi, mentre gli altri social sono sconsigliati, a meno che non si occupi una posizione in cui si utilizzano proprio per lavoro. Capitolo giochi. Sarebbero proibiti, però possono essere una buona valvola di sfogo nelle pause per rilassarsi e scaricare la tensione. Diciamo che non c'è un prontuario, salvo indicazioni precise a livello di impresa. Ma sta al buon senso non approfittarsi troppo dello smartphone aziendale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. Dopo quelli anti-Covid, vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro nel 2030. Di Benedetta Bianco. I primi vaccini anticancro a RNA messaggero potrebbero essere pronti già nel 2030. Lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugar Sahin, i cofondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech, che con Pfizer ha utilizzato la tecnologia a mRNA per realizzare il vaccino anti-Covid. Se le sperimentazioni in corso danno esito positivo e confermano l'efficacia dei vaccini a mRNA per il cancro, i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040, dicono i due ricercatori. Ma Covid e tumori non sono le uniche applicazioni possibili per questa tecnologia di vaccini basati sull'RNA messaggero, che porta al suo interno le istruzioni per produrre una determinata proteina virale, nel caso del virus SARS-CoV-2, la proteina Spike, in modo da stimolare il sistema immunitario a riconoscerla e a combatterla. Stiamo espandendo le sperimentazioni anche ad altre malattie, confermano i due ricercatori, come la malaria e la tubercolosi. È importante effettuare con cura tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche perché ci permettono di raccogliere una grande quantità di dati. I due ricercatori spiegano perché i vaccini a mRNA usati contro i virus possono essere efficaci anche nella lotta ai tumori. In entrambi i casi, alla base c'è la disfunzione del sistema immunitario, quindi il meccanismo è simile e possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio, poiché questi vaccini sono molto efficienti nell'istruire le cellule immunitarie. Infatti, mentre i vaccini a mRNA anti-Covid-19 stimolano la nostra risposta immunitaria per proteggerci dal virus, un vaccino simile per tumori stimola il sistema immunitario dei pazienti ad attaccare le cellule tumorali, prendendo di mira le nuove proteine che si formano in seguito a mutazioni del DNA. Queste proteine, tuttavia, sono una specie di firma personale in ciascun paziente e per questo motivo rappresentano una vera sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico, di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra, e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade, è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico. Cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%. Stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile, e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici. Non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe, e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni, e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Socrate era sempre innamorato. Ma di chi? Il grande filosofo dell'antica Grecia si sposò probabilmente due volte, una con Mirto, l'altra con Santippe. Coltivò una speciale amicizia con Aspasia ed ebbe un legame profondo con il suo discepolo Alcibiade, il giovane. A chi appartiene dunque il suo cuore? Di Conny Melchiorre. Un modello di saggezza, di giustizia e di coerenza, consegnato all'eternità, quale emblema di moralità. Il lusinghiero ritratto del filosofo greco Socrate, 469 a.C., 399 a.C. Viene dal suo illustre discepolo Platone, 427 a.C., 348 a.C., che lo frequentò durante gli anni della maturità. Socrate aveva 50 anni allora. E dallo storico ateniese Senofonte, 430 a.C., 355 a.C. Ma mentre raccontare l'età adulta di Socrate è facile, parlare della sua gioventù lo è meno. Tra le fonti L'unico ad averlo visto da ragazzo era stato il commediografo Aristofane, 450 avanti Cristo, 385 avanti Cristo, che nella sua commedia Le nuvole lo deride come perdigiorno, tutto assorto nelle sue idee. A colmare questa lacuna ha provato il grecista inglese Armand Dangour, che ha scritto un appassionante saggio intitolato Socrate innamorato, Utet 2020, in cui ipotizza che il filosofo ateniese sia diventato il più saggio tra gli uomini, come lo definì l'oracolo di Delfi, grazie a un amore giovanile. Ma per chi? Per una donna, Aspasia, V secolo avanti Cristo, moglie del leader democratico Pericle, 495 avanti Cristo, 429 avanti Cristo?

mentre il padre, Sofronisco, faceva lo scultore e possedeva un'impresa di muratori e scalpellini. Vedendo il figliolo robusto e in salute fin dal suo primo vagito, lo chiamarono Socrate, che significa sano nella forza. Già dalla tenera età, Socrate si diede a imparare il mestiere di famiglia, iniziando a staccare blocchi di roccia dalle cave e trasportandoli fino alle officine per la lavorazione. In seguito, a migliorare la sua forza e la sua agilità, contribuì l'addestramento per entrare negli opliti, soldati di fanteria pesante. Fu grazie a questa formazione fisica che in battaglia Socrate superò chiunque. Tra 12 e 15 anni, però, la sua educazione seguì le usanze riservate ai giovani ateniesi, con lezioni di musica e di ginnastica, la memorizzazione di lunghi passaggi di poemi tradizionali e l'apprendimento della lira e dell'aulos, un doppio flauto. Era brutto e sgraziato. È opinione diffusa che Socrate fosse brutto e sgraziato. Anche le statue lo raffigurano tozzo con la pancia, senza capelli, quanto di più lontano dal desiderio erotico. Eppure il commediografo greco Aristofane non accenna a questa bruttezza. Forse faceva maggior affidamento sui pettegolezzi che circolavano su di lui, in base ai quali Socrate, da giovane, avrebbe avuto un'intensa vita sessuale. Ma l'amore? Platone, nel suo Simposio, gli fa esclamare: «Sono sempre stato innamorato», e svelare che il vero significato dell'amore gli era stato rivelato dalla sacerdotessa Diotima, donna dotata di intelligenza straordinaria. Ma Socrate, secondo gli storici, non conosceva alcuna donna con questo nome. Poteva quindi essere uno pseudonimo di copertura? Aspasia o Diotima? Le uniche donne che Socrate cita nei dialoghi di Platone sono Aspasia nel Meneseno e Diotima nel Simposio. È probabile che si trattasse della stessa persona, e cioè di Aspasia, figlia di Assioco, una ragazza vivace ed emancipata di straordinaria cultura. Era nata a Mileto, fiorente città mercantile sull'Egeo, da una famiglia in esilio, ma nel 450 a.C. era tornata ad Atene. Aveva circa 20 anni e iniziò a frequentare il palazzo di Pericle, il quale, divorziato da un decennio e con il doppio dei suoi anni, si innamorò perdutamente di lei. Avrebbe voluto sposarla, ma glielo impediva una legge che egli stesso aveva promulgato e che mirava a scoraggiare le unioni tra ateniesi dislocati e forestiere, ledendo i discendenti, che non potevano reclamare il diritto di cittadinanza. Pericle aggirò l'ostacolo intorno al 445 a.C., facendo la sua moglie di fatto. Aspasia fu etichettata come sgualdrina, mentre il figlio nato dall'unione, cioè Pericle il giovane, fu chiamato bastardo. Sul fatto che Pericle amasse follemente Aspasia non ci sono dubbi. Le fonti narrano che durante i 16 anni del loro matrimonio lui non fece trascorrere nemmeno un giorno senza baciarla al mattino e alla sera. Dopo la morte di Pericle nel 429 a.C., a causa della peste, Aspasia si risposò con un facoltoso politico ateniese, Lisicle, dal quale ebbe un altro figlio. In ogni caso, Aspasia era coetanea di Socrate. I due si conobbero non appena lei giunse ad Atene e restarono amici per tutta la vita. Erano spiriti affini, contestatori, eclettici, intelligenti, polemici. Si innamorarono? Probabilmente. Ebbero rapporti erotici? Chi può dirlo? Alcibiade il Giovane. Alcibiade il Giovane fu un oratore, uno statista e un militare di altissimo livello, ultimo esponente di spicco della famiglia aristocratica degli Alcmeonidi. Ecco cosa scrive di lui lo storico Plutarco in Vita di Alcibiade.

0: Alcibiade. Parlare della bellezza di Alcibiade è forse superfluo. Basterà dire che essa, fiorente in ogni fase della vita, gli conferì un aspetto fisico gradevole ed amabile. Alcibiade era anche simpatico e per questo l'irruenza del suo carattere gli era perdonata. Era audace, ambizioso, impavido e competitivo. Era soprannominato il giovane leone, perché da ragazzo, mentre un giorno stava facendo lotta greco-romana, per evitare di essere atterrato dall'avversario, lo aveva morso sul braccio. Socrate lo conobbe quando era un bambino, in quanto amico di suo padre. Si rividero quando aveva circa 15 anni e Socrate 34 e combatterono insieme nella battaglia di Potidea nel 432 avanti Cristo. Il teatro di questa campagna militare, preludio alla guerra del Peloponneso 431 avanti Cristo 404 avanti Cristo, fu la Tracia. Alcibiade, al suo primo conflitto, bramoso di gloria, si scagliò da solo contro un gruppo di nemici. Socrate, che gli era molto affezionato e sempre gli raccomandava di frenare la sua indole istintiva, abbandonò le file degli oppliti per andare a recuperarlo e se lo caricò sulle spalle. Gli salvò la vita. Perché dunque rischiare la morte se non per un uomo che amava profondamente? Tuttavia, mentre il ragazzo fu decorato per il coraggio dimostrato sul campo, l'azione di Socrate cadde nell'oblio, fino a quando Alcibiade, 35enne, si presentò al simposio di Argatone, raccontando l'episodio ed elogiando il filosofo. Non solo. Con dispiacere rivelò che con Socrate non aveva mai giaciuto insieme, nonostante gli si fosse offerto come amante. Probabilmente fu Platone a inventare questo passaggio, perché una relazione sentimentale tra Alcibiade e Socrate sarebbe stata imbarazzante. Tuttavia, un legame tra i due deve esserci stato. Ne è indizio la condivisione della tenda a Potidea. La moglie Santippe. Secondo Platone, l'unica moglie di Socrate fu Santippe, madre dei suoi tre figli, Sofronisco, Menesseno, Lampocre. Quest'ultimo, quando Socrate fu condannato a morte, aveva solo 3 anni, il che ci fa dedurre che Santippe fosse molto più giovane di lui, che probabilmente la conobbe grazie a Pericle, suo parente. Era già sulla 50ina, mentre lei aveva circa 20 anni. I biografi le attribuiscono un pessimo carattere, mentre i contemporanei spettegolavano sulla coppia, riferendo che lei era solita scagliare contro Socrate pentole e oggetti durante le liti più accese. Ci fu anche una prima moglie? Secondo le testimonianze di Aristotele, 385 avanti Cristo, 323 avanti Cristo, invece Socrate si sarebbe sposato in precedenza con Mirto, figlia di Lisimaco, suo caro amico. I primi 2 figli, quindi, dovrebbero essere di Mirto. Tuttavia, di questa donna non ci sono notizie, né del suo carattere, né sulla qualità del legame col filosofo. L'unico dettaglio è che ebbe un primo marito, morto in battaglia. Stando allo storico Aristossene, Mirto e Santippe si sarebbero detestate, arrivando a prendersi per i capelli e picchiarsi davanti a Socrate, il quale, al posto di intervenire, si sarebbe sbellicato dal ridere. Il suo ultimo pensiero fu per Aspasia. Socrate fu ucciso nel 399 avanti Cristo, accusato di impietà e di corruzione dei giovani. Mentre il veleno lo paralizzava, ricordò all'amico Critone di sacrificare un gallo a Esculapio, dio della medicina, per ringraziarlo della guarigione di un ammalato. Probabilmente si riferiva ad Aspasia, in ripresa dopo anni di malattia, che aveva potuto essere con lui in quel momento, mentre la sua vita volava via in un ultimo commosso respiro. Perché Socrate non sposò Aspasia? Se è vero che Diotima era Aspasia, perché Socrate non le chiese di sposarlo, visto che la conobbe prima di Pericle, suo primo marito? Forse perché era certo che una donna ambiziosa come lei lo avrebbe rifiutato. Era più prestigioso essere la moglie del grande Pericle, anziché la compagna di un semplice filosofo. Oppure Socrate credeva di non poterle dare certezze, essendo preoccupato della propria salute mentale, a fronte delle voci che sentiva e della sua tendenza alla catalessi. Molto può aver giocato, infine, il suo senso di inadeguatezza di fronte a una donna così straordinaria come era Aspasia. Tuttavia è plausibile che quando questa si congedò da lui prima di sposarsi con Pericle, gli abbia fatto, per consolarlo, il discorso sull'amore che venne attribuito a Diotima. Il desiderio fisico non è altro che il punto di partenza del vero amore, e gli interessi individuali dovrebbero cedere il passo a obiettivi più elevati. L'amicizia tra i due durò tutta la vita, tant'è che fu lei ad accompagnarlo alla morte il giorno dell'esecuzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS, e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, Gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento, la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Saccrato. Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon. Chloe, insieme all'inseparabile gatto Pablo, si trova nella sua amata Torino per trascorrere quella che si preannuncia come una torrida estate. Ma dove c'è Chloe non può esserci tranquillità e, incuriosita dalla storia di un violino vagabondo, comincia ad indagare insieme ad Alex, nipote della cara amica che la ospita. La sconclusionata e improbabile coppia di detective si mette al lavoro per seguire le tracce lasciate dal misterioso violino, ma nel fare questo si imbatte in situazioni che si riveleranno estremamente pericolose anche per la loro stessa vita.
3: Controcanto, estratto da treccani.it. Controcanto, sostantivo maschile, composto di contro e canto. Nel linguaggio musicale, disegno melodico secondario sovrapposto o sottoposto al disegno melodico principale. Fare il controcanto. Preludio grave. 1 luglio 2017. Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso. Erano passate da poco le 6 del mattino quando i vigili del fuoco giunsero all'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, allertati dai proprietari di una cascina poco distante, spaventati da un possibile incendio nello storico edificio religioso. Trovarono il telaio di quella che doveva essere una Fiat Grande Punto ancora in fiamme, in un campo a ridosso del complesso monastico. Anche le sterpaglie intorno all'auto, rese secche dal sole estivo, avevano preso fuoco. Il tempestivo intervento scongiurò il peggio. Impiegarono circa una decina di minuti per mettere l'area in sicurezza e solo allora il vigile esperto Zanni, affacciandosi a uno dei finestrini scoppiati, fece la macabra scoperta. Tolse l'elmetto, si asciugò la fronte con la manica della giacca ignifuga. In realtà se lo aspettava. Dopo anni di servizio, certi odori non hanno bisogno di presentazioni. Con quel cinismo di chi ne ha viste parecchie nella sua vita, imparando a mantenere un solido distacco emotivo, non poté fare a meno di pensare che le ore di lavoro e le scartoffie da compilare stessero per aumentare in modo esponenziale, e proprio a fine turno. «Capo, c'è da chiamare la polizia», disse con tono più scocciato che dispiaciuto. «Oh, cazzo, non mi dire. Qualcuno all'interno?» chiese per inutile conferma Mauro Ceccato, il caposquadra. «Sì, c'è un cadavere steso sui sedili dietro», rispose Zanni. «Bella rogna, a quest'ora poi, porca troia». Mauro Ceccato imitò i gesti del collega, tolse l'elmetto e passò la mano tra i capelli sudati. «Zanni, chiama i poliziotti. E ora, ragazzi, allontaniamoci tutti dalla scena. Raccogliamo solo le manichette, ma vedete di non strisciarle a terra più del dovuto. Da adesso in poi all'auto non si avvicina più nessuno. Aspetteremo i paladini della giustizia restando accanto all'autobotte. Già li sento quelli della scientifica. Ci romperanno i coglioni per l'ennesima volta con la solita storia delle prove contaminate. Parte prima. Andante moderato. 28 giugno 2017. Alba. Pronto? Ciao, Chloe, ma sei tu? Va tutto bene? Fine scuola, fine contratto affitto, casa, madre. Me la immagino, Cristina, per ascoltare i miei pensieri sconnessi. Si ferma a fissare un punto indistinto oltre le tendine candide della finestra, in cucina, col telefono nella mano sinistra e lo sbattitore nella destra, con le tre gatte che cercano di approfittare della sua disattenzione per pucciare le zampe nella crema pasticcera. Messaggio ricevuto, tesoro. Domani arraffa il gatto e sali in auto, ti aspetto per il pranzo. La mansarda è libera, puoi restare quanto vuoi. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire. 29 giugno 2017. Alba. Raccolgo il trasportino da terra mentre Pablo fa sentire le sue rimostranze. Apro la porta, mi fermo sull'uscio a guardare per l'ultima volta quella che ho chiamato casa negli ultimi mesi e che ora è solo una mansarda arredata a uso foresteria di cui a momenti devo restituire le chiavi. Ho svuotato le mensole dai CD. In cucina nessun pentolino con la cioccolata calda che sobbolle, nessun Sandro a inventarsi una cena con quei quattro ingredienti poco fantasiosi presenti nel frigo.
1: Tutto tace. Ora tace.
3: Perché ieri sera l'ultima telefonata di madre ha fatto tremare anche i vetri delle finestre più basse, quelle da cui solo Pablo aveva il piacere di affacciarsi. Avevo appena finito di piegare uno dei maglioni che Sandro ha dimenticato qui prima di andarsene, quando a dissipare la malinconia dai miei pensieri era stato Wagner, con la sua cavalcata delle Valchirie. Ho sempre pensato che per annunciarmi le telefonate di mamma fosse perfetta. Buonasera, madre. Chloe, cuore del mio cuore. Ogni volta che mi saluti in quel modo, mi viene voglia di spegnere la luce che io stessa ti ho accesa con tanto amore. Come stai? Le avevo domandato per spostare l'attenzione. Bene, a parte il caldo. Ha chiamato Rita. Abbiamo deciso. Domani parto e vado a stare da lei per qualche giorno. Dici che a Vas faccia più fresco? Non è che Vas abbia chissà quale altitudine sul livello del mare. Neanche per idea, ma almeno soffro in compagnia, visto che tu non ti decidi a tornare. A Vas avrò con chi parlare, così ripristiniamo gli appuntamenti al cimitero e gli spritz con le vedove alla locanda, appena riaprirà, ovviamente. Aveva lasciato la frase così sospesa. Mentre io smettevo di armeggiare con il maglione di Sandro e lo facevo volare sul letto accanto a Pablo, che mi rivolse il tipico sguardo assassino del gatto incazzato. Non sapevo nemmeno fosse chiusa. Pare che Fabrizio negli ultimi mesi, parliamo all'incirca da dopo Capodanno, per darti un'indicazione temporale, abbia dormito in una delle stanze della locanda, anche durante la malattia di Ada. Passava la giornata con la madre e poi tornava a dormire lì. In quel momento avevo pensato che il mio sangue stesse prendendo la consistenza del budino di gelatina alla fragola. Non sentivo Fabrizio dalla fine di gennaio, quando gli avevo raccontato che Sandro se n'era andato e lui mi aveva confessato di non riuscire a smettere di pensarmi. Come io non riuscivo a smettere di pensare a lui, del resto. Ma Ada al tempo stava male e non era certo il momento migliore per affrontare determinati discorsi. Mi aveva chiesto di non cercarlo, di lasciargli tempo, cosa che avevo fatto. E intanto erano passati più di 6 mesi senza mandarmi un solo messaggio. Che se un'amica mi raccontasse di pensare ancora a un uomo così, le suggerirei di tutto cuore: guarda, prendi a testate lo spigolo dell'armadio e se vuoi ti aiuto con la rincorsa. In paese si diceva che soffiasse aria di divorzio, addirittura, pensa te. Addirittura, chi l'avrebbe mai detto? E Pablo continuava a fissarmi incazzato. E mi giudicava, e io lo sentivo che mi giudicava. Ma poi si era fermata con uno stop strategico. Secondo me contava i secondi. Nemmeno Agatha Christie sapeva dosare tanto sapientemente la suspense quanto l'Elvira dei giorni buoni. Poi? Poi, invece, la settimana scorsa Enza e Fabrizio sono partiti per un viaggio. Poveri cari, dopo la malattia e la morte di Ada, avevano proprio bisogno di staccare la spina. Pare che abbia organizzato tutto lei, ci teneva tanto. Uno di quei viaggi negli Stati Uniti, coast to coast, o, come si dice, invidiabile, non credi? Invidiabilissimo, avevo risposto con la gola arsa. Bene, meglio così, sono felice per loro. Magari è stato solo un momento di impasse, un incidente di percorso, dopo tanti anni. Nel frigo avevo solo acqua minerale o Coca-Cola, nemmeno un mignon di vecchio Jack. E in quel momento l'idea di un bicchiere di whisky mi sembrava la sola cosa capace di farmi digerire la notizia. Avevo preso a tossire, faticavo a fermarmi. «Chloe, tutto bene?» La voce di mamma aveva assunto una parvenza di preoccupazione. «Sì, tutto bene, scusa, mi è andato qualcosa di traverso». «Ah, lo credo bene. Che significa lo credo bene?» Il mio sangue aveva assunto definitivamente la consistenza budinosa e il cuore aveva perso un battito a causa della velata insinuazione di madre, che velata non era per nulla. Eppure, ero sicura di essere stata attenta perché non capisse tutte le implicazioni del caso Fabrizio. Certo, non era stato semplice spiegarle perché alla vigilia dell'Epifania fossi partita nel cuore della notte per tornare da lui, per parlargli di una cosa che mi avevano detto avrei potuto raccontare benissimo per telefono. Pretesto. Per quanto avessi esposto la difesa con l'abilità oratoria di un avvocato in piena arringa, ai miei pochi confidenti la fuga di quel giorno era stata definita un pretesto. Significa esattamente ciò che ho detto. Comunque, per Rita, la locanda sarà chiusa tutto il mese di luglio con gran gioia di François. Hai ragione, magari hanno solo avuto un momento di impasse o come si dice. Pare l'abbiano pure superato. Detto tra noi, Chloe, spero solo che questa impasse persista a stare sufficientemente lontana da Fabrizio. Sai com'è? No. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E se poi sta impasse del cavolo stesse lontana anche da altre zone anatomiche dell'ex maresciallo, ci siamo capite? Non credevo alle mie orecchie. «Mamma, ma come?» Arrivate a quel punto avevo bisogno di 2 bicchieri di Jack. «Chloe, non fare la pudica. Possiamo ben parlare da donne adulte, no? Comunque, non ti ho chiamata solo per raccontarti di Fabrizio. Dimmi tu come stai, restando in tema di disastri sentimentali. Hai novità sul fronte, Sandro?» Un altro buono, quello lì. Avevo preso a guardarmi riflessa nello specchio dell'armadio. Mi vedevo come un Muppet. ma di quelli tolti dalle fauci di un labrador particolarmente giocherellone, che aveva passato una mezz'oretta ludica a mordicchiarlo tutto, per poi alla fine sputarlo in un angolo. No, sul fronte Sandro tutto tace, ma da tempo ormai. Bene, allora a questo punto vorrei che ascoltassi me, che sono tua madre. Visto che stai lasciando Alba, visto che stai cambiando di nuovo casa e dimensione, credo sia venuto il momento di archiviare definitivamente entrambi i casi umani. Non trovi anche tu? L'aveva sparata così, senza preavviso, lasciandomi ammutolita. Chloe, amore? No, amore no, dai. Zitta, non mi interrompere. Sono passati mesi dal, come vogliamo chiamarlo, momento collettivo di impasse, quello che si è mosso come una perturbazione tempestosa tra Vas e Alba. Non ti ho fatto domande, ma sono nata la bellezza di 28 anni prima di te e non sono stupida. Certe cose ti si leggono in faccia. Non ti ho picchiata con il mestolo da polenta come avrebbe fatto tua nonna Clotilde, perché le cazzate si fanno in due e avrei voluto dispensare sberle a qualcun altro prima che a te. Ma non sei più una bambina. Ho deciso di restare in disparte, lasciandoti decidere quello che reputavi meglio per te stessa. Adesso basta, però. È giunto il momento di svoltare, figlia mia. Non vedo motivi validi perché tu debba attendere chi, a quanto pare, è abilissimo a farsi gli affari propri. Che si parli dell'uno o dell'altro, il concetto non cambia. Abbandona la zavorra. Anche perché, amore, non vorrei dirlo male, ma ecco, non sei più una ragazzina. Insomma, stai invecchiando pure tu. Mi ero lasciata cadere sul letto, dando parecchio fastidio a Pablo, che non aveva mosso un solo baffo per tutta la durata del monologo di madre. «Grazie, mamma», mi ero limitata a risponderle. «Non ho finito». «Ah, no?» «No, ti avviso. Prova a girare intorno alla locanda di Vas e te lo spezzo in testa il mestolo da polenta. Però prima faccio saltare la protesi dentaria a lui. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Ora vado, che devo preparare la borsa. Salutami quella santa donna di Cristina e dai un bacio al mio nipote peloso. Ah, ricordati di mangiare. Ciao, Chloe. Baci, baci». E aveva chiuso, lasciandomi disarmata sotto lo sguardo giudicante del gatto. Quando il miagolio sommesso di Pablo diventa simile a un ringhio, mi decido a spegnere la luce e chiudere la porta. Trovo il signor Bassini che mi aspetta al piano terra con un sorriso e una borsa di quelle termiche da supermercato. «Professoressa Damiani, mia moglie mi ha pregato di darle queste e di salutarla tanto». Appoggio il trasportino sull'ultimo gradino accanto a me. Mentre c'è il passaggio di mano dei due mazzi di chiavi, sbircio il contenuto della borsa. La signora ha voluto metterci ogni ben di langa potessi immaginare. Pezzi di toma sottovuoto, un vasetto che contiene una salsa verde di cui non ho mai capito gli ingredienti, ma che adoro, un'ampolla con olio al tartufo e una busta che non riesco a identificare. «Salsiccia di Bra», risponde il signor Bassini alla mia silenziosa domanda. «Guardi, non so che dire, non dovevate disturbarvi. Sono a un passo dal commuovermi. Lasciare la mia amata mansarda è già di per sé complicato. Poi sono in quei giorni in cui gli ormoni mi piazzano il pianto in tasca. E ora mi regalano pure quarti di toma e salsiccia di Bra. Dovessi incontrare qualcuno con un nebbiolo in mano, gli butterei le braccia al collo dichiarandogli amore eterno». «Nessun disturbo. L'abbiamo fatto volentieri. Lei è sempre stata così precisa nei pagamenti. E la casa ce la lascia in perfetto ordine come mai prima d'ora. Ci dispiace che vada via. Dovessero rimandarla da queste parti, non esiti a chiamarci, né? Ci contiamo. Mi stringe forte la mano e se ne va. Guardo sconsolata la mia auto, già carica di scatole e borsoni. È arrivato il momento di andare, anche se devo fermarmi prima a Grinzane. Sistemo Pablo sul sedile del passeggero accanto a me, fisso il trasportino con la cintura di sicurezza, mi sforzo per non alzare ancora una volta lo sguardo alle finestre dell'ultimo piano. Pochi minuti dopo parcheggio accanto al Dalavinia, il B&B gestito da Sandro. Hanno iniziato a rifare le stanze. Gli scuri che danno sulla strada sono aperti. Le lenzuola si godono il sole e l'aria non ancora troppo calda. Socchiudo i finestrini e rassicuro Pablo sulla brevità della sosta. Il mio istinto dice che non starò via per molto. Suono il campanello un paio di volte e la serratura automatica scatta. In mano ho una borsa con il famoso maglione che Sandro ha dimenticato. In questi mesi ho sperato che lo venisse a prendere, giusto per riuscire a parlargli, provare a chiarire. Invece anche il secondo mazzo di chiavi l'aveva lasciato dentro la cassetta della posta. Mi fermo davanti al tavolo adibito a reception, attendo. Arrivo subito. La voce che proviene dal piano di sotto, dove è stata allestita la sala colazione, è quella di sua madre. «Oh, Chloe, sei tu, cara! A che dobbiamo la tua visita?» Da quando suo figlio aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, con la signora Visconti mi ero sentita solo al telefono. «Buongiorno, signora, Sandro non c'è?» Quello smidollato codardo che ha pensato bene di lasciarmi con un foglietto attaccato al frigo tra due calamite? No, cara, è uscito presto stamattina. Quel cara mi striscia addosso sibilando come un cobra incazzato. Capisco, sto partendo. Eh sì, insomma, liberando l'appartamento, ho trovato questo maglione che... Ottimo, cara, glielo consegno appena rientra. Fai buon viaggio, cara. Mi sfila la borsa dalle dita con la velocità del cobra di cui sopra, facendo scattare in alto il sopracciglio sinistro e il lato destro della bocca. Mi chiedo se sia una manovra che si possa imparare, magari con dedizione e disciplina, a un corso di Pilates, per esempio. Arrivederci. Torno alla macchina. Di nuovo mi volto a guardare il B&B giallo che ho pensato, a volte e di nascosto, potesse diventare davvero casa. Quella vera, con le fondamenta così profonde da non farti desiderare un altro trasloco. E invece? Invece ho trovato un foglietto attaccato al frigo con due calamite dal cazzo. Salgo in auto con un nervoso che morderei pure il volante. Ho capito che Sandro non deve averla presa bene, ma sono passati 6 mesi. 6 mesi. Almeno parlarsi da persone civili, no? Metto in moto. L'autoradio si accende in piena autonomia. Tiziano Ferro giura. Mi dimostrerà che l'amore è una cosa semplice. Scusa se ti do del tu, Tiziano, ma parliamoci chiaro. Nemmeno trovare una sabbietta che possa essere di gradimento alle regali chiappe di Pablo è una cosa semplice, come può esserlo l'amore. L'amore è un casino, una catastrofe. Eccola la mia inseparabile fitta allo sterno, il respiro che si trancia in due, attraversato da un cavo d'acciaio in trazione. E il cuore perde un altro battito. Chloe, respira. Inspira la calma ed espira la voglia di tramutare le tibie di Sandro in marmellata DOP. Ha ragione madre. Abbandonare la zavorra. Cerco la chiave USB dalla borsa e la infilo nell'autoradio. I Bon Jovi prendono il posto di Tiziano Ferro. Almeno il mio inglese, poco più che scolastico, mi eviterà traduzioni simultanee e di drammi dell'abbandono, amori distanti, sognati, mai vissuti, attesi e non tornati. Potrò cantare a squarciagola, sperando di non dare noia a Pablo, e tamburellare a ritmo con le dita sul volante, nella speranza di raggiungere quanto prima le meringhe appena sfornate da Cristina. Questo pensiero un po' mi rasserena. Faccio manovra. Alzo lo sguardo alle lenzuola mosse dalla brezza estiva. Mi pare quasi di vedere il movimento repentino di una figura che si nasconde, ma non potrei giurarlo. Fanculo, penso. Se Sandro avesse voluto vedermi, avrebbe dovuto farlo guardandomi in faccia e non da dietro una tenda mandando la sua dolce mammina in avanscoperta. Ingrano la prima, lasciandomi tutto, finalmente, alle spalle.

Avete ascoltato un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato, Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
5: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: «Esistono nuovi continenti». E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina.

un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La Luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un Dark Side of the Moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore. Sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo il rivoluzionario non poteva essere accettato di buon grado, perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose, con critica e consapevolezza. Ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose, naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto.

0: Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia, è il 1633. Galileo è costretto alla biura, con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al tribunale dell'Inquisizione.
1: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova, dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto suddetti errori.

0: errori ed eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco. Io, Galileo, suddetto, ho abiurato, giurato, promesso.
1: Dopo l'abiura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: «Il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole». Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo. E negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi, sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, leggere. Leggere dentro. Diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto, ma credimi, non sono andato matto, non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri, ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
1: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome.
3: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
4: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello, i piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così, ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta, l'ha veduta. E richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là? Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. La li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì, morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa, con una furia di cui egli subito sottintende il senso. Un senso che lo fa gelare, come se si vedesse scoperto. Vergogna, ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano. Tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita È forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentri il governo della casa. Pardi, pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio, e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione e vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto alla moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo. Col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio. Ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice: non si sa mai, qualche desiderio. No, e di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini, sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: «Vecchio porco!» Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. «No, che ha creduto!» È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbatano truci. Lo sa dove deve andare per questo, lo sa! Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo?» chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci son passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdona nessuno quello», fece Melo serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Vi pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete», continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta. E non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro, messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie, capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no? Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico, lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore?» dissi. «E che facciamo allora?» «Bisogna passare adagio in punta di piedi». «Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?»
4: «Io neppure vedo nessuno», disse.
3: «Cammina piano», ammonì Bibi.
4: «Sì, piano», feci,
3: «e cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è, un campanello?»
4: «Un campanello!»
3: Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora.
4: «Io non posso», disse Bibi.
3: «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «È qui vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?»
4: «Che?»
3: «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?»
4: «Io non ci posso», protestò Bibi con energia.
3: «Vuoi stare qui?»
4: «E se c'è il pazzo?»
3: «Chi te l'ha detto?»
4: «Io non ci vengo».
3: «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me. E mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto.
4: «Ecco il pazzo», mi dissi, «siamo fritti».
3: Tornai dal compagno adagio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro.
4: «Sai che facciamo?» dissi.
3: «Che?»
4: «Quello dorme. Io vado avanti e tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...»
3: «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo d'essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato.
4: «Che paura!»
3: feci.
4: «Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca!» fece Bibi.
3: Ci tormentava una fame da lupi ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce.
4: «Hai fame, tu?» mi domandò Bibi.
3: «Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così», disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta.
4: «Che ti dice il cuore, Bibi?»
3: «A me mi dice che mi menerà mia madre», disse mettendosi la mano sul petto.
4: «A me pure dice così», dissi.
3: «Metti la mano sul cuore, sentirai meglio», mi suggerì Bibi.
4: «Che ti dice ora?»
3: «A me dice no, no, no».
4: «Allora non ti meneranno».
3: «Che ti dice a te?»
4: «A me dice sì, sì, sì».
3: «Credi che ti meneranno allora?»
4: «Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare», disse Bibi.
3: «Cosa dice tua madre, Bibi?»
4: «Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire».
3: Successe un breve silenzio. «Tu hai paura di tua madre?» mi chiese Bibi.
4: «No, di mio padre ho paura io», dissi.
3: «Stasera pensi che ti menerà tuo padre?»
4: «Non mi menerà», dissi. «Mio padre non mi ha mai menato».
3: «Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica».
4: «Mia madre no, lei mi vuole più bene».
3: «E tu hai paura di tuo padre?»
4: Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì, sì, sì. E a te?
5: Pure a me dice sì ancora, disse lui.
4: Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare, vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
6: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano

0: intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, i social ci intrappolano e i big tech ci spiano e ci usano. I colossi dell'era digitale sono i nuovi imperatori del mondo che sfruttano le informazioni di milioni di utenti per pilotare la loro vita con advertising mirato. Di Alessio Sperati. Che i social network abbiano oggi un ruolo fondamentale nell'intrattenimento e nell'informazione di noi tutti è un dato di fatto. Mentre le edicole chiudono, noi passiamo sullo smartphone un tempo equivalente a 3 mesi all'anno e 41 ore a settimana. Le grandi industrie sono niente in confronto ai cosiddetti big tech, i colossi dell'era digitale: Google, Alphabet, Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Amazon, che gestiscono la nostra vita, quello che vediamo e sappiamo e anche ciò che compriamo. Una fotografia della situazione. Secondo una recente indagine Istat, su Facebook troviamo 31 milioni di italiani in prevalenza adulti, oltre 9 milioni sono gli over 55, e una ristretta presenza di giovani, gli under 24 sono solo 2,5 milioni. I giovani preferiscono Instagram, che è della stessa azienda di Facebook. Lì i minorenni sono 8 volte più numerosi rispetto a Facebook e quelli tra i 18 e i 24 anni sono il triplo. Molto frequentato dalla generazione Z è anche YouTube, sempre al passo con i gusti e tendenze dell'utente che può facilmente diventare creatore di contenuti. TikTok è in grande ascesa, ma la ditta proprietaria, la cinese ByteDance, non rende pubblico il numero di minori che transita nella piattaforma, quindi non c'è possibile fare una stima. A giudicare dal tempo che ci passano i nostri figli e nipoti, pensiamo comunque siano numeri importanti. Il successo di TikTok è dovuto alla sua facilità d'uso, anche per la creazione di contenuti di breve durata e a un algoritmo molto sofisticato che sa sempre proporci qualcosa di adatto ai nostri gusti. Un'applicazione che è arrivata in piena pandemia e che ha riempito le giornate delle persone costrette a stare in casa, creando nuove mode e tanti tentativi di imitazione da parte della concorrenza. Instagram è corsa ai ripari creando i Reel e YouTube gli Shorts, contenuti che durino pochi secondi. Con 170 milioni di americani catturati dalla trappola cinese TikTok e la poca trasparenza nell'uso dei dati raccolti, il governo USA non poteva restare a guardare. Già Biden aveva minacciato il blocco dell'app se non si fosse ceduta parte della proprietà a un'azienda statunitense. Ora Trump ha annunciato l'imminente acquisto da parte di uno tra Meta, Microsoft, Elon Musk, Jeff Bezos di Amazon o Walmart e la Oracle di Larry Ellison, che sono già fornitori del cloud utilizzato dal social cinese. Il che magari risolve il problema dei dati raccolti e usati in un paese dalla poca trasparenza, ma non quello di un monopolio social che ricade in 4 o 5 aziende, i cui fondatori e capi indiscussi rappresentano ormai la nuova aristocrazia globale, come ha confermato il recente Venice Wedding di Jeff Bezos, con Lore Sanchez che hanno di fatto affittato un'intera città per alcuni giorni, rendendola l'esclusiva location del loro sposalizio. Sono loro, Bezos, Musk, Gates, Zuckerberg e company, i nuovi nobili moderni, dalla ricchezza inimmaginabile e in crescita esponenziale, perché ormai si sono accaparrati le quote del bene di consumo primario del XXI secolo, i nostri dati. La pubblicità perfetta per i nostri gusti. Quanto è grande il potere dei big tech nella nostra vita? La sociologa Shoshana Zuboff ha coniato il termine capitalismo della sorveglianza per riferirsi alla tendenza dei social di appropriarsi delle nostre esperienze e tradurle in dati comportamentali. In parte quello che facciamo e che mettiamo sui social, il compleanno della nonna, le nostre vacanze, la nostra giornata tipo, viene usata per migliorare prodotti e servizi che poi ci vengono offerti. In parte viene sottoposto a processi di lavorazione che dovranno prevedere quello che ci piacerà in futuro. Un processo destinato ad allargarsi ulteriormente con le miriadi di applicazioni di intelligenza artificiale cui stiamo per delegare parte della nostra vita, le nostre curiosità, la nostra creatività. Del resto, anche i social devono sostenersi economicamente e la pubblicità che vediamo, grazie all'algoritmo, ci viene cucita addosso come un vestito su misura. I social ci spiano semplicemente per darci quello che vogliamo e per fornire alle aziende pacchetti di clienti ai quali vendere i loro prodotti in maniera sempre più mirata. In pratica, la foto del piatto di pasta che stiamo per mangiarci diventa un dato per una strategia commerciale di aziende partner. La professoressa Zuboff è alquanto catastrofista. Secondo lei, il capitalismo della sorveglianza ci toglierebbe addirittura il diritto di decidere da soli cosa comprare il nostro libero arbitrio. Le cose stanno davvero così? Troppo stuzzicanti per tirarsene fuori? Ce lo spiega Cory Doctorow. Facebook ci tiene in pugno non tanto perché ci ha resi psicologicamente dipendenti, ma perché ci ha intrappolati. Ci iscriviamo perché in quel luogo virtuale ci sono tutti i nostri conoscenti, gli ex compagni di scuola e di lavoro. Possiamo addirittura spiare i nostri ex in vacanza con i nuovi partner. Saremmo folli a uscire fuori dal reality show più personalizzato del mondo, non credete? Proprio l'altra sera hai scoperto che Mario, amico che non senti da un po' di tempo, ha pubblicato un selfie con una donna che non è la moglie. Ne deduci che si è separato dalla ragazza che gli hai presentato tu. È troppo stuzzicante per uscirne fuori. Siamo in trappola. Il vero problema è il monopolio. Secondo Doctorow, il vero potere in mano ai big tech non è tanto il controllo mentale, ma il suo monopolio nel settore. Google detiene il 90,8% del mercato dei motori di ricerca. Amazon è attore dominante nel mercato degli e-commerce e del cloud. Meta raggiunge con le sue varie piattaforme, Facebook, Instagram, WhatsApp, la mostruosa cifra di 3,9 miliardi di persone. È nel controllo del settore in mano a queste cinque aziende il vero problema. Il monopolio è la causa, il capitalismo della sorveglianza è l'effetto. L'Europa protegge la privacy dei suoi cittadini, spiega Doctorow, mentre negli Stati Uniti l'ultima legge sulla privacy risale al 1988 e riguardava il noleggio di videocassette. I governi non hanno alcun interesse a risolvere il problema, perché quando si vota fa troppo comodo sapere chi può essere dalla tua parte. Tra governi e big tech c'è un'alleanza infernale che si regge sul monopolio, lo protegge e lo perpetua a danno di tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica via della seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha, una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe di importanza con l'espansione del buddismo lungo la via della seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddhisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto d'incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan, un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste. E in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione, in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non ne era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa
4: capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, Ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. «Riusciremo a vedere Zimbrul?» avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF Wewilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto «Se avremo fortuna». Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team Wewilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino, nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando d'istinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole, e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente, quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione e il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo, e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento.

0: da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via uno o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille. Un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a 3 dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 Il francese vale

0: Tenten Aoi, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lannan Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco. Consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con, al posto dei tasti, delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita, In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Prima puntata. Guarire prima della scienza. Le medicine del mondo antico.
2: Immaginate un uomo. Ha 32 anni. Vive in una foresta da qualche parte, nell'Europa di 40.000 anni fa. E stanotte ha la febbre. Non sa cosa sia la febbre, naturalmente. Non ha parole per descriverla. Sa soltanto che il fuoco dentro è più forte del fuoco fuori, che le gambe non reggono, che qualcosa di invisibile lo sta aggredendo. Sa, forse, che potrebbe morire. Cosa fa quell'uomo? Se è fortunato, nella sua comunità c'è qualcuno che sa, qualcuno che ha osservato, qualcuno che ha capito, senza capire davvero, che certe foglie portano sollievo, che certi riti allontanano il male, che il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti passa esattamente da lì, da quel corpo sudato nella notte. Quel qualcuno è il primo medico della storia. Benvenuti a Storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio attraverso 10.000 anni di tentativi, errori, intuizioni geniali e catastrofi colossali. Un viaggio nel mondo in cui l'umanità ha cercato, e spesso preteso, di guarire. Oggi cominciamo dall'inizio. Da quando la medicina non si chiamava ancora medicina e il confine tra il guaritore e lo stregone era puramente teorico.
1: La magia come medicina.
2: Per decine di migliaia di anni, la malattia ha avuto un'unica spiegazione possibile. Qualcuno ti vuole male. Non qualcuno nel senso di un vicino di casa rancoroso, anche se non era da escludere. Qualcuno nel senso di una forza soprannaturale, uno spirito, un antenato offeso, un demone, che aveva deciso di fare del tuo corpo la propria residenza temporanea. Questa visione, che noi oggi chiamiamo con una certa sufficienza magico-religiosa, non era irrazionale in senso assoluto, era razionale rispetto alle conoscenze disponibili. Se non sai cosa sono i batteri, se non hai mai sentito parlare di un sistema immunitario, se non conosci la parola virus, allora l'ipotesi della possessione spirituale è tutto sommato abbastanza coerente. Spiega i sintomi, fornisce un colpevole, indica una soluzione. La soluzione, ovviamente, era chiamare lo sciamano. Lo sciamano, o il guaritore, o l'uomo medicina, i nomi variano da cultura a cultura, svolgeva una funzione che oggi definiremmo ibrida. Era al tempo stesso psicologo, farmacista, sacerdote e chirurgo. Conosceva le piante, conosceva i rituali, conosceva la comunità e, cosa non trascurabile, aveva una dose di carisma che la maggior parte dei medici moderni farebbe fatica anche solo a immaginare. Funzionava? Dipende da cosa intendiamo per funzionare. Molte piante usate nelle medicine tradizionali di tutto il mondo si sono rivelate, secoli dopo, farmacologicamente attive. La corteccia di salice, usata per abbassare la febbre da popolazioni che non si erano mai incontrate, dagli egizi ai nativi americani, contiene acido salicilico, lo stesso principio attivo che, sintetizzato in laboratorio nel 1897, diventerà l'aspirina. In altre parole, lo sciamano non sapeva perché funzionava, ma a volte funzionava davvero.
1: L'Egitto è la prima medicina scritta.
2: Il salto successivo lo dobbiamo all'antico Egitto. Non perché gli egizi fossero più intelligenti degli altri, non lo erano, ma perché avevano la scrittura, e la scrittura cambia tutto. Intorno al 1550 a.C., quindi circa 3700 anni fa, viene redatto quello che oggi chiamiamo il papiro di Ebers. È una raccolta di oltre 900 prescrizioni mediche e leggendolo ci si trova in un posto strano, sospesi tra un passato lontanissimo e una modernità sorprendente. Da un lato troverete incantesimi, formule magiche da pronunciare mentre si somministra il rimedio, perché senza le parole giuste la pianta potrebbe non ascoltare. Dall'altro troverete osservazioni cliniche di una precisione che non sfigurerebbe su un manuale del XX secolo.
3: Se esamini un uomo con una massa allo stomaco e lui soffre del ventre e ha nausea e il suo cuore è affievolito, esamina la massa con le tue dita. Se la trovi rotonda e dura come pietra, di allora: questo è ghiande di frumento che si è fatto nello stomaco. Preparerai per lui olio di ricino, un terzo di tazza da bere ogni mattina, perché svuoti ciò che è nel suo ventre.
2: Cosa sta descrivendo? Probabilmente un tumore, o forse un'ulcera, o qualcos'altro ancora. Ma la struttura del ragionamento, esamina, osserva, fai una diagnosi, prescrivi, è identica a quella che userebbe un medico oggi. Il personaggio più celebre della medicina egizia è Imhotep, vissuto intorno al 2700 a.C., quindi ancora 1000 anni prima del papiro di Ebers. Era architetto, poeta, consigliere del faraone e, secondo la tradizione, medico straordinario. Così straordinario che dopo la morte fu divinizzato. I greci lo identificarono con Asclepio, il loro dio della medicina. Imhotep è il primo medico della storia di cui conosciamo il nome, il che ci fa capire qualcosa di importante. Già 4 millenni e mezzo fa, il medico era qualcuno di speciale, qualcuno di cui valeva la pena ricordarsi.

0: Ippocrate e la svolta greca.
1: Arriviamo al V secolo avanti Cristo. Siamo nell'isola di Kos, nel mare Egeo. Qui nasce, o almeno qui esercita, Ippocrate, il medico più famoso della storia. Perché così famoso? Perché fa una cosa rivoluzionaria. Dice che la malattia non ha niente a che fare con gli dèi. Il che, nell'Atene del V secolo avanti Cristo, è un'affermazione piuttosto coraggiosa. Gli dèi greci erano ovunque, si intromettevano in tutto e avere un'opinione sulla loro irrilevanza medica poteva creare qualche attrito con i sacerdoti. Ippocrate insiste: la malattia è un fenomeno naturale che ha cause naturali e richiede rimedi naturali. Il medico deve osservare il paziente, raccogliere dati, fare previsioni. Deve essere metodico, paziente, onesto sulle proprie incertezze. Il celebre giuramento ippocratico, che i medici ancora oggi, in forma aggiornata, prestano all'inizio della loro carriera, nasce da questa tradizione. Prima di tutto, non nuocere. Primum non nocere. Un principio che sembra ovvio, ma che in un'epoca in cui i rimedi spesso facevano più danni della malattia, era tutt'altro che scontato. Ippocrate porta avanti anche la teoria degli umori. Il corpo è governato da 4 sostanze fondamentali: sangue, flegma, bile, bile gialla e bile nera. E la malattia è uno squilibrio tra queste forze. È una teoria sbagliata, completamente sbagliata, ma ha una qualità straordinaria. È coerente, sistematica, verificabile, almeno in linea di principio. È, per l'epoca, scienza. E il fatto che questa teoria sbagliata abbia dominato la medicina occidentale per quasi 14 secoli ci dice qualcosa di fondamentale sul funzionamento del progresso. Non basta avere torto, bisogna avere torto in modo abbastanza convincente da resistere a lungo.
0: Le prime piante, i primi farmaci.
1: Prima di chiudere questa prima puntata, una parola sulle sostanze, perché la storia della farmacologia inizia molto prima della farmacologia stessa. L'oppio è probabilmente la sostanza psicoattiva più antica usata dall'uomo in contesto medico. I Sumeri lo coltivavano già nel 3400 avanti Cristo e lo chiamavano Hul-Gil, la pianta della gioia. Veniva usato contro il dolore, contro l'insonnia, contro la dissenteria. Funzionava. Funzionava così bene che è rimasto in uso, con qualche inevitabile modifica chimica, fino ad oggi. La mandragora era usata come anestetico già nel Medioevo e prima ancora nel mondo antico. Contiene alcaloidi che inducono allucinazioni e perdita di coscienza. Il problema è che la dose terapeutica e la dose letale sono pericolosamente vicine. Usare la mandragora come anestetico richiedeva una certa disinvoltura nei confronti del rischio. E poi c'è il salice, la cui corteccia, come dicevamo, veniva usata per abbassare la febbre da culture che non si erano mai parlate. Il principio attivo, l'acido salicilico, fu identificato solo nel XVIII secolo e sintetizzato in forma stabile nel XIX. Ma l'osservazione empirica che questa corteccia fa stare meglio risale a 3000 anni prima, almeno. È una delle storie più belle della farmacologia. Migliaia di anni di osservazione paziente, passata di bocca in bocca, di villaggio in villaggio, attraverso continenti e culture diverse. Senza laboratori, senza pubblicazioni scientifiche, senza brevetti. Solo persone che guardavano, ricordavano e passavano avanti quello che avevano imparato.

0: abbiamo fatto un viaggio lungo, dallo sciamano preistorico agli scribi egizi, da Ippocrate alle piante che non sapevano il proprio nome, ma facevano il proprio dovere. La prossima settimana ci sposteremo nel mondo greco-romano e medievale. Parleremo di un personaggio straordinario, un re così ossessionato dai veleni da sperimentarli su se stesso ogni mattina a colazione. Parleremo del primo grande catalogo farmacologico della storia e parleremo del momento in cui il sapere medico quasi scompare dall'Occidente per essere salvato da una cultura che l'Europa faticava persino ad ammettere di ammirare. Ma lasciamoci con un pensiero. 3000 anni fa, qualcuno capì che la corteccia di salice alleviava il dolore. Ci vollero altri 2000 anni per capire perché.
1: In medicina, l'osservazione ha sempre preceduto la comprensione. E forse è proprio per questo che ancora oggi la medicina è tanto arte quanto scienza.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Prima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
5: Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

quanti misteri sono custoditi nei segretissimi archivi vaticani. Se fossero rivelati, molti di essi potrebbero cambiare l'immagine della Chiesa, ma in realtà imporrebbero di riscrivere molte cronache storiche in modo diverso, dato che il Vaticano da millenni ha un ruolo centrale nella gestione del potere economico e politico dell'Occidente. Questa leggenda costituisce uno dei più clamorosi enigmi dello Stato della Chiesa. Nello Stato del Vaticano esistono stanze in cui sono nascosti documenti secolari top secret. Si tratta di una realtà che appartiene ad ogni paese, dagli Stati Uniti alla Cina. Quasi come se rivelare una realtà storica sottoposta a censura fosse molto rischioso. Nel caso del Vaticano, poi, ci troviamo davanti ad una vera e propria montagna di testi, considerata l'antichissima storia che caratterizza questo Stato. Una vicenda fra le tante, però, nonostante sia stata sempre smentita dagli organi ufficiali della Chiesa, è riuscita almeno in parte a finire allo scoperto. La storia che vi racconteremo parte da un unico e scottante interrogativo: è davvero esistito un papa di sesso femminile?

Fin dai primissimi secoli del Medioevo, la figura femminile, pur venendo rispettata per il proprio ruolo di madre e quindi di simbolo assoluto di vita, nel contesto ecclesiastico è sempre stata destinata ad essere esclusa da certe cariche di potere. Ancora oggi la Chiesa ha un atteggiamento non paritario tra uomo e donna. Basta pensare che può diventare sacerdote solo chi è di sesso maschile. Ma perché il Vaticano continua a considerare la donna non adatta a gestire il potere? Se l'emancipazione della donna è una conquista di civiltà, che in molti contesti come quello medio orientale appare purtroppo ancora un miraggio, si può dire che il Vaticano non sia certo evoluto in tal senso. Cardinali, vescovi, preti e naturalmente anche il pontefice probabilmente ancora a lungo saranno ruoli esclusivamente maschili, quasi come se la donna possedesse un qualcosa di peccaminoso che le impedisca di celebrare messa. Ecco perché la vicenda di un papa donna sarebbe tenuta ben nascosta. Secondo molte tesi, la storia della papessa Giovanna non è altro che un'invenzione dei giullari e dei comici dell'arte, che per secoli si sono tramandati questa favola, oltre a rappresentarla nelle pubbliche piazze. Non a caso, infatti, molti di quei cantastorie sono stati arsi vivi sui roghi perché accusati di essere ambasciatori del demonio. Queste cronache oggi possono apparire paradossali, ma per millenni tanti comici hanno dato la vita per poter raccontare la storia della papessa Giovanna. Questo impone una forma di rispetto verso una vicenda che ha mandato alla pena di morte chi ha osato parlarne.

donna uguale peccato uguale rogo. Si tratta di una formula che è stata tristemente usata per secoli dalla Chiesa. Per chi non avesse voglia di dedicarsi a complicate letture in latino, basta vedere il film Il nome della rosa, tratto dal bestseller di Umberto Eco, per comprendere di quale tragedia millenaria stiamo parlando. In quello scenario bastava una semplice accusa per trasformare una donna in strega e possiamo immaginare quale scandalo sarebbe stato se Papa Giovanni VIII non fosse stato un uomo. La clamorosa vicenda della papessa Giovanna si sarebbe svolta nel IX secolo. Quella donna, travestita da uomo, avrebbe esercitato il suo prestigioso ruolo di pontefice all'incirca per 2 anni. La sua vera identità sarebbe stata scoperta in seguito ad uno scandalo che, nei limiti del possibile, il Vaticano riuscì a nascondere. Se per assurdo una cosa simile accadesse oggi, con i moderni mezzi di registrazione delle immagini e del suono, nessuno potrebbe negare un fatto così evidente come quello che accadde a Roma nell'855. Chi era la papessa Giovanna? Quale passato le attribuisce una leggenda popolare che appare possedere diversi aspetti storici ideali? Il suo nome non è noto, mentre nei secoli si è tramandata l'idea che venisse da un luogo molto distante da Roma. Quella donna destinata a diventare pontefice sotto il nome di Papa Giovanni VIII proveniva dall'Inghilterra e giunse in Vaticano travestita da monaco. Secondo le antichissime novelle dei giullari, aveva anche un aspetto effeminato che molti pensarono si trattasse semplicemente di un uomo dall'aspetto aggraziato. Ma quel monaco, di nome Johannes Henricus, era in realtà una donna. Non impiegò molto tempo per entrare nelle stanze del potere e già questo mostrava una circostanza abbastanza rara per un giovane sacerdote, considerato che avvicinare un pontefice significava essere quasi certamente un candidato a prendere il suo ruolo. Come fece quel monaco a sedere subito al tavolo dei potenti del clero? È legittimo sospettare che in un contesto in cui c'erano soltanto uomini abbia utilizzato qualche metodo persuasivo che poteva avere una certa efficacia. Il giovane Johannes Henricus, contro molti pronostici, sarebbe riuscito a diventare papa, ottenendo l'elezione a scapito di altri uomini del Vaticano, apparentemente molto più accreditati. Assunse il nome di Papa Giovanni VIII e del suo operato, considerato gli oltre 1150 giorni trascorsi nel suo ipotetico pontificato, non restano tracce, se non quella caratteristica di essere una donna. Secondo la satira popolare, il pontefice creò molti problemi all'immagine della Chiesa, soprattutto a causa della sua vita privata, che sembra non sia stata affatto casta. Nella storia della Chiesa esiste un papa di nome Giovanni VIII, ma si tratterebbe del pontefice che, scoperto l'inganno, avrebbe assunto lo stesso nome di Johannes. Quella sorta di annullamento del pontificato di quella donna nasconde però un particolare interessante che rende tutta la vicenda almeno in parte credibile sul piano storico. Benedetto III, infatti, che venne eletto nello stesso anno in cui sarebbe stata svelata la vera identità di Johannes, prese un'iniziativa che ancora oggi per molti costituisce la prova schiacciante che la scomoda storia della papessa Giovanna è realmente accaduta. Benedetto III, appena venne eletto papa, volle cancellare il nome del suo predecessore dagli archivi storici. Un fatto unico nella storia della Chiesa. Tutti i pontefici, infatti, assumono un nome che viene registrato e che è destinato a non essere mai più utilizzato dai futuri papi. Che cosa vollero nascondere i potenti del Vaticano? Perché Benedetto III fece omettere dalle registrazioni storiche il nome di chi lo aveva preceduto?
Grazie a quell'iniziativa mai più verificatasi, la storia della papessa Giovanna acquista una notevole credibilità. Nelle ufficiali ricostruzioni storiche del Vaticano, naturalmente non c'è traccia della papessa Giovanna, ma ci sono molti documenti alternativi che ne dimostrerebbero la reale esistenza. Nel Duomo di Siena, infatti, negli elenchi dei pontefici, viene citata e parlano di lei diversi filosofi e letterati, primo fra tutti Guglielmo di Ockham. Se tutto ciò non bastasse a fornire fonti per dimostrare che qualcosa di vero nella vicenda di un papadonna c'è stato, ci si può chiedere perché sia stata tramandata una storia riguardo il rituale a cui sarebbero stati sottoposti molti pontefici. Di quale altro mistero si tratta? Secondo la tradizione popolare, in Vaticano per molti secoli, al momento dell'elezione di un nuovo papa, si imponeva al prescelto di sottoporsi ad alcuni rituali, fra i quali uno che fa venire dei sospetti riguardo alla storia della papessa. Si racconta che un pontefice neoeletto dovesse accomodarsi seminudo su una sedia forata, in modo che i sacerdoti addetti potessero testargli i genitali e verificare che si trattasse di un uomo. Appurato il sesso del nuovo papa, potevano pronunciare la frase «testiculus abet». Perché, dopo l'ipotetica elezione della papessa Giovanna, si sarebbe imposta la necessità di testare i genitali ad ogni pontefice neoeletto? Rispondere è impossibile, dato che il Vaticano ha sempre negato sia esistito un simile rituale anche in un lontanissimo passato. Per quanto però non sia del tutto dimostrabile, resta il sospetto che un fondo di verità possa esserci, dato che è stata tramandata la frase che avrebbero dovuto pronunciare i monaci addetti a testare il sesso qualora avessero appurato che non si trattava di un uomo. Avrebbero dovuto dire «Testiculus qui non abet, papa esse non posset». In seguito a questa dicitura, quindi, si doveva annullare l'elezione del pontefice. La vicenda della papessa Giovanna è giunta in modo fortuito ai nostri giorni, grazie soprattutto ai giullari, che per secoli hanno rappresentato la scena dello scandalo in cui è emersa la vera identità sessuale di Johannes Henricus. Secondo quelle ricostruzioni, ritenute dalla Chiesa del tutto blasfeme, la papessa Giovanna non aveva nulla in comune con l'immagine casta di una monaca. Durante il suo pontificato, infatti, si sarebbe intrattenuta con molti amanti. Il ruolo di potere che avrebbe occupato Giovanna la poneva al di sopra di qualsiasi giudizio morale sulla sua vita privata. C'è da ricordare, infatti, che nei secoli passati sono stati molti i pontefici che hanno avuto dichiaratamente dei figli. Perciò, anche nel caso di Giovanna, nessuno avrebbe mai potuto criticare un suo comportamento promiscuo. C'è da dire però che, secondo la novella popolare, in seguito ad una delle tante avventure sessuali, la papessa si ritrovò incinta. Un imprevisto che sarebbe stato soltanto l'inizio dello scandalo che l'avrebbe fatta passare alla storia. Quale incredibile scena si svolse davanti a migliaia di fedeli in una piazza di Roma. Nel IX secolo, come ancora oggi, il Papa, nei giorni che precedevano Pasqua, faceva una processione fra i fedeli. Secondo la novella popolare della papessa Giovanna, anche nell'855 il pontefice, seduto su un regale cavallo bianco, si incamminò per attraversare il centro di Roma. Proviamo dunque ad immaginare una folla entusiasta di vedere almeno una volta all'anno il Papa a pochi metri di distanza, come se fosse un qualsiasi cittadino. Fu proprio a causa di quei romani estasiati e quasi in preda ad un delirio collettivo
che si sarebbe verificato lo scandalo più clamoroso della storia del Vaticano. Il cavallo bianco sul quale si trovava quella che, secondo la storia narrata dai giullari, era la papessa Giovanna, per quanto fosse addestrato a camminare tra la folla, vistosi accerchiato da migliaia di persone che inneggiavano al pontefice, iniziò ad innervosirsi. Il destriero, spaventato, iniziò a tirare calci finché la papessa Giovanna, già indebolita dalla gravidanza e non riuscendo a domarlo, venne disarcionata. Cadendo dal cavallo bianco che la stava conducendo in San Giovanni in Laterano, la papessa si sarebbe ritrovata fra le braccia di decine di romani che nel soccorrerla scoprirono che era una donna. I fedeli iniziarono ad urlare sconvolti e la storia di quello scandalo si diffuse lungo il Tevere in pochissimi minuti. Per la papessa Giovanna non ci sarebbe stato alcun perdono, dato che nessuno avrebbe mai potuto fermare quella folla inferocita contro di lei. Secondo la novella tramandata, sarebbe stata giustiziata poco dopo in una pubblica piazza, proprio come una strega. Per concludere, possiamo dire che forse non sapremo mai se la vicenda della papessa Giovanna sia una leggenda o una verità storica tenuta segreta. Di certo, però, costituirà per sempre uno dei misteri più affascinanti della millenaria storia del Vaticano.

0: Il racconto.
1: Cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andava a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia!» dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede!» le disse. «Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese!» «A me mi hanno detto altre cose ancora!» rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le 2 cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate co tiro e molla come vi torna conto, e la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola». Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca. Ed egli andava dietro alla ragazza, dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse alfine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu, «ora che sposate compare Alfio, che ci ha 4 muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava. E voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. E Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola. Facemo cuntu cacchioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu». La gnà Lola si maritò col carrettiere, e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza e occhieggiando le ragazze, ma dentro ci si rodeva che il marito di Lolla avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia, borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava il massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò Camparo da massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire paroline dolci alla ragazza. Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? Rispondeva Santa. La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle Lole. E conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poté arrivare, disse: «Come sei bella, racinedda mia!» «Olè, quelle mani, compare Turiddu! Avete paura che vi mangi?» Paura non ho né di voi né del vostro Dio. Vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso. Che vi mangerei con gli occhi. Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei». Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà santa. Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete, allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre davanti agli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, e tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito». «Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti!» «Chiacchiere! Ah, oh, sull'onor mio!» «Ah, mamma mia!» Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. «E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?» «Ma!» sospirò il giovanotto. «Beato chi può salutarvi!» «Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa», rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi, che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola. «Lascia stare», supplicava Turiddu. «No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi». «Ah, mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando Ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Compare Alfio tornò con le sue mule carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina santa, perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa. Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio, e a sentir parlare in tal modo di sua moglie, cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. Santo diavolone! Esclamò. Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado. Non sono usa a piangere, rispose Santa. Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turidu della Gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie. Va bene, rispose compare Alfio. Grazie tante. Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. Avete comandi da darmi, compar Alfio? Gli disse. Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo. E volevo parlarvi di quella cosa che sapete voi. Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse: Son qui. Compar Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, lo aspettava sin tardi ogni sera. Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate? Quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar più. Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. Prima di giorno si prese il coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino pei fichi d'India della Canziria. Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia? Piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. Vado qui vicino, rispose compar Alfio, ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi. E recitava tutte le Ave Marie. Compare Alfio, cominciò Turiddu, dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. Come è vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui, ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire. Col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse. E quant'è vero, iddio, Vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. Così va bene, rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto. E piccheremo sodo tutti e due. Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'inguinaglia. Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene, gli occhi, gli gridò compar Alfio, che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. Ah! Urlò Turiddu accecato. Son morto! Egli cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre, questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah, mamma mia!»
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti Chi

0: Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di Re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Limone tra scienza e bufale. È ricco di nutrienti utili, antiossidanti e acido citrico, ma non è una pozione miracolosa. Un nutrizionista e biologo molecolare ci aiuta a distinguere i reali benefici dalle credenze infondate. Di Maria Simona Lualdi. Rinforza il sistema immunitario perché è ricco di vitamina C. Vero. Anche se in parte, il limone può effettivamente dare un contributo alle difese immunitarie, perché è una fonte di questo antiossidante, ma non è un infuso magico. Può dare un aiuto a proteggere il nostro organismo dalle malattie se nell'ambito di una dieta equilibrata, ricca di altra frutta e verdura. Inoltre, il suo succo, 48 mg, fornisce solo una frazione del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Apporta circa 18-20 mg, pari a circa 20% della quantità raccomandata. In realtà, esistono altri alimenti che ne sono molto più ricchi. Alcune varietà di peperoni, per esempio, ne contengono infatti decine di volte in più, fino a circa 50 volte, secondo dati USDA. Favorisce l'idratazione. Vero. Aggiungere limone all'acqua è un trucco utile per mantenersi idratati. Aromatizzando la bevanda, la rende più gradevole al gusto, incentivando a bere con maggiore frequenza e migliorando di conseguenza l'idratazione complessiva. Naturalmente il beneficio deriva dall'acqua. Il limone funge solo da motivante organolettico. Stimola la digestione. Vero. Grazie all'acido citrico, il succo di limone, con un pH di circa 2-3, stimola la secrezione dei succhi gastrici, aiutando a scomporre gli alimenti nello stomaco con un blando effetto digestivo nelle persone senza disturbi gastrointestinali, in particolare nei soggetti con bassa acidità gastrica, condizione che può presentarsi ad esempio con l'età. Bere acqua e limone prima dei pasti potrebbe aiutare la digestione, fornendo un po' di acidità aggiuntiva. Nel canarino combatte l'acidità. Falso. Nonostante si dica spesso che il canarino abbia una reazione basica per l'organismo, in realtà il presunto effetto alcalinizzante nello stomaco non è supportato da studi. Alcune fonti divulgative lo suggeriscono, ma manca qualsiasi conferma scientifica. Chimicamente il succo di limone rimane acido a contatto con le mucose gastriche, pH circa 3, e non neutralizza in modo significativo l'acido dello stomaco. Occorre quindi cautela perché potrebbe aggravare bruciore e irritazione in caso di reflusso gastroesofageo o ulcere gastriche. Aiuta l'assorbimento del ferro. Vero, come consigliano le linee guida nutrizionali, consumare cibi che ne sono ricchi insieme al succo di limone aumenta la quota assorbita dall'organismo, specialmente del ferro non eme, quello di origine vegetale, meno biodisponibile. L'acido citrico e la vitamina C del frutto ne facilitano la conversione in forma assorbibile dall'intestino, aumentando così la quantità ottenuta da cereali, legumi, verdure a foglia e altri cibi vegetali. Questo effetto è meno rilevante per il ferro eme delle carni, già molto biodisponibile di per sé. Per chi segue diete vegetariane o vegane, il limone rappresenta un valido alleato per prevenire carenze del minerale. Contribuisce alla sintesi del collagene. Vero, anche se in parte, Tale azione dipenderebbe dall'apporto di vitamina C, essenziale per la sintesi di questa proteina, la più abbondante nel corpo umano e fondamentale per fornire struttura, elasticità, sostegno a tessuti come pelle, ossa, tendini e cartilagini. Tuttavia, il succo di un limone intero ne fornisce solo il 20-30% del fabbisogno quotidiano. Può quindi dare un contributo nell'ambito di una dieta equilibrata, per esempio usato regolarmente come condimento o bevanda, aiutando così a raggiungere l'apporto ottimale di questo prezioso antiossidante che supporta la sintesi di collagene cutaneo e tissutale. Fa dimagrire, stimola il metabolismo e disintossica. Falso. Questa è probabilmente la credenza più diffusa negli ultimi anni. Si ritiene che bere ogni giorno, al risveglio e a digiuno, un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone acceleri il metabolismo, bruci i grassi in eccesso o depuri l'organismo dalle tossine. Ad oggi non esistono studi scientifici solidi che confermino effetti dimagranti diretti della bevanda, che non ha di per sé proprietà lipolitiche né di incrementare il dispendio energetico. L'idea della disintossicazione, poi, è fuorviante. Il nostro corpo elimina da sé le sostanze di scarto attraverso il fegato, i reni, l'intestino e la pelle, e non c'è alcuna evidenza che il limone velocizzi questo processo. Questa routine mattutina, semmai, può aiutare a reidratare l'organismo dopo il sonno, rendendo più gradevole e rinfrescante il sapore dell'acqua. Ha un forte effetto alcalinizzante. Falso. Si sente spesso dire che il limone, pur essendo acido, contribuisca a equilibrare il pH del corpo e a contrastare l'acidosi. Questa affermazione è frutto di un'interpretazione semplicistica dell'alimentazione alcalina. È vero che dopo la digestione i prodotti di scarto del metabolismo del limone sono di natura basica, ioni citrato che possono trasformarsi in bicarbonato e che il suo succo può rendere l'urina temporaneamente meno acida. Tuttavia ciò non significa che modifichi il pH del sangue o dei tessuti in modo significativo. Bere succo di limone, al massimo, ha un beneficio indiretto. Migliorando l'eliminazione di acidi e rendendo le urine più basiche, può aiutare a prevenire certi tipi di calcoli renali. Può erodere lo smalto dei denti. Vero. È uno dei pochi aspetti negativi del consumo frequente di limone, data la sua acidità marcata. Il succo ha un pH paragonabile a quello dell'aceto. Un ambiente così acido, a contatto regolare con i denti, nel lungo periodo, tende a demineralizzare lo smalto protettivo. È bene precisare che il rischio riguarda soprattutto un consumo non diluito. Se invece si beve ben allungato e magari attraverso una cannuccia per ridurre il contatto con i denti, il pericolo è minore. In ogni caso, è buona pratica sciacquare poi la bocca con acqua naturale per neutralizzare gli acidi ed evitare di lavare i denti immediatamente, poiché lo spazzolamento su smalto ammorbidito dall'acido può aggravare l'erosione.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andrillon. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, Scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, carnevale, primo d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere, e a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta. Ma con una differenza: negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti, affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua, far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo. E molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile.

di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso. Un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne, fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera.

0: che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e di riflesso a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo sono proprio un cretino o che incapace sono, domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo che cretino sei, piuttosto che sbagli sempre, in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali: sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato, Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon. Chloe, insieme all'inseparabile gatto Pablo, si trova nella sua amata Torino per trascorrere quella che si preannuncia come una torrida estate. Ma dove c'è Chloe non può esserci tranquillità e, incuriosita dalla storia di un violino vagabondo, comincia ad indagare insieme ad Alex, nipote della cara amica che la ospita. La sconclusionata e improbabile coppia di detective si mette al lavoro per seguire le tracce lasciate dal misterioso violino, ma nel fare questo si imbatte in situazioni che si riveleranno estremamente pericolose anche per la loro stessa vita.
3: Controcanto, estratto da treccani.it. Controcanto, sostantivo maschile, composto di contro e canto. Nel linguaggio musicale, disegno melodico secondario sovrapposto o sottoposto al disegno melodico principale. Fare il controcanto. Preludio grave. 1 luglio 2017. Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso. Erano passate da poco le 6 del mattino quando i vigili del fuoco giunsero all'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, allertati dai proprietari di una cascina poco distante, spaventati da un possibile incendio nello storico edificio religioso. Trovarono il telaio di quella che doveva essere una Fiat Grande Punto ancora in fiamme, in un campo a ridosso del complesso monastico. Anche le sterpaglie intorno all'auto, rese secche dal sole estivo, avevano preso fuoco. Il tempestivo intervento scongiurò il peggio. Impiegarono circa una decina di minuti per mettere l'area in sicurezza e solo allora il vigile esperto Zanni, affacciandosi a uno dei finestrini scoppiati, fece la macabra scoperta. Tolse l'elmetto, si asciugò la fronte con la manica della giacca ignifuga. In realtà se lo aspettava. Dopo anni di servizio, certi odori non hanno bisogno di presentazioni. Con quel cinismo di chi ne ha viste parecchie nella sua vita, imparando a mantenere un solido distacco emotivo, non poté fare a meno di pensare che le ore di lavoro e le scartoffie da compilare stessero per aumentare in modo esponenziale, e proprio a fine turno. «Capo, c'è da chiamare la polizia», disse con tono più scocciato che dispiaciuto. «Oh, cazzo, non mi dire. Qualcuno all'interno?» chiese per inutile conferma Mauro Ceccato, il caposquadra. «Sì, c'è un cadavere steso sui sedili dietro», rispose Zanni. «Bella rogna, a quest'ora poi, porca troia». Mauro Ceccato imitò i gesti del collega, tolse l'elmetto e passò la mano tra i capelli sudati. «Zanni, chiama i poliziotti. E ora, ragazzi, allontaniamoci tutti dalla scena. Raccogliamo solo le manichette, ma vedete di non strisciarle a terra più del dovuto. Da adesso in poi all'auto non si avvicina più nessuno. Aspetteremo i paladini della giustizia restando accanto all'autobotte. Già li sento quelli della scientifica. Ci romperanno i coglioni per l'ennesima volta con la solita storia delle prove contaminate. Parte prima. Andante moderato. 28 giugno 2017. Alba. Pronto? Ciao, Clo. Chloe, ma sei tu? Va tutto bene? Fine scuola, fine contratto affitto, casa, madre. Me la immagino, Cristina, per ascoltare i miei pensieri sconnessi. Si ferma a fissare un punto indistinto oltre le tendine candide della finestra, in cucina, col telefono nella mano sinistra e lo sbattitore nella destra, con le tre gatte che cercano di approfittare della sua disattenzione per pucciare le zampe nella crema pasticcera. Messaggio ricevuto, tesoro. Domani arraffa il gatto e sali in auto, ti aspetto per il pranzo. La mansarda è libera, puoi restare quanto vuoi. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire. 29 giugno 2017. Alba. Raccolgo il trasportino da terra mentre Pablo fa sentire le sue rimostranze. Apro la porta, mi fermo sull'uscio a guardare per l'ultima volta quella che ho chiamato casa negli ultimi mesi e che ora è solo una mansarda arredata a uso foresteria di cui a momenti devo restituire le chiavi. Ho svuotato le mensole dai CD. In cucina nessun pentolino con la cioccolata calda che sobbolle, nessun Sandro a inventarsi una cena con quei quattro ingredienti poco fantasiosi presenti nel frigo. Tutto tace. Ora tace. Perché ieri sera l'ultima telefonata di madre ha fatto tremare anche i vetri delle finestre più basse, quelle da cui solo Pablo aveva il piacere di affacciarsi. Avevo appena finito di piegare uno dei maglioni che Sandro ha dimenticato qui prima di andarsene, quando a dissipare la malinconia dai miei pensieri era stato Wagner, con la sua cavalcata delle Valchirie. Ho sempre pensato che per annunciarmi le telefonate di mamma fosse perfetta. Buonasera, madre. Chloe, cuore del mio cuore. Ogni volta che mi saluti in quel modo, mi viene voglia di spegnere la luce che io stessa ti ho accesa con tanto amore. Come stai? Le avevo domandato per spostare l'attenzione. Bene, a parte il caldo. Ha chiamato Rita. Abbiamo deciso. Domani parto e vado a stare da lei per qualche giorno. Dici che a Vas faccia più fresco? Non è che Vas abbia chissà quale altitudine sul livello del mare. Neanche per idea, ma almeno soffro in compagnia, visto che tu non ti decidi a tornare. A Vas avrò con chi parlare, così ripristiniamo gli appuntamenti al cimitero e gli spritz con le vedove alla locanda, appena riaprirà, ovviamente. Aveva lasciato la frase così sospesa. Mentre io smettevo di armeggiare con il maglione di Sandro e lo facevo volare sul letto accanto a Pablo, che mi rivolse il tipico sguardo assassino del gatto incazzato. Non sapevo nemmeno fosse chiusa. Pare che Fabrizio negli ultimi mesi, parliamo all'incirca da dopo Capodanno, per darti un'indicazione temporale, abbia dormito in una delle stanze della locanda, anche durante la malattia di Ada. Passava la giornata con la madre e poi tornava a dormire lì. In quel momento avevo pensato che il mio sangue stesse prendendo la consistenza del budino di gelatina alla fragola. Non sentivo Fabrizio dalla fine di gennaio, quando gli avevo raccontato che Sandro se n'era andato e lui mi aveva confessato di non riuscire a smettere di pensarmi. Come io non riuscivo a smettere di pensare a lui, del resto. Ma Ada al tempo stava male e non era certo il momento migliore per affrontare determinati discorsi. Mi aveva chiesto di non cercarlo, di lasciargli tempo, cosa che avevo fatto. E intanto erano passati più di 6 mesi senza mandarmi un solo messaggio. Che se un'amica mi raccontasse di pensare ancora a un uomo così, le suggerirei di tutto cuore: guarda, prendi a testate lo spigolo dell'armadio e se vuoi ti aiuto con la rincorsa. In paese si diceva che soffiasse aria di divorzio, addirittura, pensa te. Addirittura, chi l'avrebbe mai detto? E Pablo continuava a fissarmi incazzato. E mi giudicava, e io lo sentivo che mi giudicava. Ma poi si era fermata con uno stop strategico. Secondo me contava i secondi. Nemmeno Agatha Christie sapeva dosare tanto sapientemente la suspense quanto l'Elvira dei giorni buoni. Poi? Poi, invece, la settimana scorsa Enza e Fabrizio sono partiti per un viaggio. Poveri cari, dopo la malattia e la morte di Ada, avevano proprio bisogno di staccare la spina. Pare che abbia organizzato tutto lei, ci teneva tanto. Uno di quei viaggi negli Stati Uniti, coast to coast, o, come si dice, invidiabile, non credi? Invidiabilissimo, avevo risposto con la gola arsa. Bene, meglio così, sono felice per loro. Magari è stato solo un momento di impasse, un incidente di percorso, dopo tanti anni. Nel frigo avevo solo acqua minerale o Coca-Cola, nemmeno un mignon di vecchio Jack. E in quel momento l'idea di un bicchiere di whisky mi sembrava la sola cosa capace di farmi digerire la notizia. Avevo preso a tossire, faticavo a fermarmi. «Chloe, tutto bene?» La voce di mamma aveva assunto una parvenza di preoccupazione. «Sì, tutto bene, scusa, mi è andato qualcosa di traverso.» «Ah, lo credo bene. Che significa lo credo bene?» Il mio sangue aveva assunto definitivamente la consistenza budinosa e il cuore aveva perso un battito a causa della velata insinuazione di madre, che velata non era per nulla. Eppure, ero sicura di essere stata attenta perché non capisse tutte le implicazioni del caso Fabrizio. Certo, non era stato semplice spiegarle perché alla vigilia dell'Epifania fossi partita nel cuore della notte per tornare da lui, per parlargli di una cosa che mi avevano detto avrei potuto raccontare benissimo per telefono. Pretesto. Per quanto avessi esposto la difesa con l'abilità oratoria di un avvocato in piena arringa, ai miei pochi confidenti la fuga di quel giorno era stata definita un pretesto. Significa esattamente ciò che ho detto. Comunque, per Rita, la locanda sarà chiusa tutto il mese di luglio con gran gioia di François. Hai ragione. Magari hanno solo avuto un momento di impasse, o come si dice. Pare l'abbiano pure superato. Detto tra noi, Chloe, spero solo che questa impasse persista a stare sufficientemente lontana da Fabrizio. Sai com'è? No. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E se poi sta impasse del cavolo stesse lontana anche da altre zone anatomiche dell'ex maresciallo... Ci siamo capite? Non credevo alle mie orecchie. Mamma, ma come? Arrivate a quel punto avevo bisogno di 2 bicchieri di Jack. Chloe, non fare la pudica. Possiamo ben parlare da donne adulte, no? Comunque, non ti ho chiamata solo per raccontarti di Fabrizio. Dimmi tu come stai. Restando in tema di disastri sentimentali. Hai novità sul fronte, Sandro? Un altro buono, quello lì. Avevo preso a guardarmi riflessa nello specchio dell'armadio. Mi vedevo come un Muppet. ma di quelli tolti dalle fauci di un labrador particolarmente giocherellone, che aveva passato una mezz'oretta ludica a mordicchiarlo tutto, per poi alla fine sputarlo in un angolo. No, sul fronte Sandro tutto tace, ma da tempo ormai. Bene, allora a questo punto vorrei che ascoltassi me, che sono tua madre. Visto che stai lasciando Alba, visto che stai cambiando di nuovo casa e dimensione, credo sia venuto il momento di archiviare definitivamente entrambi i casi umani. Non trovi anche tu? L'aveva sparata così, senza preavviso, lasciandomi ammutolita. Chloe, amore? No, amore no, dai. Zitta, non mi interrompere. Sono passati mesi dal, come vogliamo chiamarlo, momento collettivo di impasse, quello che si è mosso come una perturbazione tempestosa tra Vas e Alba. Non ti ho fatto domande, ma sono nata la bellezza di 28 anni prima di te e non sono stupida. Certe cose ti si leggono in faccia. Non ti ho picchiata con il mestolo da polenta come avrebbe fatto tua nonna Clotilde, perché le cazzate si fanno in due e avrei voluto dispensare sberle a qualcun altro prima che a te. Ma non sei più una bambina. Ho deciso di restare in disparte, lasciandoti decidere quello che reputavi meglio per te stessa. Adesso basta, però. È giunto il momento di svoltare, figlia mia. Non vedo motivi validi perché tu debba attendere chi, a quanto pare, è abilissimo a farsi gli affari propri. Che si parli dell'uno o dell'altro, il concetto non cambia. Abbandona la zavorra. Anche perché, amore, non vorrei dirlo male, ma ecco, non sei più una ragazzina. Insomma, stai invecchiando pure tu. Mi ero lasciata cadere sul letto, dando parecchio fastidio a Pablo, che non aveva mosso un solo baffo per tutta la durata del monologo di madre. «Grazie, mamma», mi ero limitata a risponderle. «Non ho finito». «Ah, no?» «No, ti avviso. Prova a girare intorno alla locanda di Vas e te lo spezzo in testa il mestolo da polenta. Però prima faccio saltare la protesi dentaria a lui. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Ora vado, che devo preparare la borsa. Salutami quella santa donna di Cristina e dai un bacio al mio nipote peloso. Ah, ricordati di mangiare. Ciao, Chloe. Baci, baci». E aveva chiuso, lasciandomi disarmata sotto lo sguardo giudicante del gatto. Quando il miagolio sommesso di Pablo diventa simile a un ringhio, mi decido a spegnere la luce e chiudere la porta. Trovo il signor Bassini che mi aspetta al piano terra con un sorriso e una borsa di quelle termiche da supermercato. «Professoressa Damiani, mia moglie mi ha pregato di darle queste e di salutarla tanto». Appoggio il trasportino sull'ultimo gradino accanto a me. Mentre c'è il passaggio di mano dei due mazzi di chiavi, sbircio il contenuto della borsa. La signora ha voluto metterci ogni ben di langa potessi immaginare. Pezzi di toma sottovuoto, un vasetto che contiene una salsa verde di cui non ho mai capito gli ingredienti, ma che adoro, un'ampolla con olio al tartufo e una busta che non riesco a identificare. «Salsiccia di Bra», risponde il signor Bassini alla mia silenziosa domanda. «Guardi, non so che dire, non dovevate disturbarvi. Sono a un passo dal commuovermi. Lasciare la mia amata mansarda è già di per sé complicato. Poi sono in quei giorni in cui gli ormoni mi piazzano il pianto in tasca. E ora mi regalano pure quarti di toma e salsiccia di Bra. Dovessi incontrare qualcuno con un nebbiolo in mano, gli butterei le braccia al collo dichiarandogli amore eterno». «Nessun disturbo. L'abbiamo fatto volentieri. Lei è sempre stata così precisa nei pagamenti e la casa ce la lascia in perfetto ordine come mai prima d'ora. Ci dispiace che vada via. Dovessero rimandarla da queste parti, non esiti a chiamarci, né? Ci contiamo. Mi stringe forte la mano e se ne va. Guardo sconsolata la mia auto, già carica di scatole e borsoni. È arrivato il momento di andare, anche se devo fermarmi prima a Grinzane. Sistemo Paolo sul sedile del passeggero accanto a me, fisso il trasportino con la cintura di sicurezza, mi sforzo per non alzare ancora una volta lo sguardo alle finestre dell'ultimo piano. Pochi minuti dopo parcheggio accanto al Dalavinia, il B&B gestito da Sandro. Hanno iniziato a rifare le stanze. Gli scuri che danno sulla strada sono aperti, le lenzuola si godono il sole e l'aria non ancora troppo calda. Socchiudo i finestrini e rassicuro Paolo sulla brevità della sosta. Il mio istinto dice che non starò via per molto. Suono il campanello un paio di volte e la serratura automatica scatta. In mano ho una borsa con il famoso maglione che Sandro ha dimenticato. In questi mesi ho sperato che lo venisse a prendere, giusto per riuscire a parlargli, provare a chiarire. Invece anche il secondo mazzo di chiavi l'aveva lasciato dentro la cassetta della posta. Mi fermo davanti al tavolo adibito a reception, attendo. «Arrivo subito!» La voce che proviene dal piano di sotto, dove è stata allestita la sala colazione, è quella di sua madre. «Oh, Chloe, sei tu, cara! A che dobbiamo la tua visita?» Da quando suo figlio aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, con la signora Visconti mi ero sentita solo al telefono. «Buongiorno, signora, Sandro non c'è?» Quello smidollato codardo che ha pensato bene di lasciarmi con un foglietto attaccato al frigo tra due calamite? No, cara, è uscito presto stamattina. Quel cara mi striscia addosso sibilando come un cobra incazzato. Capisco, sto partendo. Eh sì, insomma, liberando l'appartamento, ho trovato questo maglione che... Ottimo, cara, glielo consegno appena rientra. Fai buon viaggio, cara. Mi sfila la borsa dalle dita con la velocità del cobra di cui sopra, facendo scattare in alto il sopracciglio sinistro e il lato destro della bocca. Mi chiedo se sia una manovra che si possa imparare, magari con dedizione e disciplina, a un corso di Pilates, per esempio. Arrivederci. Torno alla macchina. Di nuovo mi volto a guardare il B&B giallo che ho pensato, a volte e di nascosto, potesse diventare davvero casa. Quella vera, con le fondamenta così profonde da non farti desiderare un altro trasloco. E invece? Invece ho trovato un foglietto attaccato al frigo con due calamite dal cazzo. Salgo in auto con un nervoso che morderei pure il volante. Ho capito che Sandro non deve averla presa bene, ma sono passati 6 mesi. 6 mesi. Almeno parlarsi da persone civili, no? Metto in moto. L'autoradio si accende in piena autonomia. Tiziano Ferro giura. Mi dimostrerà che l'amore è una cosa semplice. Scusa se ti do del tu, Tiziano, ma parliamoci chiaro. Nemmeno trovare una sabbietta che possa essere di gradimento alle regali chiappe di Paolo è una cosa semplice, come può esserlo l'amore. L'amore è un casino, una catastrofe. Eccola la mia inseparabile fitta allo sterno, il respiro che si trancia in due attraversato da un cavo d'acciaio in trazione e il cuore perde un altro battito. Chloe, respira. Inspira la calma ed espira la voglia di tramutare le tibie di Sandro in marmellata DOP. Ha ragione madre, abbandonare la zavorra. Cerco la chiave USB dalla borsa e la infilo nell'autoradio. I Bon Jovi, prendono il posto di Tiziano Ferro. Almeno il mio inglese, poco più che scolastico, mi eviterà traduzioni simultanee e di drammi dell'abbandono, amori distanti, sognati, mai vissuti, attesi e non tornati. Potrò cantare a squarciagola, sperando di non dare noia a Pablo, e tamburellare a ritmo con le dita sul volante, nella speranza di raggiungere quanto prima le meringhe appena sfornate da Cristina. Questo pensiero un po' mi rasserena. Faccio manovra, alzo lo sguardo alle lenzuola mosse dalla brezza estiva. Mi pare quasi di vedere il movimento repentino di una figura che si nasconde, ma non potrei giurarlo. Fanculo, penso. Se Sandro avesse voluto vedermi, avrebbe dovuto farlo guardandomi in faccia e non da dietro una tenda mandando la sua dolce mammina in avanscoperta. Ingrano la prima, lasciandomi tutto, finalmente, alle spalle.

0: Avete ascoltato un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato, Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
5: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
6: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: «Esistono nuovi continenti». E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609, quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della terra piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un dark side of the moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore, sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo, il rivoluzionario, non poteva essere accettato di buon grado, perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose, con critica e consapevolezza. Ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose, naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto.

Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo.

0: Io Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova, dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto, io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto, suddetti errori e eresie, giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io Galileo suddetto ho abiurato, giurato, promesso.
1: Dopo la biura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole. Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo, e negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi. Sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, legere, leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte, e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti, che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione.

0: fazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto, ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
1: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.
1: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Luigi Pirandello. I piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così. Ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta, l'ha veduta. E richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere, chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là. Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. Là li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì, morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa, con una furia di cui egli subito sottintende il senso. Un senso che lo fa gelare, come se si vedesse scoperto. Vergogna, ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va, va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano, tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita è forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentra il governo della casa. Pardi, Pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio, e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui, e il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto alla moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là, anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio tutt'a un tratto è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così, i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi. E nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscir di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice, non si sa mai, qualche desiderio. No, e di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini, sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti, tutta accesa in volto, e con gli occhi fulminanti, una giovinetta che gli grida «Vecchio porco!» Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. «No, che ha creduto!» È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa. Dove deve andare per questo, lo sa! Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
2: Il racconto.
4: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo», chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto bello», disse Paolo. «Vieni tu?» chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?» feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo e questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci son passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdona nessuno quello», fece Melo serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Ti pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete», continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina? Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta e non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi, quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie, capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu, qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppur io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero, come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse, «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Ma ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no? Il fesso che sei, se sono morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico, lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più. Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore?» dissi. «E che facciamo allora? Bisogna passare adagio adagio in punta di piedi. Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibi. «Sì, piano», feci. «E cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è, un campanello?» «Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «Ecco, è vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti, e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibi con energia. «Vuoi stare qui?» «E se c'è il pazzo?» «Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi. «Siamo fritti». Tornai dal compagno adagio adagio e gli riferii tutto, sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti e tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» «No, no, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo ad essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato. «Che paura!» feci. «Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca!» fece Bibi. Ci tormentava una fame da lupi ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce. «Hai fame, tu?» mi domandò Bibi. «Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così», disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. «Che ti dice il cuore, Bibi?» «A me mi dice che mi menerà mia madre», disse mettendosi la mano sul petto. «A me pure dice così», dissi. «Metti la mano sul cuore, sentirai meglio», mi suggerì Bibi. «Che ti dice ora?» «A me dice no, no, no». «Allora non ti meneranno». «Che ti dice a te?» «A me dice sì, sì, sì». «Credi che ti meneranno allora?» «Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare», disse Bibi. «Cosa dice tua madre, Bibi?» «Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire». Successe un breve silenzio. «Tu hai paura di tua madre?» mi chiese Bibi. «No, di mio padre ho paura io», dissi. Stasera pensi che ti menerà tuo padre?
5: Non mi menerà, dissi. Mio padre non mi ha mai menato.
4: Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica.
5: Mia madre no, lei mi vuole più bene.
4: E tu hai paura di tuo padre?
5: Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare.
4: Che ti dice il cuore ora?
5: Ora mi dice sì, sì, sì.
4: E a te?
5: Pure a me dice sì ancora, disse lui.
4: Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte.
5: Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo.
4: La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare, vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
2: Avete ascoltato Il racconto.

0: 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Come stai invecchiando? Te lo dice la Longevity Medicine. Il tempo passa, è inevitabile. Ma la scienza ci aiuta a fare il punto sul nostro stato di salute e ci offre soluzioni e tecniche sempre più raffinate per prolungare al meglio il benessere generale. Di Roberta Saruggia. Se tornare indietro nel tempo è fantascienza, imparare a rallentare i processi di invecchiamento è invece scienza. I passi avanti fatti in questa direzione sono costanti, le scoperte promettenti. Grazie ai progressi della medicina e al miglioramento della qualità della vita, nel corso dell'ultimo secolo la longevità umana è aumentata drasticamente. Spiega Ascanio Polimeni, specialista in psiconeuroimmunologia, tra i pionieri nel mondo della longevity medicine. Adesso conosciamo in modo approfondito i meccanismi che regolano l'invecchiamento e siamo quindi in grado di mettere a punto interventi sempre più efficaci per proteggere l'organismo, stimolare la rigenerazione cellulare e restare in salute il più a lungo possibile. Stiamo invecchiando bene o precocemente male? Come capirlo? Al di là della comparsa di qualche ruga e dei capelli bianchi, e ovviamente dell'eventualità che insorgano malattie degenerative, il primo campanello d'allarme è il calo del focus mentale, della concentrazione e dell'energia. Bisogna tener conto che accanto all'età anagrafica avanza l'età biologica che non coincide necessariamente con ciò che è scritto nella carta d'identità. È possibile misurarla con una certa precisione attraverso una serie di indagini che integrano i classici esami ematochimici, come il dosaggio di colesterolo, trigliceridi, APCR e omocisteina, e con test più specifici. Spinta da importanti investimenti esteri, si parla, giusto per fare due nomi, di Elon Musk e Jeff Bezos, la ricerca procede spedita. Oggi esistono diversi test, più o meno costosi e sofisticati, che includono anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di formule algoritmiche, con l'obiettivo di fotografare il grado e la velocità dell'invecchiamento di tutto l'organismo e dei singoli organi. Tra questi esami speciali, uno dei più semplici e abbordabili, costa circa 100 euro, è il dosaggio del cloto, sostanza chiave della longevità. Di cosa si tratta? Il cloto è una proteina presente nel nostro organismo in abbondanza quando siamo giovani, il cui livello diminuisce progressivamente con il passare degli anni. Quando scarseggia, l'invecchiamento si manifesta a 360 gradi, dalla pelle alla densità ossea, e assistiamo più facilmente all'insorgere di malattie che hanno l'età come fattore di rischio, dalle patologie cardiovascolari alla demenza. Non è ancora possibile somministrare il cloto, che però è molto sensibile alla qualità del nostro stile di vita. Migliorarlo rimane il segreto numero uno per vivere più a lungo e in salute. Mangiare senza esagerare bene, limitando fino a eliminare alcolici, prodotti raffinati e industriali, praticare attività fisica aerobica con regolarità, dormire 7-9 ore a notte, non fumare, vivere in un ambiente sano e possibilmente sereno, magari anche dedicarsi a una tecnica meditativa e, come suggerisce una recente ricerca, ascoltare molta musica. La chiave per ottimizzare l'età biologica resta radicata nei gesti dettati dal buon senso e comporta anche piccole dosi di stress positivo, naturalmente presente ad esempio in una vita stimolante dal punto di vista sociale. Il segnale di allarme percepito dall'organismo favorisce la produzione di energia, attiva meccanismi antinfiammatori e antiossidanti e potenzia la resistenza in caso di stress veri e propri. La traiettoria dell'invecchiamento non è lineare. Sono stati però identificati tre momenti critici in cui per tutti, uomini e donne, il processo di invecchiamento tende a subire un'accelerazione. Capita intorno a 34 anni, 60 e 78. Il processo di invecchiamento in realtà comincia nel grembo materno, tanto che, come hanno evidenziato alcuni studi, i bambini di una mamma fumatrice avranno da ragazzi un'età biologica superiore alla media. Questo dimostra, una volta ancora, l'importanza di adottare uno stile di vita di qualità dall'infanzia o comunque di correggere il tiro il prima possibile. Accortezza quanto mai necessaria nel caso in cui in famiglia ci siano predisposizioni verso patologie correlate all'invecchiamento, come l'Alzheimer. Quanto contano i geni? L'invecchiamento è risultato dell'interazione tra i geni e il cosiddetto esposoma, l'insieme dei fattori ambientali esterni e interni a cui ogni individuo è esposto, che includono abitudini di vita, inquinamento, eventuali terapie farmacologiche, equilibrio del microbiota intestinale, i microrganismi che popolano il nostro apparato digerente, e così via. Il corredo genetico incide di circa il 30%, trasmettendo, tra gli altri aspetti, la predisposizione a sviluppare certi disturbi che, però, non è detto si manifestino. Il restante 70% è legato all'interazione tra i geni e l'esposoma, che è l'oggetto di studio dell'epigenetica. L'enorme importanza di questa scienza e di nuovo di uno stile di vita sano è stata dimostrata più volte. Per esempio, andando a valutare il grado di invecchiamento di due gemelli monovulari, quindi dal DNA identico, cresciuti in ambienti molto diversi, l'uno all'insegna dell'equilibrio e l'altro degli eccessi. Il primo potrebbe vantare un'età biologica di 30 anni, il secondo addirittura di 60. Le nuove molecole anti-aging. Nel futuro saremo in grado di proporre cocktail di farmaci personalizzati, messi a punto dopo aver valutato con precisione l'età biologica complessiva e dei singoli organi. Oggi, tra le molecole più promettenti e studiate ad azione potenzialmente geroprotettiva, spiccano quelle antidiabete, tra cui gli inibitori dell'assorbimento di glucosio, la semaglutide e la metformina. Controllano i picchi glicemici, che causano un deciso innalzamento dello stress ossidativo e dei processi infiammatori, e che tutti, non solo i diabetici, dovrebbero evitare, riducendo il più possibile il consumo di zucchero. Ma non solo. Queste molecole hanno anche altri effetti anti-aging. Ad esempio, migliorano il microbiota e stimolano i processi di pulizia cellulare. Il futuro della longevity medicine. Alcune ricerche si stanno concentrando sulla possibilità di produrre in laboratorio cellule staminali pluripotenti, a partire non da tessuti embrionali, ma da quelli dello stesso paziente. Queste potrebbero poi essere usate per sostituire le sue cellule malate. Avanza poi lo studio delle terapie genetiche. Con l'obiettivo di prevenire e curare malattie degenerative, nel futuro si potranno rimpiazzare geni mancanti, difettosi o alterati con geni funzionanti. Tra gli altri studi promettenti, ci sono infine quelli che hanno come protagonisti i peptidi che circolano in abbondanza nel sangue dei giovani, dal cloto al GDF-11, con la possibilità di ricorrere anche a trasfusioni mirate, e le ricerche sul trapianto fecale del microbiota, l'insieme di cellule che vivono a migliaia nel nostro intestino, svolgendo un ruolo chiave nel regolare la salute, da un soggetto giovane e sano a uno più anziano. Gli effetti positivi riguarderebbero a cascata l'intero organismo, dal cervello al sistema immunitario.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse, e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri, come salmonella o listeria, che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico «La scuola nel Rinascimento italiano». Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici, per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Gröndler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Gröndler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De ingenuis moribus liberalibus studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446. Le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a una istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone, figurine Panini. Un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini, Panini, Storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo, anche quando il fatto sembra remare contro. Una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città a Modena per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo, ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale, oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti

0: bolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e 2 pagine per celebrare i 40 anni della nazionale italiana cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
1: Magazine, estratti dalle principali

0: Principali riviste italiane.
1: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Prima puntata. Guarire prima della scienza. Le medicine del mondo antico.
2: Immaginate un uomo. Ha 32 anni. Vive in una foresta da qualche parte, nell'Europa di 40.000 anni fa. E stanotte ha la febbre. Non sa cosa sia la febbre, naturalmente. Non ha parole per descriverla. Sa soltanto che il fuoco dentro è più forte del fuoco fuori, che le gambe non reggono, che qualcosa di invisibile lo sta aggredendo. Sa, forse, che potrebbe morire. Cosa fa quell'uomo? Se è fortunato, nella sua comunità c'è qualcuno che sa, qualcuno che ha osservato, qualcuno che ha capito, senza capire davvero, che certe foglie portano sollievo, che certi riti allontanano il male, che il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti passa esattamente da lì, da quel corpo sudato nella notte. Quel qualcuno è il primo medico della storia. Benvenuti a Storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio attraverso 10.000 anni di tentativi, errori, intuizioni geniali e catastrofi colossali. Un viaggio nel mondo in cui l'umanità ha cercato, e spesso preteso, di guarire. Oggi cominciamo dall'inizio, da quando la medicina non si chiamava ancora medicina e il confine tra il guaritore e lo stregone era puramente teorico.
1: La magia come medicina.
2: Per decine di migliaia di anni, la malattia ha avuto un'unica spiegazione possibile. Qualcuno ti vuole male. Non qualcuno nel senso di un vicino di casa rancoroso, anche se non era da escludere. Qualcuno nel senso di una forza soprannaturale, uno spirito, un antenato offeso, un demone, che aveva deciso di fare del tuo corpo la propria residenza temporanea. Questa visione, che noi oggi chiamiamo con una certa sufficienza magico-religiosa, non era irrazionale in senso assoluto, era razionale rispetto alle conoscenze disponibili. Se non sai cosa sono i batteri, se non hai mai sentito parlare di un sistema immunitario, se non conosci la parola virus, allora l'ipotesi della possessione spirituale è tutto sommato abbastanza coerente. Spiega i sintomi, fornisce un colpevole, indica una soluzione. La soluzione, ovviamente, era chiamare lo sciamano. Lo sciamano, o il guaritore, o l'uomo medicina, i nomi variano da cultura a cultura, svolgeva una funzione che oggi definiremmo ibrida. Era al tempo stesso psicologo, farmacista, sacerdote e chirurgo. Conosceva le piante, conosceva i rituali, conosceva la comunità e, cosa non trascurabile, aveva una dose di carisma che la maggior parte dei medici moderni farebbe fatica anche solo a immaginare. Funzionava? Dipende da cosa intendiamo per funzionare. Molte piante usate nelle medicine tradizionali di tutto il mondo si sono rivelate, secoli dopo, farmacologicamente attive. La corteccia di salice, usata per abbassare la febbre da popolazioni che non si erano mai incontrate, dagli egizi ai nativi americani, contiene acido salicilico, lo stesso principio attivo che, sintetizzato in laboratorio nel 1897, diventerà l'aspirina. In altre parole, lo sciamano non sapeva perché funzionava, ma a volte funzionava davvero.
1: L'Egitto è la prima medicina scritta.
2: Il salto successivo lo dobbiamo all'antico Egitto. Non perché gli egizi fossero più intelligenti degli altri, non lo erano, ma perché avevano la scrittura, e la scrittura cambia tutto. Intorno al 1550 a.C., quindi circa 3700 anni fa, viene redatto quello che oggi chiamiamo il papiro di Ebers. È una raccolta di oltre 900 prescrizioni mediche e leggendolo ci si trova in un posto strano, sospesi tra un passato lontanissimo e una modernità sorprendente. Da un lato troverete incantesimi, formule magiche da pronunciare mentre si somministra il rimedio, perché senza le parole giuste la pianta potrebbe non ascoltare. Dall'altro troverete osservazioni cliniche di una precisione che non sfigurerebbe su un manuale del XX secolo.
3: Se esamini un uomo con una massa allo stomaco e lui soffre del ventre e ha nausea e il suo cuore è affievolito, esamina la massa con le tue dita. Se la trovi rotonda e dura come pietra, di allora: questo è ghiande di frumento che si è fatto nello stomaco. Preparerai per lui olio di ricino, un terzo di tazza da bere ogni mattina, perché svuoti ciò che è nel suo ventre.
2: Cosa sta descrivendo? Probabilmente un tumore, o forse un'ulcera, o qualcos'altro ancora. Ma la struttura del ragionamento, esamina, osserva, fai una diagnosi, prescrivi, è identica a quella che userebbe un medico oggi. Il personaggio più celebre della medicina egizia è Imhotep, vissuto intorno al 2700 a.C., quindi ancora 1000 anni prima del papiro di Ebers. Era architetto, poeta, consigliere del faraone e, secondo la tradizione, medico straordinario. Così straordinario che dopo la morte fu divinizzato. I greci lo identificarono con Asclepio, il loro dio della medicina. Imhotep è il primo medico della storia di cui conosciamo il nome, il che ci fa capire qualcosa di importante. Già 4 millenni e mezzo fa, il medico era qualcuno di speciale, qualcuno di cui valeva la pena ricordarsi.

0: Ippocrate e la svolta greca.
1: Arriviamo al V secolo avanti Cristo. Siamo nell'isola di Kos, nel Mar Egeo. Qui nasce, o almeno qui esercita, Ippocrate, il medico più famoso della storia. Perché così famoso? Perché fa una cosa rivoluzionaria. Dice che la malattia non ha niente a che fare con gli dèi. Il che, nell'Atene del V secolo avanti Cristo, è un'affermazione piuttosto coraggiosa. Gli dèi greci erano ovunque, si intromettevano in tutto e avere un'opinione sulla loro irrilevanza medica poteva creare qualche attrito con i sacerdoti. Ippocrate insiste: la malattia è un fenomeno naturale che ha cause naturali e richiede rimedi naturali. Il medico deve osservare il paziente, raccogliere dati, fare previsioni. Deve essere metodico, paziente, onesto sulle proprie incertezze. Il celebre giuramento ippocratico, che i medici ancora oggi, in forma aggiornata, prestano all'inizio della loro carriera, nasce da questa tradizione. Prima di tutto, non nuocere. Primum non nocere. Un principio che sembra ovvio, ma che in un'epoca in cui i rimedi spesso facevano più danni della malattia, era tutt'altro che scontato. Ippocrate porta avanti anche la teoria degli umori. Il corpo è governato da 4 sostanze fondamentali: sangue, flegma, bile, bile gialla e bile nera. E la malattia è uno squilibrio tra queste forze. È una teoria sbagliata, completamente sbagliata, ma ha una qualità straordinaria. È coerente, sistematica, verificabile, almeno in linea di principio. È, per l'epoca, scienza. E il fatto che questa teoria sbagliata abbia dominato la medicina occidentale per quasi 14 secoli ci dice qualcosa di fondamentale sul funzionamento del progresso. Non basta avere torto, bisogna avere torto in modo abbastanza convincente da resistere a lungo.
0: Le prime piante, i primi farmaci.
1: Prima di chiudere questa prima puntata, una parola sulle sostanze, perché la storia della farmacologia inizia molto prima della farmacologia stessa. L'oppio è probabilmente la sostanza psicoattiva più antica usata dall'uomo in contesto medico. I Sumeri lo coltivavano già nel 3400 avanti Cristo e lo chiamavano Hul-Gil, la pianta della gioia. Veniva usato contro il dolore, contro l'insonnia, contro la dissenteria. Funzionava. Funzionava così bene che è rimasto in uso, con qualche inevitabile modifica chimica, fino ad oggi. La mandragora era usata come anestetico già nel Medioevo e prima ancora nel mondo antico. Contiene alcaloidi che inducono allucinazioni e perdita di coscienza. Il problema è che la dose terapeutica e la dose letale sono pericolosamente vicine. Usare la mandragora come anestetico richiedeva una certa disinvoltura nei confronti del rischio. E poi c'è il salice, la cui corteccia, come dicevamo, veniva usata per abbassare la febbre da culture che non si erano mai parlate. Il principio attivo, l'acido salicilico, fu identificato solo nel XVIII secolo e sintetizzato in forma stabile nel XIX. Ma l'osservazione empirica che questa corteccia fa stare meglio risale a 3000 anni prima, almeno. È una delle storie più belle della farmacologia. Migliaia di anni di osservazione paziente, passata di bocca in bocca, di villaggio in villaggio, attraverso continenti e culture diverse. Senza laboratori, senza pubblicazioni scientifiche, senza brevetti. Solo persone che guardavano, ricordavano e passavano avanti quello che avevano imparato.

0: abbiamo fatto un viaggio lungo, dallo sciamano preistorico agli scribi egizi, da Ippocrate alle piante che non sapevano il proprio nome, ma facevano il proprio dovere. La prossima settimana ci sposteremo nel mondo greco-romano e medievale. Parleremo di un personaggio straordinario, un re così ossessionato dai veleni da sperimentarli su se stesso ogni mattina a colazione. Parleremo del primo grande catalogo farmacologico della storia e parleremo del momento in cui il sapere medico quasi scompare dall'Occidente per essere salvato da una cultura che l'Europa faticava persino ad ammettere di ammirare. Ma lasciamoci con un pensiero. 3000 anni fa, qualcuno capì che la corteccia di salice alleviava il dolore. Ci vollero altri 2000 anni per capire perché.
1: In medicina, l'osservazione ha sempre preceduto la comprensione. E forse è proprio per questo che ancora oggi la medicina è tanto arte quanto scienza.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Prima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24. 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

Quanti misteri sono custoditi nei segretissimi archivi vaticani? Se fossero rivelati, molti di essi potrebbero cambiare l'immagine della Chiesa, ma in realtà imporrebbero di riscrivere molte cronache storiche in modo diverso, dato che il Vaticano da millenni ha un ruolo centrale nella gestione del potere economico e politico dell'Occidente. Questa leggenda costituisce uno dei più clamorosi enigmi dello Stato della Chiesa. Nello Stato del Vaticano esistono stanze in cui sono nascosti documenti secolari top secret. Si tratta di una realtà che appartiene ad ogni paese, dagli Stati Uniti alla Cina. Quasi come se rivelare una realtà storica sottoposta a censura fosse molto rischioso. Nel caso del Vaticano, poi, ci troviamo davanti ad una vera e propria montagna di testi, considerata l'antichissima storia che caratterizza questo Stato. Una vicenda fra le tante, però, nonostante sia stata sempre smentita dagli organi ufficiali della Chiesa, è riuscita almeno in parte a finire allo scoperto. La storia che vi racconteremo parte da un unico e scottante interrogativo. È davvero esistito un papa di sesso femminile?

fin dai primissimi secoli del Medioevo, la figura femminile, pur venendo rispettata per il proprio ruolo di madre e quindi di simbolo assoluto di vita, nel contesto ecclesiastico è sempre stata destinata ad essere esclusa da certe cariche di potere. Ancora oggi la Chiesa ha un atteggiamento non paritario tra uomo e donna. Basta pensare che può diventare sacerdote solo chi è di sesso maschile. Ma perché il Vaticano continua a considerare la donna non adatta a gestire il potere? Se l'emancipazione della donna è una conquista di civiltà, che in molti contesti come quello medio orientale appare purtroppo ancora un miraggio, si può dire che il Vaticano non sia certo evoluto in tal senso. Cardinali, vescovi, preti e naturalmente anche il pontefice probabilmente ancora a lungo saranno ruoli esclusivamente maschili, quasi come se la donna possedesse un qualcosa di peccaminoso che le impedisca di celebrare messa. Ecco perché la vicenda di un papa donna sarebbe tenuta ben nascosta. Secondo molte tesi, la storia della papessa Giovanna non è altro che un'invenzione dei giullari e dei comici dell'arte, che per secoli si sono tramandati questa favola, oltre a rappresentarla nelle pubbliche piazze. Non a caso, infatti, molti di quei cantastorie sono stati arsi vivi sui roghi perché accusati di essere ambasciatori del demonio. Queste cronache oggi possono apparire paradossali, ma per millenni tanti comici hanno dato la vita per poter raccontare la storia della papessa Giovanna. Questo impone una forma di rispetto verso una vicenda che ha mandato alla pena di morte chi ha osato parlarne.

donna uguale peccato uguale rogo. Si tratta di una formula che è stata tristemente usata per secoli dalla Chiesa. Per chi non avesse voglia di dedicarsi a complicate letture in latino, basta vedere il film Il nome della rosa, tratto dal bestseller di Umberto Eco, per comprendere di quale tragedia millenaria stiamo parlando. In quello scenario bastava una semplice accusa per trasformare una donna in strega e possiamo immaginare quale scandalo sarebbe stato se Papa Giovanni VIII non fosse stato un uomo. La clamorosa vicenda della papessa Giovanna si sarebbe svolta nel IX secolo. Quella donna, travestita da uomo, avrebbe esercitato il suo prestigioso ruolo di pontefice all'incirca per 2 anni. La sua vera identità sarebbe stata scoperta in seguito ad uno scandalo che, nei limiti del possibile, il Vaticano riuscì a nascondere. Se per assurdo una cosa simile accadesse oggi, con i moderni mezzi di registrazione delle immagini e del suono, nessuno potrebbe negare un fatto così evidente come quello che accadde a Roma nell'855. Chi era la papessa Giovanna? Quale passato le attribuisce una leggenda popolare che appare possedere diversi aspetti storici ideali? Il suo nome non è noto, mentre nei secoli si è tramandata l'idea che venisse da un luogo molto distante da Roma. Quella donna destinata a diventare pontefice sotto il nome di Papa Giovanni VIII proveniva dall'Inghilterra e giunse in Vaticano travestita da monaco. Secondo le antichissime novelle dei giullari, aveva anche un aspetto effeminato che molti pensarono si trattasse semplicemente di un uomo dall'aspetto aggraziato. Ma quel monaco, di nome Johannes Henricus, era in realtà una donna. Non impiegò molto tempo per entrare nelle stanze del potere e già questo mostrava una circostanza abbastanza rara per un giovane sacerdote, considerato che avvicinare un pontefice significava essere quasi certamente un candidato a prendere il suo ruolo. Come fece quel monaco a sedere subito al tavolo dei potenti del clero? È legittimo sospettare che in un contesto in cui c'erano soltanto uomini abbia utilizzato qualche metodo persuasivo che poteva avere una certa efficacia. Il giovane Johannes Henricus, contro molti pronostici, sarebbe riuscito a diventare papa, ottenendo l'elezione a scapito di altri uomini del Vaticano, apparentemente molto più accreditati. Assunse il nome di Papa Giovanni VIII e del suo operato, considerato gli oltre 1150 giorni trascorsi nel suo ipotetico pontificato, non restano tracce, se non quella caratteristica di essere una donna. Secondo la satira popolare, il pontefice creò molti problemi all'immagine della Chiesa, soprattutto a causa della sua vita privata, che sembra non sia stata affatto casta. Nella storia della Chiesa esiste un papa di nome Giovanni VIII, ma si tratterebbe del pontefice che, scoperto l'inganno, avrebbe assunto lo stesso nome di Johannes. Quella sorta di annullamento del pontificato di quella donna nasconde però un particolare interessante che rende tutta la vicenda almeno in parte credibile sul piano storico. Benedetto III, infatti, che venne eletto nello stesso anno in cui sarebbe stata svelata la vera identità di Johannes, prese un'iniziativa che ancora oggi, per molti, costituisce la prova schiacciante che la scomoda storia della papessa Giovanna è realmente accaduta. Benedetto III, appena venne eletto papa, volle cancellare il nome del suo predecessore dagli archivi storici, un fatto unico nella storia della Chiesa. Tutti i pontefici, infatti, assumono un nome che viene registrato e che è destinato a non essere mai più utilizzato dai futuri papi. Che cosa vollero nascondere i potenti del Vaticano? Perché Benedetto III fece omettere dalle registrazioni storiche il nome di chi lo aveva preceduto?
Grazie a quell'iniziativa mai più verificatasi, la storia della papessa Giovanna acquista una notevole credibilità. Nelle ufficiali ricostruzioni storiche del Vaticano, naturalmente non c'è traccia della papessa Giovanna, ma ci sono molti documenti alternativi che ne dimostrerebbero la reale esistenza. Nel Duomo di Siena, infatti, negli elenchi dei pontefici, viene citata e parlano di lei diversi filosofi e letterati, primo fra tutti Guglielmo di Ockham. Se tutto ciò non bastasse a fornire fonti per dimostrare che qualcosa di vero nella vicenda di un papadonna c'è stato, ci si può chiedere perché sia stata tramandata una storia riguardo il rituale a cui sarebbero stati sottoposti molti pontefici. Di quale altro mistero si tratta? Secondo la tradizione popolare, in Vaticano per molti secoli, al momento dell'elezione di un nuovo papa, si imponeva al prescelto di sottoporsi ad alcuni rituali, fra i quali uno che fa venire dei sospetti riguardo alla storia della papessa. Si racconta che un pontefice neo eletto dovesse accomodarsi seminudo su una sedia forata, in modo che i sacerdoti addetti potessero testargli i genitali e verificare che si trattasse di un uomo. Appurato il sesso del nuovo papa, potevano pronunciare la frase «testiculus habet». Perché, dopo l'ipotetica elezione della papessa Giovanna, si sarebbe imposta la necessità di testare i genitali ad ogni pontefice neoeletto? Rispondere è impossibile, dato che il Vaticano ha sempre negato sia esistito un simile rituale anche in un lontanissimo passato. Per quanto però non sia del tutto dimostrabile, resta il sospetto che un fondo di verità possa esserci, dato che è stata tramandata la frase che avrebbero dovuto pronunciare i monaci addetti a testare il sesso qualora avessero appurato che non si trattava di un uomo. Avrebbero dovuto dire «Testiculus qui non habet, papa esse non posset». In seguito a questa dicitura, quindi, si doveva annullare l'elezione del pontefice. La vicenda della papessa Giovanna è giunta in modo fortuito ai nostri giorni, grazie soprattutto ai giullari, che per secoli hanno rappresentato la scena dello scandalo in cui è emersa la vera identità sessuale di Johannes Henricus. Secondo quelle ricostruzioni, ritenute dalla Chiesa del tutto blasfeme, la papessa Giovanna non aveva nulla in comune con l'immagine casta di una monaca. Durante il suo pontificato, infatti, si sarebbe intrattenuta con molti amanti. Il ruolo di potere che avrebbe occupato Giovanna la poneva al di sopra di qualsiasi giudizio morale sulla sua vita privata. C'è da ricordare, infatti, che nei secoli passati sono stati molti i pontefici che hanno avuto dichiaratamente dei figli. Perciò, anche nel caso di Giovanna, nessuno avrebbe mai potuto criticare un suo comportamento promiscuo. C'è da dire però che, secondo la novella popolare, in seguito ad una delle tante avventure sessuali, la papessa si ritrovò incinta. Un imprevisto che sarebbe stato soltanto l'inizio dello scandalo che l'avrebbe fatta passare alla storia. Quale incredibile scena si svolse davanti a migliaia di fedeli in una piazza di Roma. Nel IX secolo, come ancora oggi, il Papa, nei giorni che precedevano Pasqua, faceva una processione fra i fedeli. Secondo la novella popolare della papessa Giovanna, anche nell'855 il pontefice, seduto su un regale cavallo bianco, si incamminò per attraversare il centro di Roma. Proviamo dunque ad immaginare una folla entusiasta di vedere almeno una volta all'anno il Papa a pochi metri di distanza, come se fosse un qualsiasi cittadino. Fu proprio a causa di quei romani estasiati e quasi in preda ad un delirio collettivo
che si sarebbe verificato lo scandalo più clamoroso della storia del Vaticano. Il cavallo bianco sul quale si trovava quella che, secondo la storia narrata dai giullari, era la papessa Giovanna, per quanto fosse addestrato a camminare tra la folla, vistosi accerchiato da migliaia di persone che inneggiavano al pontefice, iniziò ad innervosirsi. Il destriero, spaventato, iniziò a tirare calci finché la papessa Giovanna, già indebolita dalla gravidanza e non riuscendo a domarlo, venne disarcionata. Cadendo dal cavallo bianco che la stava conducendo in San Giovanni in Laterano, la papessa si sarebbe ritrovata fra le braccia di decine di romani che nel soccorrerla scoprirono che era una donna. I fedeli iniziarono ad urlare sconvolti e la storia di quello scandalo si diffuse lungo il Tevere in pochissimi minuti. Per la papessa Giovanna non ci sarebbe stato alcun perdono, dato che nessuno avrebbe mai potuto fermare quella folla inferocita contro di lei. Secondo la novella tramandata, sarebbe stata giustiziata poco dopo in una pubblica piazza, proprio come una strega. Per concludere, possiamo dire che forse non sapremo mai se la vicenda della papessa Giovanna sia una leggenda o una verità storica tenuta segreta. Di certo, però, costituirà per sempre uno dei misteri più affascinanti della millenaria storia del Vaticano.

0: Il racconto.
1: Cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andava a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia!» dicevano i vicini, che passa le notti a cantare come una passera solitaria. Finalmente si imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede!» le disse. «Oh, compare Turiddu! Me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese!» «A me mi hanno detto altre cose ancora», rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate co tiro e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola!» Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca, ed egli andava dietro alla ragazza, dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse alfine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu, «ora che sposate compare Alfio, che ci ha 4 muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava. E voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gna Lola. Facemo cuntu cacchioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu.» La gna Lola si maritò col carrettiere, e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza, e occhieggiando le ragazze. ma dentro ci si rodeva che il marito di Lolla avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia, borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava il massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò Camparo da massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire paroline dolci alla ragazza. Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? Rispondeva Santa. La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle lole. E conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poté arrivare, disse: «Come sei bella, racinedda mia!» «Olè, quelle mani, compare Turiddu! Avete paura che vi mangi?» Paura non ho né di voi né del vostro Dio. Vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso. Che vi mangerei con gli occhi. Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo. Ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà santa. Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete, allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre davanti agli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, e tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito». «Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti!» «Chiacchiere! Ah, oh, sull'onor mio!» Ah, mamma mia! Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più? Ma, sospirò il giovanotto, beato chi può salutarvi! Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa, rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. Domenica voglio andare a confessarmi, che stanotte ho sognato dell'uva nera, disse Lola. Lascia stare, supplicava Turiddu. No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi. Ah, mormorava santa di Massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Compare Alfio tornò con le sue mule carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina santa, perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa. Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio, e a sentir parlare in tal modo di sua moglie, cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. Santo diavolone, esclamò, se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado. Non sono usa a piangere, rispose Santa. Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turidu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie. Va bene, rispose compare Alfio. Grazie tante. Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. Avete comandi da darmi, compar Alfio? Gli disse. Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo. E volevo parlarvi di quella cosa che sapete voi. Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse: Son qui. Compar Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, lo aspettava sin tardi ogni sera. Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate? Quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar più. Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. Prima di giorno si prese il coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino pei fichi d'India della Canziria. Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia? Piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. Vado qui vicino, rispose compar Alfio, ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie. Compare Alfio, cominciò Turiddu, dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. Come è vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui, ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire. Col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse. E quant'è vero, iddio, Vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. Così va bene, rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto. E picchieremo sodo tutti e due. Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'anguinaia. Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene, gli occhi, gli gridò compar Alfio, che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. Ah! Urlò Turiddu accecato. Son morto! Ehi cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre! Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah, mamma mia!»
0: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di Re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone, c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, accogliere l'autunno con Huga, la nuova filosofia del benessere, a cura di Giovanna Giacomini. Con l'arrivo dell'autunno, molti di noi iniziano a prepararsi per una stagione di cambiamenti e riflessioni. Le giornate più corte e le temperature più fresche invitano a trascorrere più tempo al chiuso, il che rappresenta un'opportunità ideale per riflettere su come possiamo creare ambienti e attività educative accoglienti e stimolanti per tutta la famiglia. Un approccio particolarmente utile in questo caso è l'Huga, una filosofia danese che promuove il benessere attraverso la semplicità e il comfort. Un vero metodo psicopedagogico. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Huga, soprattutto nell'arredo e nel design. Ciò che lo distingue dall'essere un trend del momento è proprio il fondamento educativo, pedagogico e psicologico fondato sul concetto del benessere, ci dice Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice di Scuole Felici. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che mira a migliorare la qualità, specie in tempi moderni dove la frenesia porta a vivere poco il qui e ora e a essere proiettati sempre in avanti, togliendo così la possibilità di godere la bellezza del momento, la semplicità, l'autenticità, la connessione con se stessi e con gli altri. L'Huga non ha nulla a che vedere con la perfezione, non significa avere la casa perfetta, ma piuttosto con il saperla vivere in maniera consapevole. Al centro c'è la serenità, che può essere raggiunta semplicemente dedicando del tempo alla lettura, alla musica, a un film da vedere assieme, passeggiare nella natura e prendersi cura un po' gli uni degli altri. Un altro aspetto fondamentale è quello della gratitudine, perché è proprio il riconoscimento del fatto che avete buoni motivi per cui essere felici che vi conduce alla felicità come a qualcosa di concreto. Riconnettersi con la nostra tradizione. Anche se non c'è piena consapevolezza della filosofia Huga, basti pensare che tutti noi, che più e che meno, l'abbiamo assaporata. Pensiamo alle tradizioni delle nostre famiglie, dei nonni o bisnonni. Riportiamo alla memoria le immagini attorno al focolare domestico. Ricordiamoci della qualità delle relazioni, dell'atmosfera che si respirava in famiglia. Il modello Huga è un'opportunità di rallentare e di vivere insieme dei momenti che siano autentici, lontani dalle distrazioni. È un richiamo alle tradizioni dei nuclei familiari di un tempo, quelli numerosi. Cosa c'era di diverso? Ad esempio, non c'era la tecnologia che separa e crea distanza. Oggi abbiamo proprio bisogno di questo e l'Huga diventa una sorta di medicina, di cura. Vivere secondo questa filosofia vuol dire rimettere al centro spazi di comunicazione aperta, fare qualcosa insieme, apprezzare i momenti di vita quotidiana. In questo modo si rafforzano i legami di coppia, di genitori e della famiglia. I bambini crescono in un ambiente sereno e armonioso, imparando a comprendere l'importanza dei piccoli gesti quotidiani. Come trasformare la teoria in pratica? Per Giovanna Giacomini, l'Huga può essere definita come una sorta di atmosfera calda e accogliente da riportare un po' in tutti gli ambienti, nell'arredamento, nella cura di sé, nei viaggi e nell'educazione. Parlando proprio di quest'ultimo aspetto, è possibile coinvolgere la famiglia nella messa in pratica di questa filosofia. Come? Quando ci affacciamo al periodo autunnale-invernale, diventa naturale trascorrere più tempo dentro casa. Dobbiamo dunque pensare alle mura domestiche come una sorta di tana e, in quanto tale, deve essere accogliente. Da sempre i più piccoli amano costruire spazi intimi e raccolti all'interno della casa dove sentirsi a proprio agio e protetti, Pensiamo ad esempio ai fortini realizzati con i cuscini del divano o con qualsiasi altro materiale a disposizione, all'interno dei quali poter giocare e magari leggere un libro insieme a mamma e papà. Ricreare un ambiente domestico che risponda a tale bisogno diventa qualcosa di adatto per grandi e piccini. Ciò significa ridurre tutto il superfluo, soprattutto nelle camerette, in modo da non avere un ambiente iperstimolante pieno di giochi e giocattoli. La scelta dei colori è fondamentale. Vanno prediletti toni caldi e naturali che infondano benessere e serenità. Possiamo creare degli angoli per i giochi, utilizzare delle ceste e contenitori per riporli, magari suddividendoli per tipologia. È importante non metterli a disposizione del bambino tutti insieme, ma selezionarli di volta in volta. Gestire il tempo. Focalizzarsi sulla qualità. Proprio perché si va incontro a giornate fredde e piovose, con lunghi weekend da passare in casa, diventa necessario capire come gestire tutto questo tempo. La prima cosa da fare è spegnere la tecnologia, in primis gli adulti, o quantomeno limitarne l'uso. Concentriamoci sul presente. Creiamo una bella libreria per i bambini, magari con materiali di recupero, costruendole insieme e con volumi ai quali possono accedere facilmente. Un'attività condivisa. È un momento molto importante. Determina veramente un tempo di qualità. Oltre a leggere insieme, si può giocare insieme, prediligendo giochi da tavolo che incentivano la comunicazione e la collaborazione, oppure cucinare insieme. Questa diventa l'occasione per riconnettersi come famiglia. Preparare una pietanza, mettere le mani in pasta, permette ai bambini di sviluppare la parte manipolativa affinando la coordinazione oculomanuale e prendere familiarità con le consistenze, i materiali, i pesi, le misure e le quantità, diventando un'importante fonte di apprendimento. Curare i rituali. Luga è fatto di routine regolari che infondono serenità. Possiamo ad esempio scrivere un diario in famiglia, dove indicare perché siamo grati gli uni agli altri, rafforzando così i legami familiari. Definire un momento del tè o della tisana da condividere insieme può diventare un'occasione di discussione. Con ragazzi adolescenti possiamo pensare di utilizzare delle carte da gioco, ancor meglio se realizzate insieme con delle domande, anche esistenziali, che spingono a riflettere e a confrontarsi. In contatto con la natura. L'autunno è straordinario da questo punto di vista. Possiamo portare in casa tanti elementi naturali come foglie, legnetti e altro materiale destrutturato da utilizzare per creare collage, opere d'arte e oggetti, materiali che i ragazzi possono catalogare e classificare. Con bambini più grandi possiamo costruire dei libri dove da un punto di vista scientifico scriviamo ad esempio a che famiglia appartiene un elemento, che caratteristiche ha e così via. Non dimentichiamo poi le bellissime passeggiate da fare all'aperto, immersi nei colori della natura che sta cambiando. Integrare i principi dell'yoga nell'educazione non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, ma promuove anche un benessere generale che è essenziale per l'apprendimento e la crescita. Abbracciando la semplicità, il comfort e la connessione, possiamo fare in modo che la stagione autunnale sia non solo produttiva, ma anche serena e gioiosa per tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio. E il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato, capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Camberger, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati. Ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune, Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riservo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La Rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal Nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'operazione Balena.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto,
6: non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di Ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario

Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong, quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, Il PCC al potere, gli anni del Maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali, esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto.
Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre

0: sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato. Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon. Chloe, insieme all'inseparabile gatto Pablo, si trova nella sua amata Torino per trascorrere quella che si preannuncia come una torrida estate. Ma dove c'è Chloe non può esserci tranquillità, e incuriosita dalla storia di un violino vagabondo comincia ad indagare insieme ad Alex, nipote della cara amica che la ospita. La sconclusionata e improbabile coppia di detective si mette al lavoro per seguire le tracce lasciate dal misterioso violino, ma nel fare questo si imbatte in situazioni che si riveleranno estremamente pericolose anche per la loro stessa vita.
4: Controcanto, estratto da Treccani.it. Controcanto, sostantivo maschile, composto di contro e canto. Nel linguaggio musicale, disegno melodico secondario sovrapposto o sottoposto al disegno melodico principale. Fare il controcanto. Preludio grave. 1 luglio 2017. Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso. Erano passate da poco le 6 del mattino quando i vigili del fuoco giunsero all'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, allertati dai proprietari di una cascina poco distante, spaventati da un possibile incendio nello storico edificio religioso. Trovarono il telaio di quella che doveva essere una Fiat Grande Punto ancora in fiamme, in un campo a ridosso del complesso monastico. Anche le sterpaglie intorno all'auto, rese secche dal sole estivo, avevano preso fuoco. Il tempestivo intervento scongiurò il peggio. Impiegarono circa una decina di minuti per mettere l'area in sicurezza e solo allora il vigile esperto Zanni, affacciandosi a uno dei finestrini scoppiati, fece la macabra scoperta. Tolse l'elmetto, si asciugò la fronte con la manica della giacca ignifuga. In realtà se lo aspettava. Dopo anni di servizio, certi odori non hanno bisogno di presentazioni. Con quel cinismo di chi ne ha viste parecchie nella sua vita, imparando a mantenere un solido distacco emotivo, non poté fare a meno di pensare che le ore di lavoro e le scartoffie da compilare stessero per aumentare in modo esponenziale. E proprio a fine turno. «Capo, c'è da chiamare la polizia», disse con tono più scocciato che dispiaciuto. «Oh, cazzo, non mi dire. Qualcuno all'interno?» chiese per inutile conferma Mauro Ceccato, il caposquadra. «Sì, «C'è un cadavere steso sui sedili dietro», rispose Zanni. «Bella rogna, a quest'ora poi. Porca troia». Mauro Ceccato imitò i gesti del collega, tolse l'elmetto e passò la mano tra i capelli sudati. «Zanni, chiama i poliziotti. E ora, ragazzi, allontaniamoci tutti dalla scena. Raccogliamo solo le manichette, ma vedete di non strisciarle a terra più del dovuto. Da adesso in poi all'auto non si avvicina più nessuno. Aspetteremo i paladini della giustizia restando accanto all'autobotte. Già li sento quelli della scientifica. Ci romperanno.

i coglioni per l'ennesima volta con la solita storia delle prove contaminate. Parte prima. Andante moderato. 28 giugno 2017. Alba. Pronto? Ciao, Chloe. Chloe, ma sei tu? Va tutto bene? Fine scuola, fine contratto affitto. Casa? Madre. Me la immagino, Cristina. Per ascoltare i miei pensieri sconnessi. Si ferma a fissare un punto indistinto oltre le tendine candide della finestra, in cucina, col telefono nella mano sinistra e lo sbattitore nella destra, con le tre gatte che cercano di approfittare della sua disattenzione per pucciare le zampe nella crema pasticcera. Messaggio ricevuto, tesoro. Domani arraffa il gatto e sali in auto, ti aspetto per il pranzo. La mansarda è libera, puoi restare quanto vuoi. Era proprio quello che speravo di sentirmi dire. 29 giugno 2017. Alba. Raccolgo il trasportino da terra mentre Pablo fa sentire le sue rimostranze. Apro la porta. Mi fermo sull'uscio a guardare per l'ultima volta quella che ho chiamato casa negli ultimi mesi e che ora è solo una mansarda arredata a uso foresteria di cui a momenti devo restituire le chiavi. Ho svuotato le mensole dai CD, in cucina nessun pentolino con la cioccolata calda che sobbolle, nessun Sandro a inventarsi una cena con quei quattro ingredienti poco fantasiosi presenti nel frigo. Tutto tace. Ora tace. Perché ieri sera l'ultima telefonata di madre ha fatto tremare anche i vetri delle finestre più basse, quelle da cui solo Pablo aveva il piacere di affacciarsi. Avevo appena finito di piegare uno dei maglioni che Sandro ha dimenticato qui prima di andarsene, quando a dissipare la malinconia dai miei pensieri era stato Wagner, con la sua cavalcata delle Valchirie. Ho sempre pensato che per annunciarmi le telefonate di mamma fosse perfetta. Buonasera, madre. Chloe, cuore del mio cuore. Ogni volta che mi saluti in quel modo mi viene voglia di spegnere la luce che io stessa ti ho accesa con tanto amore. «Come stai?» le avevo domandato per spostare l'attenzione. «Bene, a parte il caldo. Ha chiamato Rita. Abbiamo deciso. Domani parto e vado a stare da lei per qualche giorno». «Dici che a Vas faccia più fresco?» «Non è che Vas abbia chissà quale altitudine sul livello del mare. Neanche per idea, ma almeno soffro in compagnia». Visto che tu non ti decidi a tornare. A Vas avrò con chi parlare, così ripristiniamo gli appuntamenti al cimitero e gli spritz con le vedove alla locanda, appena riaprirà, ovviamente. Aveva lasciato la frase così sospesa, mentre io smettevo di armeggiare con il maglione di Sandro e lo facevo volare sul letto accanto a Pablo, che mi rivolse il tipico sguardo assassino del gatto incazzato. Non sapevo nemmeno fosse chiusa. Pare che Fabrizio negli ultimi mesi, parliamo all'incirca da dopo Capodanno, per darti un'indicazione temporale, abbia dormito in una delle stanze della locanda, anche durante la malattia di Ada. Passava la giornata con la madre e poi tornava a dormire lì. In quel momento avevo pensato che il mio sangue stesse prendendo la consistenza del budino di gelatina alla fragola. Non sentivo Fabrizio dalla fine di gennaio, quando gli avevo raccontato che Sandro se n'era andato e lui mi aveva confessato di non riuscire a smettere di pensarmi. Come io non riuscivo a smettere di pensare a lui, del resto. Ma Ada al tempo stava male
e non era certo il momento migliore per affrontare determinati discorsi. Mi aveva chiesto di non cercarlo, di lasciargli tempo, cosa che avevo fatto. E intanto erano passati più di 6 mesi senza mandarmi un solo messaggio, che se un'amica mi raccontasse di pensare ancora a un uomo così, le suggerirei di tutto cuore: guarda, prendi a testate lo spigolo dell'armadio e se vuoi ti aiuto con la rincorsa. In paese si diceva che soffiasse aria di divorzio, addirittura, pensa te. Addirittura, chi l'avrebbe mai detto? E Pablo continuava a fissarmi incazzato. E mi giudicava. E io lo sentivo che mi giudicava. Ma poi si era fermata con uno stop strategico. Secondo me contava i secondi. Nemmeno Agatha Christie sapeva dosare tanto sapientemente la suspense quanto l'Elvira dei giorni buoni. Poi? Poi, invece, la settimana scorsa Enza e Fabrizio sono partiti per un viaggio. Poveri cari, dopo la malattia e la morte di Ada, avevano proprio bisogno di staccare la spina. Pare che abbia organizzato tutto lei, ci teneva tanto. Uno di quei viaggi negli Stati Uniti, coast to coast, o, come si dice, invidiabile, non credi? Invidiabilissimo, avevo risposto con la gola arsa. Bene, meglio così, sono felice per loro. Magari è stato solo un momento di impasse, un incidente di percorso, dopo tanti anni. Nel frigo avevo solo acqua minerale o Coca-Cola, nemmeno un mignon di vecchio Jack. E in quel momento l'idea di un bicchiere di whisky mi sembrava la sola cosa capace di farmi digerire la notizia. Avevo preso a tossire, faticavo a fermarmi. «Chloe, tutto bene?» La voce di mamma aveva assunto una parvenza di preoccupazione. «Sì, tutto bene, scusa, mi è andato qualcosa di traverso.» «Ah, lo credo bene. Che significa lo credo bene?» Il mio sangue aveva assunto definitivamente la consistenza budinosa e il cuore aveva perso un battito a causa della velata insinuazione di madre, che velata non era per nulla. Eppure, ero sicura di essere stata attenta perché non capisse tutte le implicazioni del caso Fabrizio. Certo, non era stato semplice spiegarle perché alla vigilia dell'Epifania fossi partita nel cuore della notte per tornare da lui, per parlargli di una cosa che mi avevano detto avrei potuto raccontare benissimo per telefono. Pretesto. Per quanto avessi esposto la difesa con l'abilità oratoria di un avvocato in piena arringa, ai miei pochi confidenti la fuga di quel giorno era stata definita un pretesto. Significa esattamente ciò che ho detto. Comunque, per Rita, la locanda sarà chiusa tutto il mese di luglio con gran gioia di François. Hai ragione. Magari hanno solo avuto un momento di impasse, o come si dice. Pare l'abbiano pure superato. Detto tra noi, Chloe, spero solo che questa impasse persista a stare sufficientemente lontana da Fabrizio. Sai com'è? No. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E se poi sta impasse del cavolo stesse lontana anche da altre zone anatomiche dell'ex maresciallo... Ci siamo capite? Non credevo alle mie orecchie. Mamma, ma come? Arrivate a quel punto avevo bisogno di 2 bicchieri di Jack. Chloe, non fare la pudica. Possiamo ben parlare da donne adulte, no? Comunque, non ti ho chiamata solo per raccontarti di Fabrizio. Dimmi tu come stai. Restando in tema di disastri sentimentali. Hai novità sul fronte, Sandro? Un altro buono, quello lì. Avevo preso a guardarmi riflessa nello specchio dell'armadio. Mi vedevo come un Muppet.
ma di quelli tolti dalle fauci di un labrador particolarmente giocherellone, che aveva passato una mezz'oretta ludica a mordicchiarlo tutto per poi alla fine sputarlo in un angolo. No, sul fronte Sandro tutto tace, ma da tempo ormai. Bene, allora a questo punto vorrei che ascoltassi me, che sono tua madre, visto che stai lasciando Alba. Visto che stai cambiando di nuovo casa e dimensione, credo sia venuto il momento di archiviare definitivamente entrambi i casi umani. Non trovi anche tu? L'aveva sparata così, senza preavviso, lasciandomi ammutolita. Chloe, amore? No, amore no, dai. Zitta, non mi interrompere. Sono passati mesi dal come vogliamo chiamarlo. Momento collettivo di impasse, quello che si è mosso come una perturbazione tempestosa tra Vas e Alba. Non ti ho fatto domande, ma sono nata la bellezza di 28 anni prima di te e non sono stupida. Certe cose ti si leggono in faccia. Non ti ho picchiata con il mestolo da polenta come avrebbe fatto tua nonna Clotilde, perché le cazzate si fanno in due. E avrei voluto dispensare sberle a qualcun altro prima che a te. Ma non sei più una bambina. Ho deciso di restare in disparte, lasciandoti decidere quello che reputavi meglio per te stessa. Adesso basta, però. È giunto il momento di svoltare, figlia mia. Non vedo motivi validi perché tu debba attendere chi, a quanto pare, è abilissimo a farsi gli affari propri. Che si parli dell'uno o dell'altro, il concetto non cambia. Abbandona la zavorra. Anche perché, amore, non vorrei dirlo male, ma ecco, non sei più una ragazzina. Insomma, stai invecchiando pure tu. Mi ero lasciata cadere sul letto, dando parecchio fastidio a Pablo, che non aveva mosso un solo baffo per tutta la durata del monologo di madre. Grazie, mamma, mi ero limitata a risponderle. Non ho finito. Ah no? No, ti avviso, prova a girare intorno alla locanda di Vas e te lo spezzo in testa il mestolo da polenta. Però prima faccio saltare la protesi dentaria a lui. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Ora vado, che devo preparare la borsa. Salutami quella santa donna di Cristina e dai un bacio al mio nipote peloso. Ah, ricordati di mangiare. Ciao, Chloe, baci baci. E aveva chiuso, lasciandomi disarmata sotto lo sguardo giudicante del gatto. Quando il miagolio sommesso di Pablo diventa simile a un ringhio, mi decido a spegnere la luce e chiudere la porta. Trovo il signor Bassini che mi aspetta al piano terra con un sorriso e una borsa di quelle termiche da supermercato. Professoressa Damiani, mia moglie mi ha pregato di darle queste e di salutarla tanto. Appoggio il trasportino sull'ultimo gradino accanto a me. Mentre c'è il passaggio di mano dei due mazzi di chiavi, sbircio il contenuto della borsa. La signora ha voluto metterci ogni ben di langa potessi immaginare. Pezzi di toma sottovuoto, un vasetto che contiene una salsa verde di cui non ho mai capito gli ingredienti, ma che adoro, un'ampolla con olio al tartufo e una busta che non riesco a identificare. Salsiccia di Bra, risponde il signor Bassini alla mia silenziosa domanda. Guardi, non so che dire, non dovevate disturbarvi. Sono a un passo dal commuovermi. Lasciare la mia amata mansarda è già di per sé complicato. Poi sono in quei giorni in cui gli ormoni mi piazzano il pianto in tasca. E ora mi regalano pure quarti di toma e salsiccia di Bra. Dovessi incontrare qualcuno con un nebbiolo in mano, gli butterei le braccia al collo dichiarandogli amore eterno. Nessun disturbo, l'abbiamo fatto volentieri. Lei è sempre stata così precisa nei pagamenti e la casa ce la lascia in perfetto ordine come mai prima d'ora. Ci
Ci dispiace che vada via. Dovessero rimandarla da queste parti, non esiti a chiamarci, né? Ci contiamo. Mi stringe forte la mano e se ne va. Guardo sconsolata la mia auto, già carica di scatole e borsoni. È arrivato il momento di andare, anche se devo fermarmi prima a Grinzane. Sistemo Paolo sul sedile del passeggero accanto a me, fisso il trasportino con la cintura di sicurezza, mi sforzo per non alzare ancora una volta lo sguardo alle finestre dell'ultimo piano. Pochi minuti dopo parcheggio accanto al Dalavinia, il B&B gestito da Sandro. Hanno iniziato a rifare le stanze. Gli scuri che danno sulla strada sono aperti, le lenzuola si godono il sole e l'aria non ancora troppo calda. Socchiudo i finestrini e rassicuro Pablo sulla brevità della sosta. Il mio istinto dice che non starò via per molto. Suono il campanello un paio di volte e la serratura automatica scatta. In mano ho una borsa con il famoso maglione che Sandro ha dimenticato. In questi mesi ho sperato che lo venisse a prendere, giusto per riuscire a parlargli, provare a chiarire. Invece anche il secondo mazzo di chiavi l'aveva lasciato dentro la cassetta della posta. Mi fermo davanti al tavolo adibito a reception, attendo. «Arrivo subito!» La voce che proviene dal piano di sotto, dove è stata allestita la sala colazione, è quella di sua madre. «Oh, Chloe, sei tu, cara! A che dobbiamo la tua visita?» Da quando suo figlio aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione, con la signora Visconti mi ero sentita solo al telefono. «Buongiorno, signora, Sandro non c'è?» Quello smidollato codardo che ha pensato bene di lasciarmi con un foglietto attaccato al frigo tra due calamite? No, cara, è uscito presto stamattina. Quel cara mi striscia addosso sibilando come un cobra incazzato. Capisco, sto partendo. Eh sì, insomma, liberando l'appartamento, ho trovato questo maglione che... Ottimo, cara, glielo consegno appena rientra. Fai buon viaggio, cara. Mi sfila la borsa dalle dita con la velocità del cobra di cui sopra, facendo scattare in alto il sopracciglio sinistro e il lato destro della bocca. Mi chiedo se sia una manovra che si possa imparare, magari con dedizione e disciplina, a un corso di Pilates, per esempio. Arrivederci. Torno alla macchina. Di nuovo mi volto a guardare il B&B giallo che ho pensato, a volte e di nascosto, potesse diventare davvero casa. Quella vera, con le fondamenta così profonde da non farti desiderare un altro trasloco. E invece? Invece ho trovato un foglietto attaccato al frigo con due calamite dal cazzo. Salgo in auto con un nervoso che morderei pure il volante. Ho capito che Sandro non deve averla presa bene, ma sono passati 6 mesi. 6 mesi. Almeno parlarsi da persone civili, no? Metto in moto. L'autoradio si accende in piena autonomia. Tiziano Ferro giura. Mi dimostrerà che l'amore è una cosa semplice. Scusa se ti do del tu, Tiziano, ma parliamoci chiaro. Nemmeno trovare una sabbietta che possa essere di gradimento alle regali chiappe di Pablo è una cosa semplice, come può esserlo l'amore. L'amore è un casino, una catastrofe. Eccola la mia inseparabile fitta allo sterno, il respiro che si trancia in due attraversato da un cavo d'acciaio in trazione e il cuore perde un altro battito. Chloe, respira. Inspira la calma ed espira la voglia di tramutare le tibie di Sandro in marmellata DOP. Ha ragione madre, abbandonare la zavorra. Cerco la chiave USB dalla borsa e la infilo nell'autoradio. I Bon Jovi,
prendono il posto di Tiziano Ferro. Almeno il mio inglese, poco più che scolastico, mi eviterà traduzioni simultanee e di drammi dell'abbandono, amori distanti, sognati, mai vissuti, attesi e non tornati. Potrò cantare a squarciagola, sperando di non dare noia a Pablo, e tamburellare a ritmo con le dita sul volante, nella speranza di raggiungere quanto prima le meringhe appena sfornate da Cristina. Questo pensiero un po' mi rasserena. Faccio manovra. Alzo lo sguardo alle lenzuola mosse dalla brezza estiva. Mi pare quasi di vedere il movimento repentino di una figura che si nasconde, ma non potrei giurarlo. Fanculo, penso. Se Sandro avesse voluto vedermi, avrebbe dovuto farlo guardandomi in faccia e non da dietro una tenda mandando la sua dolce mammina in avanscoperta. Ingrano la prima, lasciandomi tutto, finalmente, alle spalle.

0: Avete ascoltato un estratto da Controcanto, il ritorno del gatto Pablo, di Sonia Sacrato, Golem Edizioni 2020, letto da Marina Zanon.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609, quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un dark side of the moon. Il linguaggio di Galileo è in quel senso pieno di bellissimo stupore. Sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo, il rivoluzionario, non poteva essere accettato di buon grado, perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. aveva investigato le cose con critica e consapevolezza. Ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto.

0: Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia, è il 1633. Galileo è costretto alla abiura, con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al tribunale dell'Inquisizione.
1: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato avanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova. Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia

0: giurato, promesso.
1: Dopo la biura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione, perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: «Il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole». Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo. E negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se la biura gli avesse chiuso gli occhi. Sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, legere, leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte, e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti, che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora, non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora, capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto. Ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
1: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso. E l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre

sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Pirandello, i piedi sull'erba. Sono andati a svegliarlo sulla poltrona nella stanza di là, se voleva vederla un'ultima volta prima che il coperchio fosse saldato sulla cassa. Ma è buio, com'è? No, le 9:30 del mattino, ma oggi è spuntato così, ci si vede appena. Il trasporto è fissato per le 10. Guarda come un ebete. Gli pare impossibile che abbia dormito, e tanto, tutta la notte così bene. Ancora insordito dal sonno, insordita dentro di lui la disperazione di quegli ultimi giorni, quelle facce insolite di vicini attorno alla poltrona in quel barlume di giorno. Vorrebbe alzar le mani per difendersene, ma il sonno gli è colato e gli si è fuso nel corpo come piombo. Benché già alle dita dei piedi gli sia arrivata, chissà come, una velleità di levarsi che subito cede. Deve mostrarsi ancora disperato? Gli viene da dire «per sempre», ma lo dice come uno che si ricomponga sotto le coperte per rimettersi a dormire, tanto che gli altri si guardano negli occhi senza comprendere. Che «per sempre»? Che il giorno sia spuntato così. Vorrebbe dir questo, ma non ha senso. Il giorno dopo la morte, il giorno del funerale, così per sempre nella memoria, con quel barlume che appena ci si vede, e questo suo sonno, mentre di là, nella stanza della morta, forse le finestre... Le finestre? Sì, chiuse. Forse sono rimaste chiuse. C'è ancora il lume caldo, immobile, dei grossi ceri sgocciolanti. Il letto portato via, la morta a terra nella cassa, dura e illividita tra quell'imbottitura di raso crema. No, basta. L'ha veduta, e richiude le palpebre sugli occhi che gli bruciano dal tanto piangere dei giorni scorsi. Basta, ora ha dormito, e con questo sonno è finito tutto, smaltito, sepolto tutto. Ora restare in questo rilascio di nervi, in questo senso di vuoto dolente e beato. Chiudere la cassa e via con essa tutta la sua vita passata. Ma se ancora di là... Scatta in piedi, vacilla, lo sorreggono, e con gli occhi chiusi si lascia trasportare fino alla cassa. Là li apre e subito, alla vista, grida il nome della morta, il nome vivo, come egli solo in quel nome la può vedere e sentire viva, tutta, in tutti gli aspetti e gli atti della vita, come fu per lui. Guarda con feroce rancore gli astanti, che non possono saperne nulla, e stanno a vederla lì morta com'è, e potrebbero almeno immaginare che cosa significhi per lui restarne privo. Vorrebbe gridarlo, ma ecco che il figlio accorre a strapparlo dalla cassa con una furia di cui egli subito sottintende il senso, un senso che lo fa gelare come se si vedesse scoperto. Vergogna ancora codeste velleità fino all'ultimo, e dopo che se n'è stato a dormire tutta la notte. Ora si deve far presto per non far più oltre aspettare gli amici invitati ad accompagnare in chiesa la salma. Va di là, sii ragionevole, papà. Con gli occhi cattivi e pur pietosi, da povero, se ne torna di là alla sua poltrona. Ragionevole, già. Inutile gridare ciò che sorge dalle viscere e non trova senso nelle parole che si gridano, tante volte neppure negli atti che si fanno. Per un marito che resta vedovo a una certa età, quando ancora sa pur bisogno della moglie, la perdita È forse uguale a quella di un figlio, per cui è anzi una provvidenza restare orfano? Provvidenza, sì, provvidenza, in procinto com'è di sposare, appena trascorsi 3 mesi di lutto stretto, con la scusa che ora per tutti e due c'è bisogno di una donna che subentra il governo della casa. Pardi, Pardi, chiamano forte nella saletta d'ingresso. E si sente gelare vieppiù, avvertendo ben distintamente per la prima volta che non chiamano più lui con quel cognome che è il suo, ma il figlio, e che quel cognome resta vivo ora per il figlio e non più per lui. E lui invece, sciocco, è andato a gridar vivo di là il nome della mamma come una profanazione, vergogna. Sì, velleità inutile, lo riconosce lui stesso. Dopo quel gran sonno che l'ha liberato di tutto. Ora veramente la cosa più viva in lui è la curiosità di vedere come sarà la sua casa, come gliela trasformeranno, dove lo faranno dormire. Il letto grande a due, intanto, portato via. Forse in un lettino? Già, in quello del figlio. Il lettino ora per lui. E il figlio domani nel letto grande, da trovarsi accanto alla moglie sporgendo il braccio. Lui dal lettino il braccio lo sporgerà nel vuoto. È tutto indolenzito e con una gran confusione nel capo e la sensazione già di quel vuoto dentro e fuori di lui. L'indolenzimento del corpo proviene dallo star seduto da così lungo tempo. Se fa tanto ad alzarsi, è sicuro che in tutto quel vuoto ormai si solleverebbe leggero come una piuma. Non ha più nulla dentro di sé, ridotta a niente la sua vita. Poca differenza tra lui e quella seggiola là. Anzi, quella seggiola può anche parer soddisfatta delle sue 4 gambe, mentre lui, i suoi piedi, non sa più dove posarli né che farsi delle sue mani. A chi importa più della sua vita? Ah, ma nemmeno a lui quella degli altri. Eppure la sua vita, dato che gli è rimasta, deve seguitare, ricominciare. Una vita a cui non può ancora pensare, a cui certo non avrebbe mai più pensato se gli fossero rimaste le condizioni in cui già si era chiusa. Ora, buttato fuori così tutt'a un tratto, non ancora vecchio e non più giovane. Sorride e scrolla le spalle. Per suo figlio, tutt'a un tratto, è diventato come un bambino, ma dopo tutto si sa che avviene quasi sempre così: i padri che diventano figli dei propri figli cresciuti, che han preso mondo e si sono fatti più avanti del padre, una posizione più importante che permette loro di tenere il padre in riposo per ricompensarlo di quanto ne ebbero da piccoli, ora che egli a sua volta è divenuto di nuovo come piccolo. Il lettino. Non gli hanno assegnato nemmeno la cameretta in cui prima dormiva il figlio, ma un'altra quasi nascosta sul cortile, con la scusa che là sarebbe più appartato e libero di fare il comodo suo, col meglio dei suoi mobili, disposti in modo che a nessuno potrebbe venire in mente che quella sia la cameretta dove egli prima teneva la serva. Nelle stanze poste sul davanti sono entrati mobili nuovi, pretenziosi, e nuovi arredamenti, perfino lusso di tappeti. Non c'è ormai più traccia delle sue vecchie abitudini nella casa così tutta rinnovata, e anche i mobili vecchi, i suoi, nelle stanzette oscure dove sono stati relegati, così come ora li hanno disposti, pare che non sappiano come intendersi tra loro. Eppure, strano, del disprezzo in cui con essi si vede caduto, non riesce ad aversi a male, non solo perché ammirando le stanze rimesse a nuovo, prova pure una bella soddisfazione per il figlio, ma anche in fondo per un altro sentimento che non gli è ancora ben chiaro, di un'altra vita che con la prepotenza degli aspetti nuovi, così, tutta lustra e colorita, ha cancellato perfino il ricordo della vecchia. Un che di nuovo che può anche rinascere in lui di nascosto, senza farsene accorgere, Lo intravede come dallo spiraglio luminoso e sconfinato di una porta che gli si sia aperta alle spalle, donde potrebbe sparire, cogliendo un'occasione ormai facile, visto che nessuno più si cura di lui, lasciato come in vacanza nell'ombra delle stanzette di là per fare il comodo suo. Si sente più che mai leggero e gli è venuta negli occhi una luce che, ricolorandogli tutto, lo fa passare di maraviglia in maraviglia, veramente come se fosse ridiventato bambino. Gli occhi come li aveva da piccolo, vispi, aperti su un mondo che gli par tutto nuovo. Ha preso a uscire di mattina, proprio per iniziare le vacanze che dureranno ormai tutto il tempo che gli durerà ancora la vita. Spogliato di tutte le cure, si è accordato col figlio su quanto lascerà ogni mese della pensione per il suo mantenimento. Poco. Vorrebbe lasciar tutto per essere più leggero e non avere tentazioni. Non ha bisogno di nulla. Ma il figlio dice, non si sa mai, qualche desiderio. No. E di che? Gli basta ormai soltanto vedere così da fuori la vita. Scrollato da addosso il peso di tutte le esperienze, coi vecchi non sa più farsela, li sfugge. Coi giovani non può perché lo considerano vecchio. Se ne va alla villa dove ci sono i bambini. Ricominciare la vita così, coi bambini sull'erba dei prati, dov'è più alta e così folta e fresca che stordisce con l'ebbrezza del suo odore, i bambini vanno a nascondersi, vi spariscono. Lo scroscio perenne di un'acqua che scorre coperta non fa avvertire il fruscio delle foglie smosse, ma presto i bambini si dimenticano del loro gioco, si denudano i piedini, eccone là uno roseo in mezzo a tutto quel verde. Chissà che delizia immergere i piedi nel fresco di quell'erba nuova. Si prova a liberare un piede anche lui, di nascosto. Sta per slacciare la scarpa dell'altro, allorché gli sorge davanti tutta accesa in volto e con gli occhi fulminanti una giovinetta che gli grida: Vecchio porco! Riparandosi subito con le mani le gambe, poiché egli la guarda da sotto in su e i cespugli le hanno un po' sollevato il vestitino davanti. Resta come basito. No, che ha creduto! È scomparsa. Lui voleva prendersi un piacere innocente. Si copre con tutte e due le mani il piede nudo e indurito. Che ci ha visto di male? Perché vecchio non può più provare il gusto che provano i bambini a denudarsi i piedi sull'erba? Si pensa subito al male perché è vecchio? Egli lo sa che da bambino lui d'un balzo può diventare anche uomo. È ancora uomo, uomo! Ma non ci vuol più pensare. Non ci pensava, era proprio come un bambino nell'atto di togliersi le scarpe. Ah, che infamia ingiuriarlo così, vigliacca! E si butta con la faccia a terra sull'erba. Tutto il suo lutto e la sua perdita, e che non ha più nessuno, e che perciò ha potuto ridursi a far quel gesto interpretato come di sudicia malizia. Tutto gli rivien su come un rigurgito amaro. Stupida! Se lo volesse fare, gliel'ammette anche il figlio, qualche desiderio, ha in tasca il denaro per questo. Stravolto dallo sdegno, si tira su. Con le mani che gli ballano, si rimette vergognoso la calza, la scarpa. Il sangue gli è tutto montato alla testa e gli occhi gli sbattono truci. Lo sa. Dove deve andare per questo, lo sa. Ma poi per via si placa e se ne torna a casa. Tra quella confusione di mobili che par fatta apposta perché gli dia di volta il cervello, va a buttarsi sul letto con la faccia al muro.
1: Il racconto.
3: Cuor di bambini di Saverio Strati. Era il giorno di Pasqua, un giorno di mezzo aprile. Il cielo era sereno come era sereno in aprile nel nostro meridione. E v'era nell'aria un non so che di felice, di fiducioso, specialmente per il mio cuore di bambino. Ero in piazza con dei compagni e guardavo come i grandi giocavano alle uova. Ad un tratto un ragazzo della mia età disse: «Andiamo a Bianco da mia cugina». «È Pasqua oggi», osservò qualcuno. «Ma che importa, andiamo da mia cugina se volete», ribatté il primo. «Io ci vengo», fece un ragazzo della stessa età. «Tu ci vieni, Paolo?», chiede l'ideatore della gita ad un ragazzo che giocava alle uova. «Io? Io non ci vengo, voglio giocare alle uova oggi, perché domani si va a lavorare e ti saluto, bello», disse Paolo. «Vieni tu?», chiese a me l'ideatore della gita, visto che l'invito rivolto a Paolo falliva. «Io?», feci. «Sì, ci vengo», promisi, senza pensare in quel momento, a mio padre e a mia madre, tanto era il desiderio di vedere Bianco. Avevo sempre creduto difficile andare a Bianco, ed era difficile, secondo me, perché bisognava conoscere la strada e poi bisognava ricordarla per ritornare a casa. Credevo che non sarei stato mai capace di ricordare una via, che non sarei mai uscito dal mio paese angusto. Ma questo lo pensavo quando ero più piccolo, ora non più. Ora aspettavo con segreto desiderio che mi si offrisse l'occasione per andare a Bianco. Ed ecco l'occasione. Più bella non mi poteva capitare. Partimmo in tre. Avevamo la stessa età. Solo Melo, il promotore della gita, conosceva la strada. Io e l'altro, Bibbi, ci lasciavamo guidare da lui. Ci incamminammo con una corsa lungo la via selciata del pendio e poi giù giù per i viottoli dei campi, verdi d'erbe. Poi imboccammo la carrozzabile. Melo ci parlava delle barche di Bianco, del treno. La mia fantasia cominciò a lavorare. Avevo visto il treno soltanto dal paese e le barche di sera, nell'estate, quando pescavano di notte illuminate. Poi Melo si mise a narrarci una strana storia. Ci diceva che in un casolare lungo la via abitava un pastore pazzo. E questo pastore, appena vedeva i bambini, li rubava e li metteva nella sua bisaccia e li portava chissà dove. Una volta aveva preso un bambino di Pardesca e se l'era portato via. La madre e il padre l'avevano cercato dovunque e non l'avevano potuto rintracciare, poveretti. «E tu come lo sai che piglia i ragazzi e li mette nella bisaccia?» chiedemmo a coro io e Bibbi, trattenendo il respiro. «Me l'ha detto mio cugino», disse Melo con disinvoltura. «E tu da solo sei passato qualche volta da qui?» chiedemmo da capo. «Certo che ci sono passato», fece Melo. «E tu non hai mai avuto paura?» chiedemmo noi. «Certo che ho avuto paura», assicurò Melo. «E come hai fatto?» «Come ho fatto? Quando arrivai laggiù alla curva, mi misi a correre sino al cimitero di Bianco, senza fermarmi affatto», disse Melo di un fiato. «Ih!» esclamammo noi. «E non hai visto nessuno?» «Nessuno, io non ho visto nessuno». «E se ti avesse visto il pazzo, che ti avrebbe fatto?» chiedemmo. «Ti avrebbe preso». «Certo che mi avrebbe preso, non perdono nessuno quello», fece Melo serio serio. «E ti avrebbe messo nella bisaccia?» «Allora dove?» fece Melo. «E ti avrebbe portato in qualche grotta?» «Allora dove?» ripeté Melo. «Certo, mi avrebbe portato in qualche grotta. E ti avrebbe mangiato?» «Ti pare che mi voleva per accarezzarmi?» disse Melo. Parlavamo camminando, ma ad un tratto Melo si piantò su due piedi e disse: «Vedete? Quella è la casa». E ci additava una casa solitaria diroccata. La guardammo con timore. «Scappiamo?» chiedemmo io e Bibbi a Melo. «Subito, di corsa», disse Melo mettendosi avanti a tutti. Correvamo come puledri senza voltarci verso il casolare. Quando lo oltrepassammo per un centinaio di metri prendemmo un po' di fiato. «Che paura!» esclamò Bibbi. «Io non ho paura», affermò con spavalderia Melo. Io non fiatai. Mi andavo asciugando il sudore con la manica della giacchetta e mi affrettavo a camminare per mettermi in regola con gli altri. Arrivammo a Bianco, che era passato mezzogiorno. Provammo molta meraviglia, io e Bibbi, nell'entrare in quel paese. La via asfaltata, le case più alte e più belle di quelle del nostro paese, il corso con gli alberi di qua e di là. Guardavamo tutto come tanti spiritati. Le strade erano quasi deserte, la gente doveva essere in casa a mangiare. Presso la fontana, sotto l'albero, una donna riempiva il suo orcio. Melo le si avvicinò e le chiese: «L'hanno fatta la processione qui a Bianco?» «Questa è ora di processione più?» rispose la donna guardandoci. «Di dove siete, belli figlioli?» «Siamo del paese di sopra», disse Melo. «E siete venuti a vedere la processione di Bianco? Che pazzi che siete!» continuò la donna. «Siamo venuti pure da mia cugina», dichiarò Melo come per difendersi. «Ah, avete pure una cugina qui. Che siete fratelli tutti e tre? Chi è vostra cugina?» Ce ne andammo senza rispondere a quella là. Io e Bibbi osservavamo tutte quelle meraviglie di Bianco a bocca aperta. E non trascuravamo di leggere le scritte ai muri. Salone, lesse Bibi, e mi additò la tavola su cui era scritto salone. Lessi anch'io come lui. Al vedere l'orologio municipale, ci impallammo davanti e lo guardammo a lungo. Melo ci spiegò, è un orologio che suona da sé, senza che nessuno lo tocchi. E come? Chiedemmo noi quasi increduli. E come? Come suona così? Fece Melo. Ripigliammo a camminare. Preturra, lessi io. Caffè, lesse Bibi. Melo aveva un fare disinvolto, anzi lui si meravigliava della nostra meraviglia e ad ogni nostra esclamazione esclamava «Pipti, questo è niente, poi vi farò vedere io delle belle». Arrivammo al passaggio a livello, bisognava oltrepassare i binari per andare dalla cugina di Melo. Vedendo quelle verghe di ferro messe in quel modo per terra, cercai di capire come mai il treno riuscisse a scivolare lì sopra. Quando dal mio paese vedevo il treno correre come un cavallo pazzo, non mi ero mai domandato come potesse correre. Credevo che corresse come un'automobile. Al vedere le rotaie capii che non era così. Arrivammo dalla cugina di Melo. Melo bussò. Venne ad aprire un uomo alto, tarchiato, dal viso chiaro, capelli folti. «Uè, tu qui, Melo? Che cosa? Entra, Antonina, c'è Melo, c'è!» gridò verso la moglie e andava chiudendo l'uscio appena Melo fu dentro. Non chiudere, gli disse Melo, sono miei compagni. Oh, non sapevo, entrate, entrate. Ricordo che il cuore mi si strinse e che provai una tristezza incredibile al vedere chiudere l'uscio, al capire che il cugino di Melo ci aveva presi per due ragazzi della strada. Accanto ad una tavola imbandita con una certa cura c'era una giovane donna, una donna non bella né brutta. La faccia lunga di color olivastro, il naso ritto, gli occhi piccoli e neri come carbone. Una treccia a corona le adornava la piccola testa. «Che t'è successo, Melo?» «Di Pasqua a Bianco. Come mai?» chiese lei al cugino. «Eravamo venuti a vedere la processione di Bianco, ma l'avevano già fatta quando noi siamo arrivati», disse Melo d'un fiato. «E quest'altri ragazzi sono venuti con te?» «Sì», disse Melo. «Volete mangiare, ragazzi?» ci chiese. «No, no, io non voglio», dissi. «Neppure io», disse Bibi. «Io voglio», disse Melo, e si mise a mangiare la sua razione di pasta e di carne che la cugina gli preparò in un piatto. Io e Bibi stavamo a guardare, sentivo fame, e vedendo Melo mangiare con vero appetito, sì che le viscere mi gorgogliavano e che la gola mi andava su e giù. «Se me lo dice un'altra volta», pensavo. La stessa cosa credo doveva pensare Bibi, ma la cugina di Melo non ripeté l'invito, pensava di accarezzarsi con suo marito. Ad un tratto s'udì un gran fracasso. «Il treno!» gridò Melo, saltando fuori pazzo di gioia. Lo seguimmo pure noi. Era un lungo merci, lungo, lungo davvero come una serpe. Lo osservammo per un pezzo. Melo disse, «Aspettate che finisca di mangiare, poi andremo a vedere il mare e le barche da vicino». «Io me ne voglio andare», dissi. Pensai a mio padre, pensai anche a mia madre, che doveva essere in preoccupazione per me. Forse la stessa cosa passò per la mente di Bibi, difatti anche lui disse che se ne voleva venire. «Io no, io mi fermo a Bianco», fece con decisione Melo. «Non te ne vieni tu?» gli chiedemmo come sbalorditi io e Bibi. «Io no, non me ne vengo io». «Allora ce ne dobbiamo andare soli?» «È meglio che ve ne andiate», intervenne la cugina di Melo. «Noi ce ne andiamo», facemmo a fil di voce. «Arrivederci», ci disse Melo, e pareva contento di restare solo. «E quando passate da casa mia, dite a mia madre che io mi resto qui stasera». Io e Bibi non fiatammo, ci sentivamo quasi smarriti, col cuore pieno di dispetto contro Melo, e ci avviammo. Attraversammo il paese senza aprir bocca, né guardavamo con meraviglia come prima, eravamo pieni di paura, paura per il pazzo. Usciti dal paese, non si notava anima viva, né lungo la via brecciosa né per la campagna. Quella solitudine accresceva di più la nostra paura. Non dicevamo un'acca. Sentivamo una gran fame ma non ci lamentavamo, come se il dircelo ci facesse venire il pazzo addosso. Arrivammo a Pardesca, un piccolo paese lungo la via, e in uno spiazzo c'era un gruppo di uomini che giocavano a birilli. Oh, quanto desideravo d'essere di quel paese! Passammo guardando la gente e i ragazzi festanti. «Come si scialano!» esclamò Bibi. «Chi ci chiamava a venire oggi?» esclamai io. Bibi non fiatò oltre. «A quest'ora i nostri?» feci. Bibi non disse niente neppure stavolta. Passammo davanti al cimitero di Bianco. «Qua ci sono i morti», disse Bibi. «Qua ci sono i morti», ripetei. «Se escono», fece lui. «Possono uscire», dissi. «Allora no. Il fesso che sei, se son morti». «Eppure escono anche i morti, ti dico. Lo dicono i grandi che escono i morti», mi disse Bibi. «Ma di notte», ammisi. Bibi non continuò il discorso. Ci sedemmo, eravamo impolverati, stanchi, morti di fame. «Ora chi passa?» disse Bibi. «Ora chi passa?» feci io. «Chi passa? Noi dobbiamo passare». «E se ci vede?» «Se ci vede», feci. «Aspettiamo sino a che passa un uomo e ci accompagniamo con lui», suggerì Bibi. Capì che egli aveva ragione. Io non me la sentivo di passare dal casolare del pazzo, ma non si vedeva anima viva, pareva che tutta la gente fosse morta. Guardavo il sole che era sulla cima del monte. «Sta scurando», feci a voce bassa. «Pensi che il sole è alto più di 3 metri?» mi chiese Bibi a voce bassa. 3 metri? Di più? Sarà un 4 metri», dissi con sicurezza. Stemmo un bel pezzo così. Osservammo le 1000 api intorno ai 1000 fiori, le farfalle danzanti, gli uccelli cinguettavano e frullavano. Aprile era lì, nei campi, con le sue erbe, con i suoi fiori, con i suoi uccelli, il suo sole, con le sue acque tersissime dei burroni. «Non viene nessuno», dissi alzandomi. «È meglio che ce ne andiamo». Bibi si alzò pure e ci incamminammo. Ecco finalmente il luogo tanto temuto. Trattenevamo il respiro. «Che facciamo?» disse Bibi. «Scappiamo?» «Che scappare?» feci. «Facciamo un rumore», dissi. «E che facciamo allora? Bisogna passare adagio in punta di piedi. Il casolare è là, lo vedi?» mi disse Bibi. «Ti pare che sono orbo?» dissi. «Guarda se c'è qualcuno», mi disse Bibi. «Io non vedo nessuno, e tu?» «Io neppure vedo nessuno», disse. «Cammina piano», ammonì Bibi. «Sì, piano», feci. «E cerca di non far rumore». «Pigliamoci dalla mano», suggerì Bibi. «Dammi la mano», dissi, tenendogli la mia. «Hai sentito?» sussultò Bibi, ritirando la sua mano. «Che è un campanello?» «Un campanello!» Ci fermammo. Trattenemmo il respiro. Arrivava a noi un suono di campanello di pecora. «Io non posso», disse Bibi. «Egli è là con le pecore, e se ci vede ci...» «È qui vicino», dissi. «Ci sono queste siepi davanti, e non possiamo vedere di là. Sai che facciamo?» «Che?» «Andiamo pian piano sino ai rovi e di là guardiamo. Sei pazzo?» «Io non ci posso», protestò Bibi con energia. «Vuoi stare qui? E se c'è il pazzo? Chi te l'ha detto?» «Io non ci vengo». «Ci vado io», dissi con un coraggio insolito in me, e mi avvicinai in punta di piedi alle siepi. Guardai. Delle pecore brucavano sul prato e sotto un olivo con pochi rami un uomo era coricato con la giacca sul petto. «Ecco il pazzo», mi dissi. «Siamo fritti». Tornai dal compagno adagio e gli riferii tutto. Sottovoce, trattenendo il respiro ed inghiottendo saliva che in abbondanza mi veniva in bocca. Bibi mi ascoltò anche lui a bocca aperta, infatti ebbe la forza di dire che se ne tornava indietro. «Sai che facciamo?» dissi. «Che?» «Quello dorme. Io vado avanti, tu vieni dietro e passiamo senza fare rumore. Quando arriviamo alla curva, pigliamo una corsa e...» No, io non vengo», mi interruppe Bibi. «A quest'ora tua madre, caro Bibi», osservai. Al nome di sua madre si decise a seguirmi. Passammo in punta di piedi, trattenendo il respiro e guardando dei sottecchi verso l'olivo. Ogni muovere di foglia ci pareva il grido del pazzo e ci sentivamo il freddo della sua mano terribile sulla nostra carne. Arrivammo alla curva e lì, come liberati da un peso, ci demmo alla fuga. Quando ci immaginammo ad essere distanti di qualche centinaio di metri, prendemmo fiato. «Che paura!» feci. «Ah, mi sento uscire il cuore dalla bocca!» fece Bibi. Ci tormentava una fame da lupi ora che c'era passata la paura del pastore pazzo. In un dato momento ci sentimmo avviliti. Entrammo in un prato e vi strappammo della sulla e ci mettemmo a mangiarcela come se fosse un dolce. «Hai fame, tu?» mi domandò Bibi. «Wow, una fame! Quando saremo a casa mi mangerò un pane. Ed io mi mangerò un piattone di pasta così», disse Bibi, facendo un segno impreciso con le mani per dare l'idea del piatto di pasta. «Che ti dice il cuore, Bibi?» «A me mi dice che mi menerà mia madre», disse mettendosi la mano sul petto. «A me pure dice così», dissi. «Metti la mano sul cuore, sentirai meglio», mi suggerì Bibi. «Che ti dice ora?» «A me dice no. Allora non ti meneranno». «Che ti dice a te?» «A me dice sì. «Credi che ti meneranno allora?» «Io credo di sì, ma io dirò loro che non ci volevo andare», disse Bibi. «Cosa dice tua madre, Bibi?» «Dirò che non ci volevo venire e che è stato lui a farmi venire». Successe un breve silenzio. «Tu hai paura di tua madre?» mi chiese Bibi. «No, di mio padre ho paura io», dissi. «Stasera pensi che ti menerà tuo padre?» «Non mi menerà», dissi. «Mio padre non mi ha mai menato». «Ma mi guarderà male, mi farà una buona predica». «Mia madre no, lei mi vuole più bene». «E tu hai paura di tuo padre?» Di mio padre no, disse Bibi, di mia madre sì. Lei mi mena quando faccio qualche cosa, mi lega con la corda e mi dice che non mi dà più da mangiare. Io piango ed allora viene mio padre, mi slega e mi fa mangiare. Che ti dice il cuore ora? Ora mi dice sì, sì. E a te? Pure a me dice sì ancora, disse lui. Il sole era del tutto tramontato, scendeva la sera, dolce e luminosa. Lungo la via non incontrammo nessuno. Al paese si sapeva della nostra andata a bianco. I primi ragazzi che incontrammo ci dissero quanto i nostri genitori si erano preoccupati per noi, prima di sapere dove eravamo spariti. Ci dissero pure come ci avrebbero accolti, ci avrebbero fatti bianchi di botte. Figuratevi che fifa, non avevamo il coraggio di andare a casa, ma ci andammo. La mia casa e quella di Bibi erano vicine. Sua madre era a casa mia, erano desolate sua madre e mia madre. Meno male che mio padre non era a casa. Vedendoci arrivare, vergognosi, vergognosi, si limitarono a pochi rimproveri e si affrettarono a darci da mangiare. Ero stanco e mi coricai subito. La notte sognai treni, strade, mare, barche e pazzi. Pazzi. Mi sembrava di correre, di non avere la forza di fare un passo. Mi sentivo soffocare. Mi svegliai. Era giorno alto.
1: Avete ascoltato Il racconto.
0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
5: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli, a cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia, in particolare il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua crisoelefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888 l'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità dell'avorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 a.C. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi! Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti, ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando, attraverso la lettura, si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile, grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Perché in alcune culture, in Asia e Medio Oriente, mettersi le mani in tasca è segno di maleducazione? Un gesto quotidiano può rivelare molto più di quanto immaginiamo. I diversi significati del tenere le mani in tasca, tra storia dell'abbigliamento, psicologia e criminologia. L'uso delle tasche, che può indicare riservatezza, ribellione o persino mancanza di rispetto, a seconda del contesto sociale. A cura di Greta Bongiolatti. La comunicazione umana non si limita alle parole. Posture, gesti e micromovimenti costituiscono una componente essenziale dell'interazione sociale. Tra questi, l'atto di tenere le mani in tasca rappresenta un comportamento non verbale apparentemente neutro, che tuttavia può assumere significati profondamente diversi a seconda del contesto culturale. In alcune società, tale gesto è percepito come segnale di informalità o introspezione, mentre in altre può essere interpretato come indice di mancanza di rispetto, disinteresse o scarsa trasparenza. Nel linguaggio cinematografico e narrativo occidentale, le mani in tasca sono spesso associate a personaggi ambigui, ribelli o potenzialmente pericolosi. Nei film polizieschi e thriller, la tensione narrativa si costruisce proprio attorno alla visibilità delle mani. Poliziotti e investigatori chiedono frequentemente ai sospettati di mostrare le mani, poiché la possibilità di nascondere un'arma rende il gesto potenzialmente minaccioso. In molte rappresentazioni cinematografiche del criminale moderno, la normalità apparente del corpo contrasta con la potenziale violenza celata. Mani invisibili diventano la metafora di intenzioni non dichiarate. Anche nei western o nei film noir, I personaggi con le mani vicine alle tasche richiamano implicitamente l'immagine della pistola, suggerendo tensione e possibilità di conflitto. Parallelamente, nella cultura popolare contemporanea, le mani in tasca sono state associate alla figura del giovane anticonformista o outsider, un atteggiamento corporeo che segnala simultaneamente indipendenza dalle norme sociali, ma anche indifferenza, sicurezza o minaccia. La mano rappresenta una delle parti del corpo più cariche di significato simbolico nella storia dell'umanità. In molte tradizioni spirituali, il palmo della mano è considerato uno spazio di conoscenza e previsione del destino. Pratiche come la chiromanzia, diffuse in diverse culture dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, attribuiscono alle linee della mano la capacità di rivelare tratti della personalità e del futuro. La visibilità della mano assume quindi un valore di trasparenza e leggibilità sociale. In numerosi contesti religiosi e culturali, la mano è associata all'azione morale. Espressioni come «avere le mani pulite» riflettono metafore profondamente radicate che collegano il corpo all'etica. Le mani diventano così simbolo di responsabilità individuale. Ciò che facciamo con esse definisce la nostra posizione sociale e morale. Nasconderle può dunque suggerire il desiderio di occultare intenzioni o evitare il giudizio del destino. Alcuni approcci psicologici evidenziano come la visibilità delle mani sia associata alla percezione di affidabilità. Studi sulla cognizione sociale suggeriscono che gli esseri umani tendano a monitorare inconsciamente le mani dell'interlocutore per valutare intenzioni e possibili rischi. Nella criminologia comportamentale, invece, l'attenzione alle mani è fondamentale durante interrogatori o analisi del linguaggio del corpo. Investigatori e psicologi forensi osservano movimento e microgesti per identificare segnali di stress o tentativi di controllo emotivo. Infine, in alcune culture dell'Europa orientale, come Russia, Ucraina e Polonia, parlare con le mani in tasca durante una conversazione formale può essere percepito come un gesto di profonda mancanza di rispetto, soprattutto in interazioni con persone anziane o figure di autorità. In questi contesti, mantenere una postura composta e aperta comunica attenzione, serietà e rispetto gerarchico. Al contrario, in alcune società dell'Asia centrale, la gestualità è influenzata da codici di comportamento tradizionali legati all'ospitalità e alla deferenza verso l'interlocutore. Durante incontri formali o situazioni cerimoniali, nascondere le mani può essere interpretato come segnale di chiusura o mancanza di partecipazione alla relazione sociale. Anche in Giappone e Corea del Sud, sebbene non esista un divieto esplicito, mantenere le mani in tasca durante una conversazione professionale può essere percepito come atteggiamento eccessivamente informale, soprattutto in contesti lavorativi tradizionali. Infine, in alcune aree del Medio Oriente, la posizione del corpo assume un significato simbolico rilevante nelle interazioni pubbliche. Durante incontri formali, la visibilità delle mani è spesso associata a sincerità e correttezza e risulta molto scortese l'utilizzo della mano sinistra, privilegiando tutte le azioni con la mano destra, quella della lealtà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne. Due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo. Di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. Quattro anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì e mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava la guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piede a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia, Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese, nel 1499 puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico. a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestiere di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700.
7: Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio,

0: fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Prima puntata. Guarire prima della scienza. Le medicine del mondo antico.
5: Immaginate un uomo. Ha 32 anni. Vive in una foresta da qualche parte, nell'Europa di 40.000 anni fa. E stanotte ha la febbre. Non sa cosa sia la febbre, naturalmente. Non ha parole per descriverla. Sa soltanto che il fuoco dentro è più forte del fuoco fuori, che le gambe non reggono, che qualcosa di invisibile lo sta aggredendo. Sa, forse, che potrebbe morire. Cosa fa quell'uomo? Se è fortunato, nella sua comunità c'è qualcuno che sa. Qualcuno che ha osservato, qualcuno che ha capito, senza capire davvero, che certe foglie portano sollievo, che certi riti allontanano il male, che il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti passa esattamente da lì, da quel corpo sudato nella notte. Quel qualcuno è il primo medico della storia. Benvenuti a Storia della Medicina e della Farmacologia. Un viaggio attraverso 10.000 anni di tentativi, errori, intuizioni geniali e catastrofi colossali. Un viaggio nel mondo in cui l'umanità ha cercato, e spesso preteso, di guarire. Oggi cominciamo dall'inizio. Da quando la medicina non si chiamava ancora medicina, e il confine tra il guaritore e lo stregone era puramente teorico.
0: La magia come medicina.
5: Per decine di migliaia di anni, la malattia ha avuto un'unica spiegazione possibile: qualcuno ti vuole male. Non qualcuno nel senso di un vicino di casa rancoroso, anche se non era da escludere. Qualcuno nel senso di una forza soprannaturale, uno spirito, un antenato offeso, un demone, che aveva deciso di fare del tuo corpo la propria residenza temporanea. Questa visione, che noi oggi chiamiamo con una certa sufficienza magico-religiosa, non era irrazionale in senso assoluto, era razionale rispetto alle conoscenze disponibili. Se non sai cosa sono i batteri, se non hai mai sentito parlare di un sistema immunitario, se non conosci la parola virus, allora l'ipotesi della possessione spirituale è tutto sommato abbastanza coerente. Spiega i sintomi, fornisce un colpevole, indica una soluzione. La soluzione, ovviamente, era chiamare lo sciamano. Lo sciamano, o il guaritore, o l'uomo medicina, i nomi variano da cultura a cultura, svolgeva una funzione che oggi definiremmo ibrida. Era al tempo stesso psicologo, farmacista, sacerdote e chirurgo. Conosceva le piante, conosceva i rituali, conosceva la comunità e, cosa non trascurabile, aveva una dose di carisma che la maggior parte dei medici moderni farebbe fatica anche solo a immaginare. Funzionava? Dipende da cosa intendiamo per funzionare. Molte piante usate nelle medicine tradizionali di tutto il mondo si sono rivelate, secoli dopo, farmacologicamente attive. La corteccia di salice, usata per abbassare la febbre da popolazioni che non si erano mai incontrate, dagli egizi ai nativi americani, contiene acido salicilico, lo stesso principio attivo che, sintetizzato in laboratorio nel 1897, diventerà l'aspirina. In altre parole, lo sciamano non sapeva perché funzionava, ma a volte funzionava davvero.
6: L'Egitto e la prima medicina scritta.
5: Il salto successivo lo dobbiamo all'antico Egitto. Non perché gli egizi fossero più intelligenti degli altri, non lo erano, ma perché avevano la scrittura, e la scrittura cambia tutto. Intorno al 1550 avanti Cristo, quindi circa 3700 anni fa, viene redatto quello che oggi chiamiamo il papiro di Ebers. È una raccolta di oltre 900 prescrizioni mediche e leggendolo ci si trova in un posto strano, sospesi tra un passato lontanissimo e una modernità sorprendente. Da un lato troverete incantesimi, formule magiche da pronunciare mentre si somministra il rimedio, perché senza le parole giuste la pianta potrebbe non ascoltare. Dall'altro troverete osservazioni cliniche di una precisione che non sfigurerebbe su un manuale del XX secolo.
7: Se esamini un uomo con una massa allo stomaco e lui soffre del ventre e ha nausea e il suo cuore è affievolito, esamina la massa con le tue dita. Se la trovi rotonda e dura come pietra, di allora: questo è ghiande di frumento che si è fatto nello stomaco. Preparerai per lui olio di ricino, un terzo di tazza da bere ogni mattina, perché svuoti ciò che è nel suo ventre.
5: Cosa sta descrivendo? Probabilmente un tumore, o forse un'ulcera, o qualcos'altro ancora. Ma la struttura del ragionamento, esamina, osserva, fai una diagnosi, prescrivi, è identica a quella che userebbe un medico oggi. Il personaggio più celebre della medicina egizia è Imhotep, vissuto intorno al 2700 avanti Cristo, quindi ancora 1000 anni prima del papiro di Ebers. Era architetto, poeta, consigliere del faraone e, secondo la tradizione, medico straordinario. Così straordinario che dopo la morte fu divinizzato. I greci lo identificarono con Asclepio, il loro dio della medicina. Imhotep è il primo medico della storia di cui conosciamo il nome, il che ci fa capire qualcosa di importante. Già 4 millenni e mezzo fa, il medico era qualcuno di speciale, qualcuno di cui valeva la pena ricordarsi.

0: Ippocrate e la svolta greca.
1: Arriviamo al V secolo avanti Cristo. Siamo nell'isola di Kos, nel mare Egeo. Qui nasce, o almeno qui esercita, Ippocrate, il medico più famoso della storia. Perché così famoso? Perché fa una cosa rivoluzionaria. Dice che la malattia non ha niente a che fare con gli dèi. Il che, nell'Atene del V secolo avanti Cristo, è un'affermazione piuttosto coraggiosa. Gli dèi greci erano ovunque, si intromettevano in tutto e avere un'opinione sulla loro irrilevanza medica poteva creare qualche attrito con i sacerdoti. Ippocrate insiste: la malattia è un fenomeno naturale che ha cause naturali e richiede rimedi naturali. Il medico deve osservare il paziente, raccogliere dati, fare previsioni. Deve essere metodico, paziente, onesto sulle proprie incertezze. Il celebre giuramento ippocratico, che i medici ancora oggi, in forma aggiornata, prestano all'inizio della loro carriera, nasce da questa tradizione. Prima di tutto, non nuocere. Primum non nocere. Un principio che sembra ovvio, ma che in un'epoca in cui i rimedi spesso facevano più danni della malattia, era tutt'altro che scontato. Ippocrate porta avanti anche la teoria degli umori. Il corpo è governato da 4 sostanze fondamentali: sangue, flegma, bile, bile gialla e bile nera. E la malattia è uno squilibrio tra queste forze. È una teoria sbagliata, completamente sbagliata, ma ha una qualità straordinaria. È coerente, sistematica, verificabile, almeno in linea di principio. È, per l'epoca, scienza. E il fatto che questa teoria sbagliata abbia dominato la medicina occidentale per quasi 14 secoli ci dice qualcosa di fondamentale sul funzionamento del progresso. Non basta avere torto, bisogna avere torto in modo abbastanza convincente da resistere a lungo.
0: Le prime piante, i primi farmaci.
1: Prima di chiudere questa prima puntata, una parola sulle sostanze, perché la storia della farmacologia inizia molto prima della farmacologia stessa. L'oppio è probabilmente la sostanza psicoattiva più antica usata dall'uomo in contesto medico. I Sumeri lo coltivavano già nel 3400 avanti Cristo e lo chiamavano Hul-Gil, la pianta della gioia. Veniva usato contro il dolore, contro l'insonnia, contro la dissenteria. Funzionava. Funzionava così bene che è rimasto in uso, con qualche inevitabile modifica chimica, fino ad oggi. La mandragora era usata come anestetico già nel Medioevo e prima ancora nel mondo antico. Contiene alcaloidi che inducono allucinazioni e perdita di coscienza. Il problema è che la dose terapeutica e la dose letale sono pericolosamente vicine. Usare la mandragora come anestetico richiedeva una certa disinvoltura nei confronti del rischio. E poi c'è il salice, la cui corteccia, come dicevamo, veniva usata per abbassare la febbre da culture che non si erano mai parlate. Il principio attivo, l'acido salicilico, fu identificato solo nel XVIII secolo e sintetizzato in forma stabile nel XIX. Ma l'osservazione empirica che questa corteccia fa stare meglio risale a 3000 anni prima, almeno. È una delle storie più belle della farmacologia. Migliaia di anni di osservazione paziente, passata di bocca in bocca, di villaggio in villaggio, attraverso continenti e culture diverse. Senza laboratori, senza pubblicazioni scientifiche, senza brevetti. Solo persone che guardavano, ricordavano e passavano avanti quello che avevano imparato.

0: abbiamo fatto un viaggio lungo, dallo sciamano preistorico agli scribi egizi, da Ippocrate alle piante che non sapevano il proprio nome, ma facevano il proprio dovere. La prossima settimana ci sposteremo nel mondo greco-romano e medievale. Parleremo di un personaggio straordinario, un re così ossessionato dai veleni da sperimentarli su se stesso ogni mattina a colazione. Parleremo del primo grande catalogo farmacologico della storia e parleremo del momento in cui il sapere medico quasi scompare dall'Occidente per essere salvato da una cultura che l'Europa faticava persino ad ammettere di ammirare. Ma lasciamoci con un pensiero. 3000 anni fa, qualcuno capì che la corteccia di salice alleviava il dolore. Ci vollero altri 2000 anni per capire perché.
1: In medicina, l'osservazione ha sempre preceduto la comprensione. E forse è proprio per questo che ancora oggi la medicina è tanto arte quanto scienza.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Prima puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble shrabble libby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Quanti misteri sono custoditi nei segretissimi archivi vaticani? Se fossero rivelati, molti di essi potrebbero cambiare l'immagine della Chiesa, ma in realtà imporrebbero di riscrivere molte cronache storiche in modo diverso, dato che il Vaticano da millenni ha un ruolo centrale nella gestione del potere economico e politico dell'Occidente. Questa leggenda costituisce uno dei più clamorosi enigmi dello Stato della Chiesa. Nello Stato del Vaticano esistono stanze in cui sono nascosti documenti secolari top secret. Si tratta di una realtà che appartiene ad ogni paese, dagli Stati Uniti alla Cina. Quasi come se rivelare una realtà storica sottoposta a censura fosse molto rischioso. Nel caso del Vaticano, poi, ci troviamo davanti ad una vera e propria montagna di testi, considerata l'antichissima storia che caratterizza questo Stato. Una vicenda fra le tante, però, nonostante sia stata sempre smentita dagli organi ufficiali della Chiesa, è riuscita almeno in parte a finire allo scoperto. La storia che vi racconteremo parte da un unico e scottante interrogativo: è davvero esistito un papa di sesso femminile?

Fin dai primissimi secoli del Medioevo, la figura femminile, pur venendo rispettata per il proprio ruolo di madre e quindi di simbolo assoluto di vita, nel contesto ecclesiastico è sempre stata destinata ad essere esclusa da certe cariche di potere. Ancora oggi la Chiesa ha un atteggiamento non paritario tra uomo e donna. Basta pensare che può diventare sacerdote solo chi è di sesso maschile. Ma perché il Vaticano continua a considerare la donna non adatta a gestire il potere? Se l'emancipazione della donna è una conquista di civiltà, che in molti contesti come quello medio orientale appare purtroppo ancora un miraggio, si può dire che il Vaticano non sia certo evoluto in tal senso. Cardinali, vescovi, preti e naturalmente anche il pontefice probabilmente ancora a lungo saranno ruoli esclusivamente maschili, quasi come se la donna possedesse un qualcosa di peccaminoso che le impedisca di celebrare messa. Ecco perché la vicenda di un papa donna sarebbe tenuta ben nascosta. Secondo molte tesi, la storia della papessa Giovanna non è altro che un'invenzione dei giullari e dei comici dell'arte, che per secoli si sono tramandati questa favola, oltre a rappresentarla nelle pubbliche piazze. Non a caso, infatti, molti di quei cantastorie sono stati arsi vivi sui roghi perché accusati di essere ambasciatori del demonio. Queste cronache oggi possono apparire paradossali, ma per millenni tanti comici hanno dato la vita per poter raccontare la storia della papessa Giovanna. Questo impone una forma di rispetto verso una vicenda che ha mandato alla pena di morte chi ha osato parlarne.

donna uguale peccato uguale rogo. Si tratta di una formula che è stata tristemente usata per secoli dalla Chiesa. Per chi non avesse voglia di dedicarsi a complicate letture in latino, basta vedere il film Il nome della rosa, tratto dal bestseller di Umberto Eco, per comprendere di quale tragedia millenaria stiamo parlando. In quello scenario bastava una semplice accusa per trasformare una donna in strega e possiamo immaginare quale scandalo sarebbe stato se Papa Giovanni VIII non fosse stato un uomo. La clamorosa vicenda della papessa Giovanna si sarebbe svolta nel IX secolo. Quella donna, travestita da uomo, avrebbe esercitato il suo prestigioso ruolo di pontefice all'incirca per 2 anni. La sua vera identità sarebbe stata scoperta in seguito ad uno scandalo che, nei limiti del possibile, il Vaticano riuscì a nascondere. Se per assurdo una cosa simile accadesse oggi, con i moderni mezzi di registrazione delle immagini e del suono, nessuno potrebbe negare un fatto così evidente come quello che accadde a Roma nell'855. Chi era la papessa Giovanna? Quale passato le attribuisce una leggenda popolare che appare possedere diversi aspetti storici ideali? Il suo nome non è noto, mentre nei secoli si è tramandata l'idea che venisse da un luogo molto distante da Roma. Quella donna destinata a diventare pontefice sotto il nome di Papa Giovanni VIII proveniva dall'Inghilterra e giunse in Vaticano travestita da monaco. Secondo le antichissime novelle dei giullari, aveva anche un aspetto effeminato, che molti pensarono si trattasse semplicemente di un uomo dall'aspetto aggraziato. Ma quel monaco, di nome Johannes Henricus, era in realtà una donna. Non impiegò molto tempo per entrare nelle stanze del potere, e già questo mostrava una circostanza abbastanza rara per un giovane sacerdote, considerato che avvicinare un pontefice significava essere quasi certamente un candidato a prendere il suo ruolo. Come fece quel monaco a sedere subito al tavolo dei potenti del clero? È legittimo sospettare che in un contesto in cui c'erano soltanto uomini abbia utilizzato qualche metodo persuasivo che poteva avere una certa efficacia. Il giovane Johannes Henricus, contro molti pronostici, sarebbe riuscito a diventare papa, ottenendo l'elezione a scapito di altri uomini del Vaticano, apparentemente molto più accreditati. Assunse il nome di Papa Giovanni VIII e del suo operato, considerato gli oltre 1150 giorni trascorsi nel suo ipotetico pontificato, non restano tracce, se non quella caratteristica di essere una donna. Secondo la satira popolare, il pontefice creò molti problemi all'immagine della Chiesa, soprattutto a causa della sua vita privata, che sembra non sia stata affatto casta. Nella storia della Chiesa esiste un papa di nome Giovanni VIII, ma si tratterebbe del pontefice che, scoperto l'inganno, avrebbe assunto lo stesso nome di Johannes. Quella sorta di annullamento del pontificato di quella donna nasconde però un particolare interessante che rende tutta la vicenda almeno in parte credibile sul piano storico. Benedetto III, infatti, che venne eletto nello stesso anno in cui sarebbe stata svelata la vera identità di Johannes, prese un'iniziativa che ancora oggi per molti costituisce la prova schiacciante che la scomoda storia della papessa Giovanna è realmente accaduta. Benedetto III, appena venne eletto papa, volle cancellare il nome del suo predecessore dagli archivi storici. Un fatto unico nella storia della Chiesa. Tutti i pontefici, infatti, assumono un nome che viene registrato e che è destinato a non essere mai più utilizzato dai futuri papi. Che cosa vollero nascondere i potenti del Vaticano? Perché Benedetto III fece omettere dalle registrazioni storiche il nome di chi lo aveva preceduto?
Grazie a quell'iniziativa mai più verificatasi, la storia della papessa Giovanna acquista una notevole credibilità. Nelle ufficiali ricostruzioni storiche del Vaticano, naturalmente non c'è traccia della papessa Giovanna, ma ci sono molti documenti alternativi che ne dimostrerebbero la reale esistenza. Nel Duomo di Siena, infatti, negli elenchi dei pontefici viene citata e parlano di lei diversi filosofi e letterati, primo fra tutti Guglielmo di Ockham. Se tutto ciò non bastasse a fornire fonti per dimostrare che qualcosa di vero nella vicenda di un papadonna c'è stato, ci si può chiedere perché sia stata tramandata una storia riguardo il rituale a cui sarebbero stati sottoposti molti pontefici. Di quale altro mistero si tratta? Secondo la tradizione popolare, in Vaticano per molti secoli, al momento dell'elezione di un nuovo papa, si imponeva al prescelto di sottoporsi ad alcuni rituali, fra i quali uno che fa venire dei sospetti riguardo alla storia della papessa. Si racconta che un pontefice neo eletto dovesse accomodarsi seminudo su una sedia forata, in modo che i sacerdoti addetti potessero testargli i genitali e verificare che si trattasse di un uomo. Appurato il sesso del nuovo papa, potevano pronunciare la frase «testiculus habet». Perché, dopo l'ipotetica elezione della papessa Giovanna, si sarebbe imposta la necessità di testare i genitali ad ogni pontefice neoeletto? Rispondere è impossibile, dato che il Vaticano ha sempre negato sia esistito un simile rituale anche in un lontanissimo passato. Per quanto però non sia del tutto dimostrabile, resta il sospetto che un fondo di verità possa esserci, dato che è stata tramandata la frase che avrebbero dovuto pronunciare i monaci addetti a testare il sesso qualora avessero appurato che non si trattava di un uomo. Avrebbero dovuto dire «Testiculus qui non habet, papa esse non posset». In seguito a questa dicitura, quindi, si doveva annullare l'elezione del pontefice. La vicenda della papessa Giovanna è giunta in modo fortuito ai nostri giorni, grazie soprattutto ai giullari, che per secoli hanno rappresentato la scena dello scandalo in cui è emersa la vera identità sessuale di Johannes Henricus. Secondo quelle ricostruzioni, ritenute dalla Chiesa del tutto blasfeme, la papessa Giovanna non aveva nulla in comune con l'immagine casta di una monaca. Durante il suo pontificato, infatti, si sarebbe intrattenuta con molti amanti. Il ruolo di potere che avrebbe occupato Giovanna la poneva al di sopra di qualsiasi giudizio morale sulla sua vita privata. C'è da ricordare, infatti, che nei secoli passati sono stati molti i pontefici che hanno avuto dichiaratamente dei figli. Perciò, anche nel caso di Giovanna, nessuno avrebbe mai potuto criticare un suo comportamento promiscuo. C'è da dire però che, secondo la novella popolare, in seguito ad una delle tante avventure sessuali, la papessa si ritrovò incinta. Un imprevisto che sarebbe stato soltanto l'inizio dello scandalo che l'avrebbe fatta passare alla storia. Quale incredibile scena si svolse davanti a migliaia di fedeli in una piazza di Roma. Nel IX secolo, come ancora oggi, il Papa, nei giorni che precedevano Pasqua, faceva una processione fra i fedeli. Secondo la novella popolare della papessa Giovanna, anche nell'855 il pontefice, seduto su un regale cavallo bianco, si incamminò per attraversare il centro di Roma. Proviamo dunque ad immaginare una folla entusiasta di vedere almeno una volta all'anno il Papa a pochi metri di distanza, come se fosse un qualsiasi cittadino. Fu proprio a causa di quei romani estasiati e quasi in preda ad un delirio collettivo
che si sarebbe verificato lo scandalo più clamoroso della storia del Vaticano. Il cavallo bianco sul quale si trovava quella che, secondo la storia narrata dai giullari, era la papessa Giovanna, per quanto fosse addestrato a camminare tra la folla, vistosi accerchiato da migliaia di persone che inneggiavano al pontefice, iniziò ad innervosirsi. Il destriero, spaventato, iniziò a tirare calci finché la papessa Giovanna, già indebolita dalla gravidanza e non riuscendo a domarlo, venne disarcionata. Cadendo dal cavallo bianco che la stava conducendo in San Giovanni in Laterano, la papessa si sarebbe ritrovata fra le braccia di decine di romani che nel soccorrerla scoprirono che era una donna. I fedeli iniziarono ad urlare sconvolti e la storia di quello scandalo si diffuse lungo il Tevere in pochissimi minuti. Per la papessa Giovanna non ci sarebbe stato alcun perdono, dato che nessuno avrebbe mai potuto fermare quella folla inferocita contro di lei. Secondo la novella tramandata, sarebbe stata giustiziata poco dopo in una pubblica piazza, proprio come una strega. Per concludere, possiamo dire che forse non sapremo mai se la vicenda della papessa Giovanna sia una leggenda o una verità storica tenuta segreta. Di certo, però, costituirà per sempre uno dei misteri più affascinanti della millenaria storia del Vaticano.

0: Il racconto.
1: Cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Turiddu Macca, il figlio della gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quello della buona ventura quando mette su banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andava a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu della gnà Nunzia», dicevano i vicini, che passa le notti a cantare come una passera solitaria. Finalmente si imbatté in Lola che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. «Beato chi vi vede!» le disse. «Oh, compare Turiddu! Me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese!» «A me mi hanno detto altre cose ancora», rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?» «Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. «La volontà di Dio la fate co tiro e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gnà Lola!» Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca, ed egli andava dietro alla ragazza, dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse alfine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?» «È giusto», rispose Turiddu, «ora che sposate compare Alfio, che ci ha 4 muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula Baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava. E voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gnà Lola, facemo cuntu cacchioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu.» La gnà Lola si maritò col carrettiere, e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria d'indifferenza, e occhieggiando le ragazze. Ma dentro ci si rodeva che il marito di Lolla avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava. Voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia, borbottava. Di faccia a compare Alfio ci stava il massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò Camparo da Massaro Cola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire paroline dolci alla ragazza. Perché non andate a dirle alla gnà Lola ste belle cose? Rispondeva Santa. La gnà Lola è una signorona. La gnà Lola ha sposato un re di corona, ora. Io non me li merito i re di corona. Voi ne valete 100 delle lole, e conosco uno che non guarderebbe la gnà Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gnà Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poté arrivare, disse: «Come sei bella, racinedda mia!» Olè, quelle mani, compare Turiddu! Avete paura che vi mangi? Paura non ho né di voi né del vostro Dio. Vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso. Che vi mangerei con gli occhi! Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio. Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei. Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano sarmenti. Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gnà santa. Io non sposerò un re di corona come la gnà Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io quando il Signore mi manderà qualcheduno. Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo. Se lo sapete, allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile. Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre davanti agli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, e tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito». Chiacchiere. Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere. Ah, oh, sull'onor mio. Ah, mamma mia. Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più? Ma, sospirò il giovanotto, beato chi può salutarvi. Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa, rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola. Lascia stare», supplicava Turiddu. «No, ora che s'avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi». «Ah, mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando Ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Compare Alfio tornò con le sue mule carico di soldoni e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina santa, perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa. Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio. E a sentir parlare in tal modo di sua moglie, cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. Santo diavolone! Esclamò. Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado. Non sono usa a piangere, rispose Santa. Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turidu della gnà Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie. Va bene, rispose compare Alfio. Grazie tante. Turidu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. «Avete comandi da darmi, compar Alfio?» gli disse. «Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo». E volevo parlarvi di quella cosa che sapete voi. Turiddu dapprima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse: Son qui, compare Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria, potremmo parlare di quell'affare, compare. Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti. E accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, lo aspettava sin tardi ogni sera. Mamma, le disse Turiddu, vi rammentate quando sono andato soldato, che credevate non avessi a tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano. Prima di giorno si prese il coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'India della Canziria. Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia? Piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. Vado qui vicino, rispose compar Alfio, ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie. Compare Alfio, cominciò Turiddu, dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. Come è vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse. E quant'è vero, iddio, Vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. Così va bene, rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto. E piccheremo sodo tutti e due. Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese buona e tirò all'anguinaia. Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto. Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Apriteli bene, gli occhi, gli gridò compar Alfio, che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. Ah! Urlò Turiddu accecato. Son morto! Ehi cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre! Questa è per la casa che tu m'hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline. Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah, mamma mia!»
0: Avete ascoltato? Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il ciclo bretone. Colui che estrarrà questa spada dalla roccia e dall'incudine è il legittimo re di tutta l'Inghilterra. Il ciclo bretone è un insieme di opere che hanno come argomento le imprese di re Artù, sovrano di Camelot, e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Le vicende narrate si ispirano al patrimonio delle antiche leggende dei Celti, una popolazione che abitava le isole britanniche ancora prima dell'arrivo dei Romani. Le leggende a cui si ispira il ciclo bretone sono ambientate nella Bretagna inglese, l'attuale Inghilterra, e nella Bretagna francese. Le leggende di questo ciclo dedicano molto spazio alla descrizione dei luoghi in cui sono ambientate le imprese di Re Artù e dei suoi cavalieri. I luoghi, però, sono rivestiti sempre da un alone fiabesco che contribuisce a renderli ancora più vaghi e misteriosi. Intorno a Re Artù ruotano tutti gli altri cavalieri della Tavola Rotonda, uomini valorosi e fidati, di cui il re si circondò una volta conquistato il trono di Bretagna. Il numero dei cavalieri della Tavola Rotonda varia nei romanzi del ciclo e va da 12, cioè lo stesso numero degli apostoli di Gesù, a 150. I cavalieri della Tavola Rotonda combattono per l'onore e la gloria. Essi però sono anche perfetti cavalieri medievali. Non lottano per battaglie ingiuste, ma sono sempre al servizio dei più deboli. Nei loro atteggiamenti e nelle loro azioni, i cavalieri bretoni esprimono gli ideali della corte: la lealtà, la generosità e la nobiltà di cuore. Fra le novità più importanti che ci sono nel ciclo bretone c'è il tema dell'amore del cavaliere per la propria donna, un argomento quasi assente nelle storie del ciclo carolingio. Questo sentimento segue le regole dell'amor cortese. Si tratta di un sentimento assoluto, paragonabile addirittura al rapporto di fedeltà tra il vassallo e il suo re. I cavalieri sono disposti a morire per la donna amata e addirittura, se necessario, a tradire il giuramento di fedeltà al loro re. Un esempio è dato dalla storia di Lancillotto, uno dei più fedeli cavalieri di Re Artù, che si innamora però perdutamente della regina Ginevra e dovrà combattere per una passione che metterà alla prova la sua lealtà verso il proprio signore. L'amore porterà con sé dolore e sofferenza e darà luogo a una tormentata lotta interiore per dominare la passione. Un altro elemento di novità nel ciclo bretone è la presenza della magia, che rende ancora più fantastico e straordinario il mondo in cui sono ambientate le storie del ciclo arturiano.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore

0: Dolce via.
1: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. e cita, ad esempio, il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe porta è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di Se questo è un uomo, Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da Conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno, in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica Inn. Nella valle argentina, dove la leggenda è di casa. Di Roberta Palieri. Secondo un'antica superstizione popolare, in questa vallata si darebbero convegno le streghe per ballare con il diavolo. E il paesaggio, in effetti, sembra l'ambiente più idoneo per rendere credibile quella che è una semplice leggenda. Le gole di roccia ai lati della valle sono scoscese e profonde. Il torrente è di colore scuro, anche se le sue acque sono trasparenti. I villaggi raccolti sulle alture sono spesso avvolti dalla nebbia. È la Valle Argentina, una regione dal nome strano e un po' desueto per un territorio che si estende nel cuore della Liguria, nei pressi di Imperia. Il fascino di questa vallata, così poco conosciuta, si manifesta in molteplici aspetti: nel paesaggio dai mille contrasti, nelle infinite varietà di specie animali e di piante che essa racchiude nei suoi anfratti, ma soprattutto nelle suggestive leggende che qui hanno avuto origine e che vengono tramandate da tempi immemorabili. La vallata è solcata dal torrente omonimo e si trova a circa 30 chilometri di distanza dalle spiagge di Armaditaggia. I suoi panorami sono di una bellezza aspra e improvvisa, che sembra quasi celata e custodita dalle vicine Alpi Marittime, una corona di montagne dalle cime spesso innevate. La barriera montuosa, del resto, preserva l'intero territorio dai freddi venti nordici, regalando alla vallata un clima particolarmente dolce e mite, condizione ideale per la vita e la continua evoluzione di molte specie di piante e di animali. Nei boschi umidi della Valle Argentina non è difficile incontrare camosci e gatti selvatici, mentre i cieli sono solcati dalle aquile reali che hanno trovato l'habitat ideale per nidificare e sopravvivere di fronte alla presenza dell'uomo sempre più massiccia in molte altre zone della penisola. Anche alberi e fiori sono presenti in una varietà ammirevole di specie: stelle alpine, genziane liguri, lavande e tante altre specie che hanno trovato in questa regione l'ambiente idoneo per crescere fin dai tempi delle glaciazioni. Ma, come si è detto, il fascino più suggestivo della Valle Argentina è nella storia antica e affascinante dei suoi borghi, quasi aggrappati a ridosso delle alture verdeggianti. Primo fra tutti, il villaggio di Triora, il cui nome deriva probabilmente dal latino tria ora, cioè letteralmente le tre bocche, un'allusione forse al cane Cerbero, creatura mitologica con tre teste, la cui immagine è riportata nello stemma del municipio. Oppure, più semplicemente, si tratta di un significato riferito ai tre principali prodotti del passato, cioè vino, grano e castagne. O forse alle tre culture presenti in questa zona, cioè la ligure, la piemontese e l'occitana. L'Occitania include la zona di diffusione della lingua doc. Già il nome di questo villaggio, dunque, suggerisce più di una riflessione e una specie di sensazione colma di mistero, la stessa che si avverte percorrendo le viuzze strette del paese, racchiuse tra le case in pietra scura, dai portoni ornati da bellissimi bassorilievi in ardesia. Oggi Triora ha circa 400 abitanti, ma nel passato fu un importante villaggio costruito in posizione strategica sull'alto del Monte Trono. Qui anticamente passavano i commercianti e le genti dirette verso le zone del litorale, contribuendo ad arricchire e a popolare quel minuscolo borgo posto nel cuore della vallata. Basti pensare che verso la fine del 1200, quando divenne possesso di Genova, Triora era un florido comune in cui vivevano 500 famiglie e in cui funzionavano ben 15 mulini. Non a caso a quei tempi la zona era definita il granaio della Liguria. Pur dipendendo da Genova, Triora conservò non senza orgoglio una certa autonomia. Le documentazioni in nostro possesso attestano che la cittadina ebbe, per molti anni, addirittura un proprio parlamento. La leggenda, come si è detto, in questa valle è di casa. Per rendersene conto, è sufficiente leggere una lapide che si trova nel quartiere della Cabotina a Triora. La lapide dice: Cabotina. Nel secolo XVI credevasi luogo di streghe. Alla fine del 1500 Triora fu colpita da una terribile carestia, della quale furono ritenute colpevoli alcune donne accusate di stregoneria. Arrestate e torturate, alcune si salvarono confessando le proprie colpe ed evitando così una morte certa. Altre si lanciarono dalle finestre delle loro celle prima di affrontare il processo. Alla loro storia è tuttora dedicata una parte del Museo Etnografico di Triora, che raccoglie tra l'altro un interessante erbario con le varie specie di piante utilizzate nel passato come medicine. Accanto a Triora, oltre alla vallata dai ripidi declivi terrazzati e coltivati a vigneti, si trova un altro borgo, ancora più piccolo, ma altrettanto suggestivo, che è divenuto il simbolo della solitudine e dell'abbandono che la valle sta vivendo in questi ultimi anni. Si tratta del borgo di Realdo, di pochissimi abitanti, gli ultimi di una popolazione che in passato contava ben 1000 persone. Inutile aggiungere che questi villaggi sono stati via via abbandonati dalle loro genti, che hanno trovato altrove differenti occasioni di lavoro e situazioni di vita più moderna e fin troppo spesso più apprezzata. Non dimentichiamo che l'affollata costa ligure è davvero vicinissima. L'unico modo per poter ripopolare questa vallata e i suoi borghi è un tentativo che stanno cercando di concretizzare gradualmente le autorità locali, è di rivalutare il loro aspetto di località artistiche e culturali che è giusto conoscere e soprattutto che nessuno deve dimenticare. Ed è un tentativo che non appare più tanto avveniristico e ipotetico, poiché in questi ultimi anni è sempre maggiore il numero di persone che sceglie di vivere secondo una dimensione di vita diversa, dove il respiro, il contatto con la natura si sostituiscono alla frenesia della città. E in questo senso, per la Valle Argentina e i suoi borghi silenziosi, si prepara un futuro migliore.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo, non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende. Le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione, prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso. È il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni, infatti, tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'anno internazionale del miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al teff. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Fossimo tutti poligami, quanti grovigli da sciogliere, non quelli che immaginate. Avremmo problemi di stabilità sociale. Ci sarebbe bisogno di leggi completamente diverse e aumenterebbero le malattie. Di Massimo Manzo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, finché morte non ci separi. Di solito, chi pronuncia questa impegnativa promessa la indirizza a una sola persona, dato che in buona parte del mondo la monogamia è l'unica forma di matrimonio consentita. La poligamia, ovvero l'unione di un individuo con due o più individui dell'altro sesso, è al contrario messa al bando e anche nelle realtà in cui è legale, come in alcune nazioni di religione islamica, è una pratica tutt'altro che incoraggiata e disciplinata in modo molto rigido. Ma cosa succederebbe se fossimo tutti poligami? Le conseguenze sarebbero tali da stravolgere aspetti fondamentali del nostro vivere comune, e non certo in positivo. Mammifero particolare. In natura, la poligamia è quasi la regola nei mammiferi, a parte poche eccezioni, tra cui spiccano quelle dei pipistrelli, di canidi come lupi e volpi, e dei gibboni o dei castori nordamericani. Solo il 5% circa di essi forma legami stabili con un unico partner. In molti animali, il maschio lascia la compagna subito dopo l'accoppiamento, ingravidando più femmine possibile per espandere il proprio patrimonio genetico. Ma esistono anche casi inversi, come quello di alcune scimmie del Nuovo Mondo, tra cui la marmosetta, nei quali sono le femmine ad avere più partner. Come per molti dei suoi cugini mammiferi, anche nell'uomo la poligamia era socialmente accettata almeno fino a 10.000 anni fa. Nella maggior parte della comunità che la praticavano, comprese quelle in cui ancora oggi è ammessa, si esprimeva quasi unicamente nella cosiddetta poliginia, l'unione di un uomo con più donne, per via del modello patriarcale in voga. In mondi come quello descritto dall'Antico Testamento e dal Corano, la poliginia nacque spesso per far fronte a periodi di gravi sconvolgimenti politici, forieri di cosiddette asimmetrie demografiche, spiega Valentina Maria Donini, ricercatrice di diritto privato comparato presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione di Roma. In altri termini, la scomparsa di vaste porzioni della popolazione maschile, per esempio dopo guerre e altre calamità, comportava la presenza di numerose vedove e orfani privi di protezione, il cui patrimonio veniva salvaguardato attraverso successivi matrimoni poligami. Perché, allora, abbiamo smesso di sposare più persone? Secondo alcuni, la ragione è legata alla nascita di un sistema economico basato sull'agricoltura, nel quale la frequenza degli individui relativamente poveri nella popolazione è aumentata, diminuendo in parallelo la ricchezza sufficiente per sostenere più consorti. Oltre alle ragioni economiche, alcuni scienziati pensano inoltre che l'abbandono della poligamia abbia a che fare con l'evoluzione, sostenendo che se fossimo tutti poligami, aumenteremmo il rischio di difetti genetici. Analizzando le dinamiche delle infezioni trasmesse sessualmente, uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista Nature ha dimostrato come la poligamia domini infatti quando i gruppi umani sono ancora troppo piccoli per sostenere le malattie sessualmente trasmissibili. Ma quando questi gruppi crescono, le patologie in questione diventano endemiche e possono avere un impatto sulla fertilità. A confermare il rapporto tra tare genetiche e poligamia è stato un esempio eclatante emerso nel 2017, quando fu scoperta una rara malattia diffusa tra i mormoni della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, stanziati nella regione di Short Creek, tra gli stati americani dello Utah e dell'Arizona, che da decenni praticavano la poligenia. La patologia in questione, chiamata aciduria fumarica, agisce modificando il gene dell'enzima fumarasi, peggiorando funzioni come il linguaggio e la mobilità, ma di solito è geneticamente recessiva, tende cioè a scomparire e colpisce solo una persona su 400 milioni. A Short Creek, invece, la poligamia aveva complicato notevolmente le cose, mantenendo in vita la malattia per varie generazioni. Genetica a parte, vari studi evidenziano come la poligamia comporterebbe gravi conflitti familiari e sociali,

delitti di poliginia, dove cioè un uomo ha più di una moglie, hanno tassi statisticamente più elevati di mortalità materna. Un'età di matrimonio più bassa, che mette molte ragazze a rischio di matrimoni precoci, aspettativa di vita minore per maschi e femmine, tassi più alti di traffico sessuale, mutilazioni genitali femminili, violenza domestica e iniquità nel trattamento di maschi e femmine davanti alla legge. Spiega Rose McDermott, professoressa di relazioni internazionali alla Brown University di Providence, USA, specializzata in parità di genere. I sistemi poliginici richiedono inoltre che almeno la metà dei ragazzi debba essere espulsa dal contesto civile durante la pubertà per assicurarsi che non possa competere per le donne e per garantire che alcuni uomini ottengano più di una moglie. Gli uomini che vengono cacciati devono lasciare la scuola per lavorare, per esempio, mentre le ragazze abbandonano gli studi presto perché sono costrette al matrimonio precoce e alla gravidanza. In tale contesto vi sarebbe una forte instabilità sociale, foriera di esclusioni e violenze, tanto che nel 2000 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato che la poliginia viola il Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'Assemblea generale ONU ha più volte raccomandato la sua messa al bando. Scenari simili potrebbero peraltro verificarsi anche se si diffondesse la poliandria, una moglie con più mariti, ma in quel caso i conflitti ruoterebbero intorno alla competizione tra i maschi dello stesso harem. Non bastasse, vi sarebbero conseguenze psicologiche per la parte consistente della popolazione costretta a rimanere in solitudine perché non sposata. Avvocati indaffarati. Come in una sorta di reazione a catena, in un mondo di poligami dovremmo inoltre cambiare un numero impressionante di leggi, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia. I nodi giuridici da sciogliere sarebbero innumerevoli, dal divorzio ai matrimoni contesi da molteplici eredi in caso di morte del partner poligamo. Un ordinamento basato su principi di uguaglianza dovrebbe garantire la parità di trattamento tra tutti i coniugi e ciò implicherebbe una legislazione capace di disciplinare in modo dettagliatissimo comportamenti familiari intimi, difficilmente controllabili e sanzionabili, afferma Donini. Oltre al consenso del primo coniuge di fronte ai successivi matrimoni, sarebbe difficile definire i rapporti orizzontali tra le mogli, per non parlare del rapporto giuridico tra queste ultime e i bambini nati dalle varie unioni. Che diritto avrebbero i coniugi successivi sui figli degli altri? Lo Stato diventerebbe di fatto un grande fratello, pronto a sindacare su tutto. Dal punto di vista economico, poi, il patrimonio della famiglia verrebbe frammentato in mille rivoli, causando complicate divisioni. Gli unici a beneficiarne potrebbero essere gli avvocati, che si ritroverebbero migliaia di dispute familiari da risolvere. Persino il mercato di alcuni beni subirebbe una rivoluzione. Se infatti uno dei requisiti del matrimonio è la convivenza sotto lo stesso tetto, in caso di poligamia scomparirebbero, o quasi, gli appartamenti monofamiliari, in favore di case più grandi e costose, e lo stesso varrebbe per altri beni, come le automobili. Tra difficoltà sociali, possibili rischi genetici e intricate questioni legali, la poligamia è dunque più problematica di quanto sembri, e non a caso è largamente minoritaria nel mondo. Stando a una statistica stilata nel 2020 dal centro di ricerca statunitense Pew Research, solo il 2% circa della popolazione mondiale vive in famiglie poligame, concentrate soprattutto nell'Africa subsahariana, dove l'11% della popolazione stipula accordi

0: accordi matrimoniali che includono più di un coniuge, regolati spesso da leggi religiose e consuetudinarie. Quanto alla poliandria, è ancora più rara e riguarda comunità piccole e isolate nel mondo. In alcuni paesi islamici, nei quali è ancora oggi legale, la poligamia è una condizione estremamente minoritaria, a dimostrazione di come sia un modello non sostenibile. Conclude Donini. Persino nei paesi molto ricchi, come la penisola arabica, in tempi recenti si è avuto un calo nella formazione di nuove famiglie poligamiche.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Gian Domenico Mazzucato, editore Santi 40, 1997, letto da Antonietta Antoniol. Linda Onigo, contessa trevigiana di religione valdese, viene uccisa l'11 marzo 1903 nel giardino del suo palazzo da Pietro Bianchet. Il romanzo si allarga dalla sfera individuale a quella storico-sociale, un suggestivo quadro della provincia veneta tra l'Ottocento e il Novecento. Buon ascolto!
3: Nella penombra della cella angusta e umida, Pietro Bianchet avvertiva lo sciabordio di un'acqua lontana. Il rumore non veniva da una direzione precisa, ma era un po' ovunque, dentro i muri, nelle fessure tra pietra e pietra. Bianchet bestemmiava piano, litaniando sempre la stessa bestemmia. «Puttana Venezia, bruta Troia, puttana Venezia!» Poi socchiudeva gli occhi. Dunque non era vero. Come gli aveva detto Samuele, il suo ultimo compagno di cella a Treviso, che per raggiungere Venezia bisognava incontrare una perfida e brutta vecchia sul ponte e baciarle il culo. Quel pedaggio gli era stato risparmiato. Era sceso dal treno e, attraversando una piccola folla di curiosi, aveva raggiunto l'imbarcadero. Aveva alzato gli occhi e aveva guardato i distratti spettatori del suo breve viaggio in catene verso la prigione di Venezia. Alcuni erano ben vestiti, come raramente gli era capitato di vedere. C'erano persino due preti, e anche loro sembravano più eleganti e puliti del parroco di Trevignano. Qualche altro, invece, era cencioso, come lui, e sembrava in attesa. Gli era parso di intuire un sorriso di amicizia, una complicità. «Coraio, moro!» gli aveva mormorato qualcuno, mentre usciva dalla ferrovia e si avviava all'imbarcadero. Erano gli ultimi volti che aveva visto, le ultime parole che aveva udito. Ricordava ogni rumore dal momento in cui aveva lasciato il piccolo molo circondato da lunghe pertiche infisse nell'acqua. Il cigolio sordo delle catene, il rimbombo dei passi sulle tavole, il rimbrotto della guardia che non lo aveva mai lasciato un attimo da quando era partito dalla stazione di Treviso. Quel viaggio sferagliante verso l'ignoto, con la strega che lo aspettava sul ponte, era stato il più lungo in 27 anni di vita, e quando aveva cercato con gli occhi la vecchia e non l'aveva vista, era rimasto quasi deluso. Non aveva capito, abbacinato dal sole, di essere ormai entrato nella stazione di Venezia. Il cigolio del freno si era spento con un sussulto della carrozza e la guardia lo aveva strappato dal suo torpore in modo brusco. Era un ragazzo giovane, robusto, dal viso grande e rossato. Altre guardie si erano subito affiancate e altre ancora lo aspettavano giù dal predellino. Nella sua testa, confusa dal rancore e dalle troppe cose che non conosceva o non comprendeva, si era fatta strada l'idea di una Venezia grande, adulta, smisurata, il contrario delle poche casupole dal pavimento in terra battuta e dal tetto sconnesso sparse nella campagna di Trevignano, attorno alla chiesa e al palazzo degli Onigo. Nella mente immagini e ricordi si mescolavano, i tempi si sovrapponevano, il giorno in cui la sua vita si era girata e qualcosa si era spezzato in lui. Appena era fuggito dal giardino dove aveva ammazzato la parona Onigo, non aveva pensato a nulla se non a dire a tutti che l'aveva fatto per rabbia. Poi si era acquietato e nei giorni che erano seguiti si era chiesto che cosa sarebbe stato di lui. Mai aveva pensato di dover andare a Venezia. Era un giorno d'estate, quando il secondino gli aveva detto «Guarda che ti processano a Venezia!». Lui si era tenuto dentro la voglia di chiedere perché. In fondo intuiva il motivo. I soldi della parona Onigo facevano tanta voglia a molti. Lui si era sporcate le mani di sangue e gli altri avrebbero goduto dell'eredità. guardava Venezia sfilare sopra le acque quiete, appena increspate dai movimenti delle barche che andavano in direzione opposta. Non era solo grande, senza confine. Era soprattutto ricca, incredibilmente ricca. Aveva uomini eleganti e case magnifiche. I due vogatori stavano in piedi, uno davanti e l'altro dietro, e non sembravano avere incertezze sulla strada da seguire. Una volta, ancora un varco sulla destra invisibile fino ad un attimo prima, poi uno slargo a sinistra, poi un giro prolungato che lambiva una piazza ampia e frequentata, poi di nuovo sotto ponti stretti e tra case vicine. Quando alzava gli occhi, Bianchette guardava con stupore le finestre che si aprivano sulle facciate dei palazzi. Tante, spesso l'una vicina all'altra, su più file. Era accoccolato al centro della barca, le ginocchia tra le braccia, la testa tra le ginocchia. Meglio chiuderle gli occhi. Pensava di essere su un ramo esile e mosso dal vento, di poter scendere a terra tra un istante. Ma Venezia era lì, gli stava addosso, con tutta la sua suggestione, palazzo dopo palazzo. Dunque era lì che finiva tutto il suo lavoro, la fatica dei miserabili come lui. Maledetta Venezia, se per capire queste cose aveva dovuto ammazzare una persona avara e farsi chiudere in prigione. L'acqua sotto la chiglia aveva un movimento ritmato e un rumore dolce. Venezia era agli occhi di Bianchette una donna bella che si offriva a tutti. Era strano e non riusciva a capire. Aveva ammazzato una donna bella e altera. Non vedeva sua moglie dai giorni del delitto. Quanti mesi erano passati? 11. Quasi un anno. Signore santo, quasi un anno. Non aveva mai visto sua figlia, dunque anche lei ha quasi un anno. Ma quella che lo sovrastava dai palazzi, lo spiava dalle finestre e dai ponti, si rendeva invisibile dietro le volte del canale. Era un'altra donna, diversa, vicina e ugualmente irraggiungibile. Una donna che esisteva molto prima che lui nascesse e che sarebbe continuata dopo di lui, eternamente bella, eternamente estranea alla fatica di vivere. Bianchette si era guardato le mani che spuntavano dalla rozza giallo grossolano e sbrindellato. Ancora una volta aveva visto sul loro dorso i segni dolorosi della pellagra, quasi delle piaghe disseccate. Aveva pensato ai gelsi vicino a casa sua, alle foglie ruvide come le sue mani, e che ancora non erano spuntate. Poi aveva capito Bianchette. La strega a cui baciare il culo era la stessa bella donna che gli stava addosso e contemporaneamente gli sfuggiva. Aveva pianto un poco dai suoi occhi piccoli e cisposi, da pellagroso, ma nessuno se n'era accorto. Quando lo avevano strattonato per farlo scendere al pontile da prodo, non aveva opposto alcuna resistenza, si sentiva vuoto. Lo avevano fatto sedere in uno stanzone senza finestre, illuminato solo da alcune lampade a petrolio che davano un fumo acre. Il tempo era fermo e inutile. Lo avevano chiamato dopo qualche ora. Dal trambusto e dai rumori di gente che accorreva e si affrettava, aveva capito che era arrivata una persona importante. Un uomo severo, dai grandi baffi grigi, gli aveva fatto alcune domande. Pietro aveva capito che rispondere o non rispondere era la stessa cosa. Non pronunciò neanche il suo nome e nemmeno alzò gli occhi. Le gambe erano pesanti, non mangiava da molte ore e nella gola avvertiva una sete ruvida. Tuttavia, non reagì agli spintoni che ricevette. Alla fine di interminabili scaline e corridoi, fu fatto entrare nella sua cella. Solo il cigolio della chiave nella serratura gli era penetrato un poco nell'anima e lo aveva scosso. Non aveva guardato il suo compagno di cella. Si era steso sul pagliericcio e aveva atteso che gli portassero qualcosa da mangiare. Venezia, mercoledì 24 febbraio. Il portiere dell'albergo in riva degli Schiavoni mi ha riconosciuto. Sul viso gli ho letto stupore, sorpresa, poi complicità. Non è la persona più giusta da incontrarsi se si scende dalla barca con un bagaglio voluminoso e con tanta gente intorno pronta a curiosare, a chiedere, a indicare, a passarsi parola. Di quali attenzioni sarei fatto oggetto se si sapesse chi sono? Del resto, nemmeno io so perché sono venuto qui, con tanto anticipo sulla mia testimonianza. Povera Linda, sola anche dopo la morte. Qui a Venezia non si celebrerà più un processo, si reciterà una commedia. Il finale? Il finale sarà a sorpresa, dicono tutti, Il finale piacerà, forse, a quella sta gente che cammina nelle calli e nei campielli qui attorno, che rumoreggia e si parla per cenni e per urli. Sento come una sorta di elettricità nell'aria, di attesa astiosa. Io sono qui per riordinare, per inventariare i ricordi, per dirmi o confessarmi il senso di tutti questi anni. Questa elettricità che pervade Venezia mi ha fatto venire in mente la storiella che ho raccontato al portiere per giustificare il mio arrivo con tanto anticipo. Gli ho chiesto, così, fingendo disinteresse per quello che tutti e due sapevamo benissimo, di informarsi se il dottor Ferruglio aveva lo studio sempre allo stesso posto, vicino a Piazza San Marco, poco oltre il Ponte della Pace. Dio sa se ne avrei bisogno. Quest'occhio mi tormenta come 8 anni fa. Era di luglio, mi pare, quando mi operai di cataratta e contemporaneamente mi curavo i dolori e gli spasmi del volto con scosse elettriche. Ferruglio non mi ha mai reciso il nervo, come aveva promesso, e i dolori mi tormentavano ancora. Sarà credibile che io abbia scelto proprio questi giorni per farmi visitare di nuovo? Bianchetta era stato portato qui già da qualche giorno e in città c'era aria di simpatia per lui. Non fatico a spiegarmelo. Qui la gente è per Bianchetta e finirà per farsi sentire durante il dibattimento. Che dire del resto? C'è qualcuno davvero dalla parte di Linda in questo processo? Il suo amministratore, quel torinese dal passato misterioso, Giuseppe Sabbione? O quell'avventuriero di suo marito che verrà qui a sporcare la sua memoria? Qui ci sono i soldi di Linda che fanno gola a molti. Qui tutti sperano di portar via qualcosa il più possibile. Certo è stato un errore scendere allo stesso albergo, ma da dove ripartire per fare un po' di ordine? Da dove osservare in silenzio e in tranquillità se non dalle stanze che entrambi conoscemmo non molti anni fa? Dovrò superare quest'aria ostile che sembra correre sull'acqua dei canali e frusciare come un serpente. Ho imparato a farci i conti, del resto, a riconoscerla, a non sentirla come malvagia. Come a Trevignano, sono stato parecchie volte in questi mesi nel vecchio palazzo solenne e austero con le sue 4 colonne. Anche lì a Trevignano la gente è con Bianchette. No, forse non è con Bianchette. È dalla sua parte, mi pare diverso. Dalla parte della sua miseria, dalla parte della sua storia. La gente ha capito e ha raccolto un po' di soldi per la moglie dell'assassino. Questa gente ha una sua solidità, crede in qualcosa. Avverto una forza strana in tutto questo, che aggroviglia il presente ed i ricordi. Forse Linda ed io vivemmo il nostro declino e quello della nostra razza. Vivevamo una catastrofe inconsapevole e talora spensierata, ma cieca. Quante volte Linda ed io siamo scesi in questo albergo? Non saprei dirlo e non vorrei mai ricordarlo. A che servirebbe? Forse siamo stati estranei l'uno all'altra. Non si riconosceva Linda, non si apparteneva, non faceva nulla per apparire meno aspra. La sua durezza la divideva da tutti, da me anche. Povera Linda, era il suo stesso sangue che le si negava, perché vi sentiva dentro una storia che non era sua. Guglielmo l'aveva riscattata dal destino di illegittima miserabile e le aveva dato un patrimonio. Ora ne avverto la vicinanza e il peso. Mi tornano in mente Linda e i nostri soggiorni in campagna. Anche lì dormivamo in stanze vicine. E comunicavamo con una sorta di codice primitivo, fatto di piccoli segni, di piccoli rumori. Ci dicevamo semplicemente che c'eravamo ancora, che continuavamo ad esistere di qua e di là di quel muro. Che in fondo la nostra vita era vicina. Uno scricchiolio, un colpo di tosse, un tocco sul muro, quando era notte fonda e il sonno degli altri era duro. Vicino a lei dormiva suo marito. Dalla campagna di Trevignano veniva il coro dei grilli. Quando qualche rumore improvviso li interrompeva, c'eravamo accordati, per una sorta di sospensione, di comunicazione mentale. Ci mettevamo tutte e due in attesa che riprendessero a cantare, e quell'attesa era forte e comune. Poi i grilli ricominciavano. Il capocoro attaccava l'unica nota del concerto e tutti gli altri gli andavano dietro, in attesa di una nuova sospensione. Io immaginavo di percorrere il viale che conduceva dalla villa ai campi e che terminava con 2 grandi obelischi. Quel viale era una sorta di confine che separava la campagna aperta dal parco, le stamberghe contadine sparse nel territorio dal piccolo Eden dove vivevamo noi. Allora rivedevo i contadini con i vestiti a brandelli, con la loro miseria odorosa e unta e sempre pronti ad abbassare il capo, Avvertivo il contrasto tra il rispetto che ostentavano e l'odio inerme che covavano nel cuore e nei pensieri. Mi chiedevo se mai sarebbe venuto alla superficie. E così si faceva strada anche in me la rabbia e il rancore per Linda che vegliava oltre la parete. Talvolta mi piaceva attendere che la luce filtrasse dalle imposte. Quando i raggi del sole cominciavano a far risalire i colori degli affreschi sul muro davanti a me, allora mi lasciavo andare ad un torpore breve. I contadini già lavoravano attorno a noi, nella pianura. Il rozzo pittore, che aveva affrescato la mia stanza, aveva immaginato un colonnato piatto e senza prospettiva. Le figure di uomini che si intuivano al centro non avevano alcuna grazia nei loro gesti. A Pietro Bianchette, i lunghi corridoi che si addentravano nella profondità della prigione non avevano messo paura. Si era immerso nel buio docile alla guida delle guardie. Nulla traspariva dalla sua inquietudine. Il suo camminare era uguale, lento, strascicato. Vi era qualcosa di segnato, di già deciso. La sua storia era uguale, dentro e fuori la prigione. Una rassegnata condanna al silenzio. Così, quando l'attimo dell'ascia brandita e l'istante successivo della testa rovesciata sul vialetto gli attraversavano la mente, provava il piacere incontrollato di avere ucciso. Non ricordava di essere fuggito, né cosa avesse detto. Forse aveva urlato e per qualche tratto di strada aveva sfogato il suo furore troppo a lungo trattenuto. Le svolte dei corridoi avevano qualche sprazzo di luce quando all'improvviso si apriva una finestra. Pietro sbatteva le palpebre già abituate al buio. Molte porte si affacciavano sui corridoi e nessuna era uguale alle altre. I rumori erano rari e come affievoliti. Sembravano venire da grandi distanze, appartenere ad altri luoghi. Bianchetta era impassibile. A suo modo avanzava con un passo che indicava sicurezza. Gli pareva che il ventre della città, che doveva giudicarlo, lo stesse inghiottendo. Pensò alla vecchia strega e al ventre infecondo della padrona uccisa. Era con la parona Unigo che si era esaurita la forza della famiglia. Forse era vero che era bastarda, che aveva sangue umile e uguale al suo nelle vene. Bianchetto provava soddisfazione quando pensava alla parona incapace di avere figli, e poi provava anche invidia rabbiosa perché il caso aveva lei di diventare una signora. Bianchetta avvertiva che era stato tutto questo a fargli alzare la mano, a innescare quel torbido cammino di morte, prigione e lontananza. Sapeva che in quel miscuglio aveva radice la sua esclusione da tutto. Camminava nel corridoio buio e gli pareva di entrare finalmente nella galleria che spesso aveva sognato vicino all'alba, quando i galli avevano già cantato da tutti i punti cardinali e il suo corpo già avvertiva dolorosamente che cominciava un altro giorno di fatica. La galleria dei suoi sogni mattutini aveva un'imboccatura grande e si inabissava dentro alla terra, sotto i campi, verso la montagna. Forse seguiva la strada che andava verso Montebelluna. Certo, in un qualche punto se ne discostava per dirigersi verso il Montello, la collina bassa e dal profilo uguale come una mezzaluna conficcata all'improvviso nella pianura. Dietro si vedevano montagne più massicce e molto più alte. Il Montello, al loro confronto, sembrava innaturale, diverso. Era lì che si dirigeva la galleria e chissà in quale punto lo attraversava. Che caverne naturali sfruttava, che slarghi aveva, e poi usciva nella campagna e iniziava una strada che portava diritta al castello di Pederobba. Da qui la famiglia degli Onigo si era sparpagliata per tutto il Veneto. Era nella cantina della villa che si apriva la galleria. Qualcuno, le rare volte che era stato possibile entrarvi, aveva visto la botola appena oltre l'ingresso. Gli scalini ripidi precipitavano nel buio. Quella galleria ingoiava i prodotti migliori della terra con voracità insaziabile, ingurgitava grano, vino, uva, ogni altro frutto. Anche gli animali da cortile sparivano lì dentro. Ed era una sparizione assoluta. Nel sogno di Bianchetta, la contessa stava spesso sulla vera di un pozzo e lo alimentava dall'imboccatura con un gesto continuo, sacerdotale, come se fosse essa stessa vittima di questa avidità senza fondo. Il rancore diventava forte allora e svegliava Bianchetta. Bianchetta guardava Maria, che dormiva di un sonno greve, con il respiro rumoroso, le sue mani si stringevano quasi rabbiose. Le mani erano dure, aride. Avevano qualcosa di cattivo sulla loro superficie scabra. Non ricordava molto delle prime volte che aveva toccato e posseduto sua moglie e nulla ricordava della prima notte di nozze. Non gli veniva in mente chi, tra loro due, avesse spento il lume dopo il giorno di piccola festa. Questa era una dimenticanza grave, perché significava ignorare il punto terminale della propria vita. Chi spegne il lume, infatti, muore prima. Così almeno dicevano i vecchi, condensando e mescolando il sentimento oscuro del peccato e l'invidia per non essere più in grado di amare. Era una dimenticanza grave, o forse al contrario, era una cosa buona, un peso in meno da reggere sopra il cuore. Nella testa di Bianchetta queste cose scivolavano via come rugiada al montare del caldo meridiano. Erano altre le cose da ricordare, le scadenze e i debiti con le banche. Pietro Bianchetta non riusciva a spiegarsi una vita che era solo male. Le paure nascevano nel sogno e crescevano nelle ore calde. Diventavano aggressive nelle ore passate a filò. Quando affiorava nuovamente il sonno ed ogni rumore lontano, ingigantito dalla notte, era magico. Quando il gallo cantava di nuovo, il sonno leggero di Pietro si interrompeva per un po' e una fitta dolorosa gli attraversava il petto. Immaginava di ordire un agguato notturno e strozzare l'urlo nel collo lungo e teso del gallo e ucciderlo con lo stesso gesto, senza sangue, e farne, nel segreto della cucina, un brodo denso per alleviare le doglie prossime di Maria. Poi, per poco ancora, il sonno ritornava faticoso. Era allora che la galleria spalancava con maggior forza la sua bocca e gli pareva che all'altro capo, lontano, oltre il mantello, ci fosse un territorio fertile e gioioso. Lo sognava Bianchette, quel paese felice e lontano, e il sogno gli restava anche durante il lavoro quotidiano. Capitava talvolta di dover sgridare qualche ragazzaccio per un gesto maldestro o per un piccolo furto, e il rimprovero era uguale e ricorrente. Era sempre la minaccia di portare il ragazzo sull'orlo della galleria e lì farlo sprofondare. Bianchette non era sicuro che quella minaccia fosse cattiva, fino in fondo. Gli sarebbe piaciuto andare, farsi inghiottire, esplorare e magari sfociare nel luminoso paese dove tutto era abbondante e a portata di mano. Dopo che ebbe camminato a lungo nei corridoi della prigione, Bianchetta capì di essere arrivato. Le due guardie si arrestarono davanti ad una porta così bassa che perfino lui dovette piegarsi per entrare. La cella era piccola e i muri scuri sembravano umidi e rilucenti. Uno dei lati lunghi del breve spazio rettangolare era quasi tutto occupato da due letti sovrapposti. Su quello in alto giaceva un uomo dalla testa calva e dagli occhi mobilissimi che si rizzò a sedere per guardare il nuovo venuto. Pietro Bianchetta diede un'occhiata al pertugio, senza vetri, che serviva da finestra sull'altro lato lungo della cella. Si rese conto che aveva perso completamente il conto delle ore. Non guardò nemmeno il suo compagno di cella. Si distese sul giaciglio basso e chiuse gli occhi. Bianchetta tenne disperatamente chiusi gli occhi, anche quando il compagno gli chiese che fosse. Soltanto sillabò con durezza: «Gocopana contessa».

Avete ascoltato un estratto da Il delitto della contessa Onigo di Giandomenico Mazzucato, editore Santi 40 1997, letto da Antonietta Antoniol.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.